0: Enjoy the music.
1: 101.
2: Io sono magico, italico romantico.
3: Ciao, sono Francesco Gabbani.
1: R.
3: R101.
1: Enjoy the music.

0: it up.
1: Enjoy the music.
2: 101. Che non importa se bruciasse il mondo attorno a te.

0: 301. Enjoy the music.
1: Ultimi giorni di Tutto Fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
2: R101 Meteo.
3: Bentrovati da Umberto Cascone e dalla redazione di TGCOM 24, le previsioni meteo per le prossime ore. Tempo sereno al nord-ovest e in Sardegna, mentre sul resto d'Italia si alterneranno schiarite e annuvolamenti. Previsti isolati rovesci e temporali su Alpi orientali, zone interne del centro-sud, coste del medio e basso Adriatico e rilievi della Sicilia. Temperature massime in rialzo al nord-ovest e in Toscana, in calo invece nelle regioni centrali adriatiche e al sud. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
4: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: 101. Enjoy the music. Goditi la musica di R101 dalla tua TV. Vai sul canale 67 del digitale terrestre. R101.
1: La canzone che ti fa stare. Ti fa stare bene.
0: Su R101.
1: La canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al

0: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
1: Bella zio, sono J-Ax.
2: Hey everyone, it's Billie Eilish.
3: Ciao, sono Olly.
4: Hey, this is Taylor Swift.
5: Ciao, siamo i Colors.
6: Ciao, sono Serena Brancale.
7: What's up guys, this is Bruno Mars.
8: Ciao, sono Gaia, R101, numeri uno.
9: Hey, this is Adam from Maroon 5.
10: Ciao, sono Francesco Gabbani.
11: Hello, this is Harry Styles.
12: Ciao, sono Angelina Mango, R101, enjoy the music.
13: Grazie a tutti.
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: R101.
1: La canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 331
1: 80 90 101.
2: Ti fa stare bene.
3: Ciao R101, sono Margherita da Roma.

0: su R101.
1: La canzone che ti fa stare bene, ti fa stare bene.
2: Visto che stiamo andando in vacanza, la canzone che ci farebbe stare bene è Buon viaggio di Cesare Cremonini. Grazie.

0: 3:101.
1: La canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 3:31 80 90 101.
1: Ti fa stare bene.
2: Ciao a tutti, sono Pina. La canzone che mi fa stare bene è Karaoke di Alessandra Amoroso.
3: Now brothers and sisters, good night. I hope you're feeling alright.

0: Don't go to war with yourself. Just turn, just turn, just turn it on. And you can't go wrong.
1: R101. Enjoy the music. R101.
2: Made in Italy. The official Italian dance party.
1: La festa con le più belle canzoni italiane. Da cantare e da ballare.
2: Questa sera dalle 19 alle 20. In radio su R101. In TV sul canale 67 del digitale terrestre. E dallo smartphone con l'app di R101. Made in Italy.
1: Tutto il mondo balla italiano. Con R.
3: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Emma Live 2026. Il 9 settembre Emma sarà per la prima volta in concerto all'Ippodromo SNAI San Siro di Milano, con tutti i suoi più grandi successi, per uno show imperdibile. Info e biglietti su ticketone.it.
8: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
9: Arredissima.
1: R101 Meteo.
10: Bentrovati da Umberto Cascone e dalla redazione di TGCom 24, le previsioni meteo per le prossime ore. Tempo sereno al nord-ovest e in Sardegna, mentre sul resto d'Italia si alterneranno schiarite e annuvolamenti. Previsti isolati rovesci e temporali su Alpi orientali, zone interne del centro-sud, coste del medio e basso Adriatico e rilievi della Sicilia. Temperature massime in rialzo al nord-ovest e in Toscana, in calo invece nelle regioni centrali adriatiche e al sud. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
11: La canzone che ti fa stare bene.
1: Su R101.
11: La canzone che ti fa stare bene.
1: Richiedila con un vocale al 331
11: 80 90
1: 101.
11: Ti fa stare bene.
12: Amabili, la canzone dell'estate che mi farebbe stare bene fa nanna.

0: su R101.
1: La canzone che ti fa stare bene. Ti fa stare bene.
2: Ciao a tutti, sono Emanuela. La canzone che mi fa stare bene oggi è l'amore.

0: R101.
1: La canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 331
1: 80 90
0: 101.
1: Ti fa stare bene.
2: La canzone che mi fa stare bene è Summer Paradise, perché rappresenta tutta la mia vita insieme al mio matrimonio, e proseguo con i miei due bellissimi figli, la mia bellissima moglie e tutto quello che verrà.
3: I gotta find my way back to summer paradise.

0: 1-800-501. Enjoy the music.
1: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAEC zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Puoi evitare il disagio del primo appuntamento?
5: Volevo che il nostro primo appuntamento fosse speciale.
6: Ok.
5: Il tuo sorriso mi abbaglia come...
6: Oh no!
5: Il sole che splende...
6: No, ti prego, no!
5: Non siamo arrivati neanche al ritornello!
4: Dimentica l'imbarazzo con Double Date di Tinder. Con Double Date puoi portare chi vuoi tu, così l'appuntamento cambia musica. Addio ai classici appuntamenti. Prova ora Double Date di Tinder. Con la

0: sì. A me conviene.it, il comparatore di tariffe che ti aiuta davvero a trovare quella su misura per te. Il servizio di mediazione creditizia è gestito da me conviene.it Finance. Iscrizione OAMM94. La canzone che ti fa stare. Ti fa stare bene.
1: Su R101.
0: La canzone che ti fa stare bene.
1: Richiedila con un vocale al 331
0: 80 90
1: 101.
0: Ti fa stare bene.
2: Per la canzone che mi farebbe stare bene, Desireless, Voyage Voyage. Grazie e buon'estate a tutti, siete fantastici.

0: su R101.
1: La canzone che ti fa stare bene, ti fa stare bene.
2: R101, la canzone che mi fa star bene è Cruel Summer, solo perché è un'estate crudele.

0: R101,
1: la canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 331 80 90 101.
1: Ti fa stare bene.
2: Buongiorno ragazzi, sono Giulia. Che meraviglia il mattino, il sole e la vostra compagnia. E starei ancora meglio se mi fareste ascoltare John Legend, All of Me. Grazie, ciao, bravissimi.

0: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
1: Ciao, sono Vasco.
2: Ciao, sono Elodie.
3: Ciao bellezze, sono Achille Lauro.
4: Ciao, sono Ed Sheeran.
5: Ciao, sono Rose Villain, R101.
6: Ciao, sono Tananai.
7: Ciao, from Katy Perry, this is R101.
8: Ciao, sono Blanco.
9: Ciao, sono Elisa.
10: Hey everybody, it's Lady Gaga.
11: Ciao, sono Marco Mengoni.
12: Ciao, sono Giorgia.
13: Ciao, sono Cesare Cremonini, R101, enjoy the music.
14: R101.
15: Grazie a tutti.
0: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
16: Buongiorno da Umberto Cascone. Trump minaccia l'Oman: se provate a mettervi in mezzo vi bombarderemo di brutto. Il presidente furioso per la scadenza della tregua di 60 giorni con l'Iran, con Washington e Teheran in stallo sui negoziati. Diversa la situazione tra Teheran e Mascate al lavoro sulla gestione congiunta dello stretto. Frizioni tra Stati Uniti e Israele dopo il colloquio tra l'inviato Kushner e Netanyahu. Senza il disarmo di Hamas, niente ritiro e niente ricostruzione, la posizione del premier israeliano. E il genero di Trump, fresco di colloqui coi miliziani, dice: hanno detto le cose giuste, diamogli una possibilità. Nella notte, nuovo massiccio raid ucraino contro la Russia, lanciati oltre 620 droni verso Mosca, l'antiaerea ne intercetta solo 180, colpiti magazzini e sottostazioni elettriche, 6 feriti a Pavlovsky Posad, a 60 km dalla capitale, un missile intercettore sbaglia bersaglio e colpisce un edificio.

0: Residenziale a Campo Nogara nel Veneziano, una 39enne uccisa dall'ex fidanzato la sera di Ferragosto. Il 43enne l'avrebbe soffocata, poi è rientrato nella sua casa di dolo e si è tolto la vita. L'uomo aveva ricevuto un ammonimento dal questore dopo una denuncia per violenze da parte della vittima. Prima svolta nelle indagini sul clamoroso furto di 4 quadri del 400 a Messina. Ritrovato il furgone usato dai ladri, era abbandonato alla periferia della città in una zona non coperta dalle telecamere. Gli investigatori alla lavoro per identificare una possibile talpa nello staff del museo. Coppa Italia, festa a Palermo, i rosaneri superano per 2-0 il Lecce, passa con lo stesso punteggio anche la Cremonese che ha battuto la Sampdoria, finisce invece 3-0 Sassuolo Cesena e ai rigori il Pisa supera l'Empoli dopo un match fermatosi sull'1-1. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: R101, traffico e mobilità.
0: La situazione sulle principali strade e autostrade sulla A24 coda tra via Fiorentini e il bivio per la tangenziale est di Roma per lavori in direzione di quest'ultima. Rallentamenti per un incidente sulla A4 tra Cessalto e San Stino di Livenza verso Trieste. Infine sulla statale 10 Padana Inferiore, traffico rallentato per lavori tra Stradella e il casello di Mantova Nord della A22 in direzione Torino. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
3: R101. Buongiorno.
4: Buongiornissimo.
5: Buona, buongiorno a tutti.
4: Buongiornissimo.
1: Buongiornissimo. I più svegli d'Italia.
6: Yes, ma buongiorno amici, anzi buongiornissimo, le 7:03 minuti di martedì 18 agosto 2026, questa è R101 in radio, in televisione, canale 67, mando un grande abbraccio e saluto tutti gli amici che ci seguono da lì, sull'app di R101, ovunque, io sono Phil Grondona, grazie al dottor Cascone per le ultime news, grazie al mio amico Diego Petta, il gran maestro che è in regia, siamo qui fino alle 10, let's go!
4: R101.
1: Buongiornissimo, i

Off, Cato su R101, 7 e 6 minuti. Buongiornissimo amici, si chiama così questo programma, Buongiornissimo Estate, che per tutto il mese di agosto vi accompagna dalle 7 fino alle 10 in questa settimana con me, Phil Grondona. Molto molto felice di poter stare con voi. Ieri siamo tornati dalle vacanze, quindi ce la siamo un po' raccontata e sarà così anche oggi. Allora, martedì mattina, oggi paradossalmente raggiungendo la radio nella grande città, diciamo da cui vi parlo, che è la città di Milano, che in questo mese si è praticamente svuotata come tutte le grandi città d'agosto, ho notato un po' meno movimento di ieri. Cioè, quindi strano, no? Ieri tutti tornati alle vacanze, ti immagini, oggi già tutti in vacanza. Vabbè, probabilmente è solo una mia impressione. Come sempre ce la raccontiamo, quindi già da ora 331 80 90 101, vorrei un po' chiacchierare, vorrei sapere un po' in che situazione siete alle 7:07 di questo martedì 18 agosto. Valgono messaggi scritti, valgono vocali, vale veramente tutto, perché possiamo dirlo, al 18 di agosto vale veramente tutto. Cioè, stiamo raschiando il fondo del barile. No, vabbè, sto scherzando, no, si può fare veramente tutto. Tra l'altro oggi, 18 agosto, è il Never Give Up Day, cioè la giornata mondiale del non mollare mai, per sensibilizzare che la vita può essere difficile, i momenti difficili nella vita sono tantissimi, però poi passano e non bisogna mai mollare e bisogna sempre crederci. Quando penso a questo concetto, non so voi, non so quale sia la prima canzone che vi viene in mente, che è associata al concetto di Never Give Up. Nel mio caso, non so perché, ma da sempre è Don't Stop Believing the Journey. Non smettere mai di crederci. E riflettevamo, tra l'altro, fuori onda col maestro Diego Petta mentre la preparavamo. Questa canzone si chiama Don't Stop Believing, ma in tipo 4 minuti di canzone lo dice una volta alla fine. La canzone è su tutt'altro. Non sappiamo perché effettivamente l'abbiano intitolata così. Cioè, secondo me hanno fatto una canzone su un'altra cosa. Poi sono arrivati all'ultima strofa e hanno detto, però non è abbastanza, sai, tipo il discografico di turno, non è abbastanza accattivante. Cosa ci possiamo mettere? Ma sì, infilateci un Don't Stop Believing. Oh, non ha avuto torto. Sicuramente non è stato così il ragionamento di Colapesce Di Martino quando hanno scritto Musica Leggerissima. Buongiornissimo R101.

0: Carol G e Manu Chao su R101, 7:15 di martedì mattina. Buongiornissimo amici, fino alle 10 siamo qui e siamo qui con un obiettivo molto semplice, quello di provare molto umilmente ad alleggerire questa mattinata che per molti è di piacere, perché tantissimi amici stanno viaggiando. Ad esempio volevo salutare Cristina che dice: ciao ragazzi, noi stiamo andando in Trentino dove ci aspettano gli zii, ascoltiamo R101 per sopravvivere a queste 5 ore di macchina. Quindi è vero che la macchina è una fatica, però state andando in vacanza, quindi è un piacere. Però ci sono tantissimi amici che invece stanno faticando, stanno lavorando, che non si fermeranno per tutto il mese, quindi noi proviamo appunto a farvi compagnia, ad alleggerire questi momenti di lavoro. Sentiamo un po' di racconti che sono già arrivati al 331 80 90 101.
1: Buongiorno R101. Buongiorno. Marianna da Roma.
0: Ciao Maria.
1: Roma anche se è svuotata, miracolo, succede un mese all'anno una sola volta ed è incredibile. Mi sto finendo di preparare e per andare in ufficio al lavoro. Stakhanov, never give up è il mio motto. Buona giornata e buon lavoro a tutti.
0: Giusto, perché poco fa abbiamo citato che oggi è il Never Give Up Day, cioè la giornata mondiale del, come direbbe il nostro amico Gigi D'Alessio, mai non mollare, mai. No, vabbè, lui la canta leggermente meglio, però ecco, effettivamente ho aperto dicendo io associo il Never Give Up alla canzone dei Journey, Don't Stop Believing, però forse in Italia la canzone numero uno che dovrebbe venire in mente è proprio quella del nostro amico Gigi D'Alessio. Continua il tour di Mr. Harry Styles. Tra pochi giorni, il 26 di agosto, inizierà la sua residency di circa un mese al Madison Square Garden di New York City, per poi andare nell'ultima parte del tour che si svolgerà invece in Australia. Questa è American Girls. Buongiornissimo a tutti, siete su R101.

0: American Girls, Mr. Harry Styles qui su R101, 7:20. Tra l'altro, a proposito di Harry Styles, non so perché a caso ieri in questi giorni mi sono messo a riguardare i Brit Awards, cioè che è questa cerimonia, premio musicale inglese di un paio d'anni fa in cui lui viene intervistato. Però diciamo che si stava particolarmente divertendo e ha regalato grandi perle, grande Harry.
1: Buongiorno.
2: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
3: Buongiornissimo.
4: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Hai mai gustato il caciocavallo di Grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali. Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di Grotta Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
9: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi ricotta da 300 grammi a 1,45 euro e grissini all'olio d'oliva da 200 grammi a 1,09 euro. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: R101 Meteo.
11: Bentrovati da Umberto Cascone e dalla redazione di TGCom 24, le previsioni meteo per le prossime ore. Tempo in prevalenza sereno al nord-ovest, sulle coste centrali tirreniche e in Sardegna. Nel resto d'Italia possibili annuvolamenti con isolati rovesci e temporali su Alpi orientali, zone interne del centro, coste centrali adriatiche, Appennino Campano, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Temperature massime in rialzo al nord-ovest e in Toscana, in calo invece nelle regioni centrali adriatiche e al sud. Caldo nella media del periodo, senza eccessi in gran parte d'Italia. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
2: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Vieni da me, le vibrazioni su R101 727. Buongiornissimo amici, è un buongiornissimo di rientro al lavoro per molti amici. Sentiamo qualcuno che già ha raggiunto al 331 80 90 101.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Oggi si ricomincia a fare attività. Al mattino dalle 7 alle 7 e mezza, movimento per ripristinare le funzioni vitali, poi si torna al lavoro.
0: Ma
1: buona giornata.
0: Buona giornata, amico. È una mia impressione. Ho sentito uno strappino. A un certo punto ho sentito quello. Bravo, amico, bravo. Perché è vero, non è solo rientro al lavoro, ma anche rientro all'attività fisica, alla dieta, quella routine di tutti i giorni. C'è una notizia che mi ha colpito questa mattina, l'ho letta sul Corriere, di questo signore che quando vede in Sardegna che le spiagge vengono occupate con degli ombrelloni già dalla sera prima, sapete, quelle persone che magari sanno che arriveranno in spiaggia a mezzogiorno, comunque fanno in modo che già all'alba, ancora prima che sorga il sole, ci siano gli ombrelloni nelle spiagge per occupare il posto. Lui ha detto: questa cosa non è giusta, perché tu il posto lo occupi se effettivamente vai in spiaggia, se no lo lasci per gli altri, perché si chiamano per l'appunto spiagge libere e sono di tutti. Quindi è andato lì, ha preso gli ombrelloni che c'erano e li ha buttati vicino alla spazzatura, dicendo: veniteveli poi a recuperare, però intanto li liberiamo dalla spiaggia in modo tale che tutti possano occuparla. Ora possiamo stare qui a discutere sulle modalità, però mi sento di condividere, cioè non è mai una cosa bella, ma questo vale anche, che ne so, negli hotel c'è la piscina. Se tu non stai lì in piscina, ma perché devi lasciare il tuo asciugamano sul lettino per tutta la giornata? Cioè, si può applicare a problemi del primo mondo. Come posso dire, questi problemi da wiki sono veramente una cosa vergognosa, no? Però per consolarvi, amici della Sardegna o amici che, insomma, soffrite un po' di questa cosa, io sono cresciuto in Liguria, una regione in cui non solo, diciamo, non ci si pone il problema, ma in cui soprattutto negli stabilimenti privati si chiude la spiaggia, no? Cioè, il mio ricordo, altro che occupare gli ombrelloni, il mio ricordo era che quando i bagni chiudevano, cioè io e i miei amici dovevamo tornare dall'acqua in tempo, perché sennò veniva messa questa rete davanti alla spiaggia e la scena era un po' tipo cioè che uno rimaneva fuori, l'altro dentro, e vabbè, insomma, ognuno ha le sue cose. Comunque, se avete un'opinione su, non è necessaria, però, su questa cosa, 331 80 90 101. E adesso andiamo in Canada, posto bellissimo, magari qualcuno ci sta ascoltando da lì, con Mr. Shawn Mendes.

0: Solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, io sono in viaggio per Porto Cesareo, grazie per la compagnia.
3: Ciao, siete un gruppo fantastico, grazie per la vostra compagnia e per la vostra bellissima musica.
4: R101, io vi porto ovunque.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
1: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

Peaches, Justin Bieber su R101. Buongiornissimo amici, allora abbiamo dato questa notizia, video virale, c'è il video tra l'altro, lo trovate anche sull'Instagram del Corriere, di questo signore sardo che arrivato in spiaggia vedendo un sacco di ombrelloni incustoditi, o meglio lasciati lì da persone per occupare il posto di spiaggia per presentarsi poi varie ore in là nella giornata, cosa scorretta che non si può fare, non è elegante fare, ha preso questi ombrelloni e li ha sbattuti praticamente via. Devo dire, siamo un po' tutti d'accordo, poi uno può stare qua a discutere le modalità, c'è qualcuno che dice beh magari così non è proprio elegante, qualcuno invece dice no, altro che lasciarli lì da parte, avrebbe dovuto proprio farli sparire. È interessante però, un'amica ci racconta che ad esempio a Lignano Sabbiadoro in Friuli Venezia Giulia lo fa addirittura il comune, cioè se tu arrivi in spiaggia alle 4 del mattino, per dire, metti l'ombrellone per occupare il tuo posto di spiaggia in prima fila e poi te ne vai per ripresentarti alle 13, se nel frattempo il comune vede, cioè chi controlla, immagino lo facciano i vigili urbani, che non c'è nessuno, sono autorizzati a prendere tutto e a portarlo via, non ti puoi lamentare. Vedi, è bello che parta comunque dalle istituzioni e dall'amministrazione comunale, che non da un libero cittadino che deve diventare un po' il Superman o Spider-Man di turno e fare il lavoro per la comunità, insomma, molto interessante. Grazie amici, questa è R101 e adesso c'è Partenope, Merck & Cremont, Serena Brancale e i Colors. Enjoy the music.

0: Partenope, Merck & Cremont, Serena Brancale, i Colors su R101 alle 7.41 e ci siamo, eh. Tra poco torna per la prima volta oggi, in questa giornata, la canzone che ti fa stare bene. Un brano che ci mette di buon umore, che ci porta alla mente bei ricordi della nostra vita, che a scegliere siete sempre voi. E potete farlo anche ora, se vi va, con un bel vocale al 331 80 90 101. E tra poco l'ascoltiamo.
1: Buongiorno.
2: Buongiornissimo. I più svegli d'Italia.
1: Buongiornissimo.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 2 di Coca-Cola, normale o zero, da 2 litri, a 2,59 euro. Scopri di più su conad.it.
5: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
5: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
6: Sì!
5: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
9: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
8: Brava Samira!
9: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
8: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
9: Riso Flora, non scuoce mai.

0: le 7.43, buongiornissimo amici, fino alle 10 siamo qui su R101 con me Phil Grondona, con tutti voi, con il gran maestro Diego Petta che è in regia ed è il momento di stare bene grazie alla canzone che ti fa stare bene, che scegliete sempre voi, scopriamo in questo caso chi l'ha fatto.
1: La canzone che mi fa stare bene di Karma Chameleon, The Culture Club.
0: Grazie amica per avercela regalata, potete farlo anche voi, tra un'ora ne tornerà un'altra, 331 80 90 101, si torna all'83 con i Culture Club e i Karma Chameleon su R101.

Culture Club 1983 è la canzone che ti fa stare bene. La prossima torna tra un'ora, sarete sempre voi a sceglierla. Come? Con un vocale al 331 80 90 101, e su r101.it se siete a corto di suggerimenti non avete scuse, perché trovate l'elenco con le 101 canzoni anche estive che vi fanno stare bene, sempre aggiornato. Volevo chiudere invece adesso questa parentesi dedicata alle spiagge che abbiamo aperto poco fa, perché abbiamo un po' raccontato questa notizia, no? Che in Sardegna un signore ha buttato via questi ombrelloni che erano stati messi lì nella notte per occupare la spiaggia pur non essendo lì, no? È una cosa che non si può fare. Abbiamo scoperto che all'inizio non lo fa il comune, qualcuno dice in Italia è proprio un reato questa cosa. Io scherzando ho detto invece come sono stato, ad esempio, io cresciuto in modo diverso, perché in Liguria, cioè, ci sono praticamente solo spiagge private, poi c'è anche questa cosa che chiudono il mare a una certa, quindi l'idea di spiaggia libera è sempre, no, sfumata, o comunque sempre una minoranza rispetto ad altri posti. Mi ha invece stupito Formentera, isola bellissima delle isole Baleari, dove ero nei giorni scorsi, dove ho passato le vacanze. Non avevo mai visto questa cosa, o comunque l'ho vista in pochissimi posti del mondo. Tu vai anche in una spiaggia privata dove magari spendi uno sproposito per un ombrellone e due lettini per una giornata, però quei lettini, quindi tra virgolette la spiaggia privata, è delimitata a un recinto con una corda. Poi da quella corda al mare magari ci sono 20 metri, e in quei 20 metri lì, se arrivano 1000 persone che si vogliono mettere davanti a te, pur arrivando dopo, come fosse una spiaggia libera, lo possono fare. E anche se ti montano una tenda davanti, che tu che hai pagato lo sproposito di lettino non vedi più il mare, non puoi fare assolutamente nulla, perché giustamente la spiaggia è libera, è di tutti, e la legge, credo, spagnola permette di farlo, e questo incentiva secondo me anche di più le spiagge libere, la libertà. In questo caso parlano di Formentera, un posto molto selvaggio, molto libero, quindi giusto così, no? Bello, devo dire, ho apprezzato. Lost Frequencies ora, questa è R101, buongiornissimo fino alle 10 con Are You With Me? I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by

0: nostra Gaia su R101, manca poco alle 8, questo vuol dire che abbiamo altre due ore da passare insieme con il buongiornissimo fino alle 10 con me Phil Grondona, soprattutto con tutti voi qualunque cosa state facendo in questo martedì mattina, con il gran maestro Diego Petta che è in regia. E se siete in viaggio, tranquilli, siete nel posto giusto, tra pochissimo c'è la viabilità, ma prima le breaking news di TGCOM 24 con il dottor Cascone, a tra poco.
1: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
2: Buongiornissimo.
1: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
3: Bella zio, sono J-Ax.
4: Hey everyone, it's Billie Eilish.
5: Ciao, sono Olly.
6: Hey, this is Taylor Swift.
7: Ciao, siamo i Colors.
8: Ciao, sono Serena Brancale.
9: What's up guys, this is Bruno Mars.
10: Ciao, sono Gaia, R101, numeri uno.
11: Hey, this is Adam from Maroon 5.
12: Ciao, sono Francesco Gabbani.
13: Hello, this is Harry Styles.
14: Ciao, sono Angelina Mango, R101, enjoy the music.
15: Grazie a tutti.
1: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
16: Buongiorno da Umberto Cascone. Se Loman prova anche solo a mettersi di mezzo, gli faremo un mazzo così, lo bombarderemo di brutto. Questa la minaccia di Trump a Mascate, che con Teheran discute di una gestione congiunta di Hormuz. Intanto nello stretto un mercantile è stato colpito da un ordigno non identificato, morto un marinaio. L'inizio del disarmo di Hamas è possibile entro un mese, così l'inviato di Trump Kushner dopo il no di Netanyahu al ritiro di Israele da Gaza. Il premier vuole prima che i miliziani consegnino le armi e smantellino i tunnel, ma secondo gli esperti potrebbe volerci anche un decennio. Ancora raid incrociati tra Russia e Ucraina, oltre 800 droni di Kiev su Mosca, 6 feriti. Il Cremlino prende di mira la regione di Kharkiv, 5 feriti tra cui un bambino, e gli ucraini tornano a colpire nel Mar Nero, centrata una petroliera greca che aveva caricato greggio nel porto russo di Novorossiysk. Aveva ricevuto un ammonimento dal questore dopo una denuncia per violenze l'uomo che nel veneziano avrebbe ucciso l'ex fidanzata per poi togliersi la vita. L'omicidio della 39enne è avvenuto a Ferragosto a Campo Nogaro, la donna è stata soffocata. Il 43enne è poi tornato a casa a Dolo e si è suicidato. A Messina le indagini sul furto dei 4 quadri quattrocenteschi si concentrano su una possibile talpa al museo. Gli inquirenti confermano che l'allarme funzionava e i 4 custodi erano in servizio, ma non sono intervenuti. Intanto in periferia ha trovato il furgone dei ladri in una zona non coperta dalle telecamere. Coppa Italia, vincono tutte le padrone di casa. Un Palermo in gran forma batte 2-0 il Lecce, stesso punteggio per la Cremonese sulla Sampdoria, mentre il Sassuolo ne fa 3 al Cesena. Nel derby toscano il Pisa la spunta sull'Empoli ai rigori dopo una partita rimasta sull'1-1. Queste le breaking news.

0: News di TGcom 24.
1: R101, traffico e mobilità.
0: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 veicoli scortati causa lavori tra Orvieto e Attigliano in direzione Napoli. Code sulla A4 per un incidente tra Cessalto e Sanstino di Livenza verso Trieste. Infine sulla A2 autostrada del Mediterraneo rallentamenti per un incidente allo svincolo di Rogliano Grimaldi in direzione Reggio Calabria. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
3: R101.
4: Buongiorno.
3: Buongiornissimo.
5: Voilà, buongiorno a tutti.
3: Buongiornissimo.
1: Buongiornissimo. I più svegli d'Italia.
6: Yes, buongiornissimo a tutti i più svegli d'Italia. Buongiornissimo amici, sono le 8 e 2 minuti di martedì 18 agosto. Questa è R101 in radio, in televisione sul canale 67, sulla nostra app, ovunque. Io sono Phil Grondona, per tutta la settimana siamo qui dalle 7 alle 10. Sono qui con voi, un grande piacere, un grande onore, con il gran maestro Diego Petta che è in regia. E adesso con i fan di Janelle Monáe, We Are Young.
3: R101.
1: Buongiornissimo, i

tonight. Sempre bella. We Are Young e i Fun insieme a Janelle Monáe dal 2012 su R101. Buongiornissimo, 7 minuti dopo le 8, è martedì. E oggi tanti amici che sicuramente stanno ascoltando la radio festeggiano il proprio compleanno. Vogliamo fare gli auguri a voi che oggi festeggiate il vostro compleanno. Auguri, auguri, auguri di vero cuore da parte di tutti noi. Tanti amici anche di R101 oggi festeggiano, compiono gli anni. Tipo ad esempio oggi è il compleanno di una grandissima comica, conduttrice che noi adoriamo, Geppi Cucciari. Auguri Geppi! Poi oggi è anche il compleanno di un grande attore italiano che non ha bisogno di presentazioni, Sergio Castellitto. Auguri a Sergio Castellitto. E poi, sapete chi compie gli anni? Un grandissimo amico, non solo di R101, ma del nostro paese. Lui qui è di casa, e cioè Mika! Auguri Mika, auguri, ti vogliamo tanto bene. Che capolavoro questa canzone, anche a distanza di anni. Quanto è iconico quest'uomo, tantissimo. E poi oggi auguri a un altro king della musica italiana che ha fatto una di quelle canzoni che esisteranno sempre e ci faranno ballare sempre, e cioè Daniele Silvestri. Sarà

Auguri Daniele, tra l'altro canzone di cui sono state fatte tante cover nel corso degli anni. Io mi ricordo quella, credo, dei Bunker 44 al festival di non molti anni fa, tipo 3 anni fa, che era stata incredibile. Quindi se ci stanno ascoltando i Bunker, bravi ragazzi, sapete che io quella cover me la ricordo e sicuramente non sono il solo. E poi auguri a tutti voi, appunto, che mentre ascoltate R101 magari festeggiate gli anni. Se volete essere dei nostri, non solo per dire il mio compleanno, ma soprattutto per dirci in che situazione siete alle 8 e 9 minuti di questo martedì, 331 80 90 101 con un bel messaggio scritto o ancora meglio con un vocale, così sentiamo la vostra voce. E ora, all the way from Miami, Camila Cabello, questa è Don't Go Yeah su R101.

0: the music.
1: Io sono magico, italico romantico.
2: Ciao, sono Francesco Gabbani.
3: R101.
2: E il

Funk, Francesco Gabbani su R101, buongiornissimo, le 8.14. Allora, nel mondo purtroppo le notizie sono sempre molto brutte. Non voglio ripetere quello che ha detto Donald Trump, però abbiamo sentito anche poco fa nell'appuntamento con le breaking news di TGcom24 con il dottor Cascone. Sembra ormai neanche di vivere nella realtà, cioè la cosa che ha detto sull'Oman. Vi faremo un mazzo così, vi bombarderemo di brutto. Tra l'altro sono andato a leggermi che cosa ha detto esattamente in inglese, perché uno potrebbe dire, col massimo rispetto per i grandi professionisti dell'informazione italiana nostri, ma qualunque giornalista del nostro paese, ho detto voglio vedere com'è la frase in inglese, e ha proprio detto una cosa che in inglese è di una volgarità, ma che uno non dice neanche da mezzo ubriaco al bar. Però noi ci sforziamo di trovare notizie positive che esistono. Ad esempio, volevamo mandare un grande abbraccio alla nostra amica Noemi, che dopo l'incidente, la brutta caduta che ha avuto sul palco mentre si esibiva il mese scorso alla fine di luglio, ieri sera, comunque in questi giorni, è tornata a esibirsi. Grande Noemi, brava, ha cantato da seduta, insomma ancora un po' acciaccata, però c'è stata per il suo pubblico. Invece, se siete appassionati di un'altra grande saga di film, cioè Pirati dei Caraibi con il grande Johnny Depp, è da tanti anni, a distanza di 10 anni dalla sua ultima avventura, tanti fan di questa saga hanno detto chissà se tornerà o non tornerà. Se ne sta parlando in queste ore, e per la prima volta uno dei, diciamo, lo storico produttore della saga in un'intervista ha detto sì, stiamo parlando con Johnny, stiamo lavorando a una sceneggiatura e speriamo di riuscire a farcela. Quindi dopo 10 anni, forse anche di più, Johnny Depp potrebbe tornare a vestire i panni di Jack Sparrow, e torneremo a sentire quella leggendaria sigla di Pirati dei Caraibi, che magari tra poco mettere. Sono indeciso se farvi sentire quella tra poco o mettere Non mi innamorerò, quel capolavoro di canzone che abbiamo sentito ieri mattina. Allora adesso facciamo un meeting tipo CERN di Ginevra e decidiamo. Intanto Teddy Swims, R101.

0: Mr. Know It All, cioè Mr. So Tutto Io, Teddy Swims su R101. Buongiornissimo amici, 8:19, sentiamo un amico.
1: Ciao ragazzi, sono Emanuele da Varese. Ciao, sto andando a Domo Bianca a girare un po' in downhill. Ciao a tutti.
0: Bravo Ema, vedi che sono tanti gli sportivi. Se volete essere dei nostri, qualunque cosa state facendo, 331 80 90 101. E tra poco siamo ancora qui.
2: R101. Buongiorno.
3: Buongiornissimo. I più

0: estate a tutti i trafficanti di R101.
1: Avete voglia di ascoltare una canzone legata ad un'estate particolare della vostra vita?
2: È facilissimo, potete inviare anche adesso un messaggio vocale al 331 80 90 101
0: e richiedere la canzone estiva che vi fa stare bene.
1: Sbizzarritevi, andate a scavare nei vostri ricordi
2: e farete stare bene tutti gli ascoltatori di R101.
3: La canzone che ti fa stare bene.
4: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
6: Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
8: E un gelatino o uno stuzzichino?
7: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
9: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
10: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Un senso, Vasco Rossi su R101 alle 8.26. Buongiornissimo amici, buon martedì mattina. Sentiamo un po' di racconti, continuiamo a sentirli dei più svegli d'Italia. Voi che ascoltate la radio in questo martedì mattina tra le 7 e le 10 e vi fate vivi con un bel vocale al 331 80 90 101 come ha fatto questo amico.
1: Ciao Phil, ciao a tutti gli ascoltatori di R101. Io sono Valerio, sono ciao, anch'io Valerio. A Milano. Questa città ad agosto secondo me è splendida per chi lavora in un ufficio e quindi non si deve sbattere più di tanto tra traffico, ragazzi, scuola, impegni che di solito si hanno tutto l'inverno, e quindi io mando sempre la famiglia in vacanza e mi godo la mia Milano. Lavoro, casa, R101. Buona giornata. Ciao a tutti.
0: Grande Vale, sono molto d'accordo e credo che questa cosa si possa applicare, no? Abbiamo citato anche Roma questa mattina, a tutte le grandi città d'Italia che durante il mese di agosto si svuotano. Chiaramente chi magari lavora tutto il mese non è d'accordo con noi, perché dice sì, però sarebbe bello anche un po' staccare. Però se uno ha la fortuna di staccare, ma poi passare anche un po' di giorni in queste grandi città ad agosto, indubbiamente si gode. Io ieri dopo la diretta cosa ho fatto? Sono andato a casa, ho fatto le mie cose. Poi ieri pomeriggio io e il mio amico, grande amico di questo programma, Tommy Cassi, che saluto, siamo andati come due sciuri milanesi a berci il caffè e praticamente eravamo le uniche persone a Milano ieri pomeriggio e ci siamo sentiti un po', sai come quando, non so, prendi l'autobus o prendi il treno e per una botta di fortuna tipo sei, tu e i tuoi amici siete gli unici nella carrozza e dici la carrozza del treno, tutta per noi. Immaginatevi noi, stessa scena però con la città di Milano, tutta la città per noi. Molto, molto bello. Tra poco vi voglio raccontare una storia che mi ha colpito, che arriva da una regione che abbiamo citato anche questa mattina, perché un sacco di amici e amiche sono in vacanza lì o comunque ci stanno andando, cioè il Trentino. Non spoilerò altro, però ha a che fare col Trentino, con lo sport e con i vigili del fuoco. Vi giuro che ha senso, ne parliamo tra poco su R101. I got a-

0: Solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, sono imbottigliata nel traffico e mi fate un sacco di compagnia.
3: Ciao R101, io sono annoiato a casa adesso, però ascoltando la vostra musica e ascoltando voi parlare me l'avete fatta passare, grazie mille.
4: Meno male che ci siete voi.
5: Evviva R101.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
1: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

The Blue, Bibi Rexha, ma soprattutto David Guetta qui su R101. Buongiornissimo amici, sono le 8.35, pochi giorni fa, l'ho raccontato anche ieri. Non che freghi a qualcuno, però ho avuto la fortuna di vedere per la prima volta dal vivo in vita mia, in quell'Ibiza, il grande David Guetta. Quando lo vedi dal vivo capisci veramente perché ha fatto la storia, perché è un fenomeno. È stata una serata meravigliosa, bella musica, persone belle, prese bene, ci siamo divertiti molto. E ho capito una cosa: dopo tutti questi anni io ero convinto di conoscere bene come artista David Guetta, perché dici, le sue canzoni ormai sono inni generazionali, tutti le conosciamo, conosciamo ormai la sua storia, lo ascoltiamo, lo passiamo alla radio, quindi uno dice David Guetta, dice ovvio che lo conosco. No, invece ho capito che non lo conoscevo, e secondo me non lo conoscete neanche voi, perché io fino a venerdì sera, quando ho visto David Guetta Ibiza, non l'avevo mai sentito parlare bene. Voi avete mai sentito parlare David Guetta? No, non è un cantante, è un DJ, cioè magari sì, sporadicamente in qualche intervista. Ho scoperto che parla come il Gabibbo. No, vi giuro vi giuro che ha senso. Cioè, sapete i DJ quando a un certo punto, prima dei drop delle canzoni, parlano, dicono sulle mani Ibiza. Allora, lui, vi giuro che non è una parodia, non la sto storpiando. Lui faceva esattamente così. Questa era la scena. Parte il drop, vai, prego, tipo Ibiza. Giuro che è andata esattamente così. Cioè, parla come il Gabibbo. È una cosa che... cioè, un mix tra il Gabibbo e Chewbacca. David, io ti amo veramente. Sei il GOAT, sei il greatest of all time. Quindi non querelarmi, per favore, se si dovesse arrivare a questa registrazione. Cioè, lo dico con grande affetto. Dopo aver scoperto questa cosa, posso dire... David, mi stai ancora più simpatico. Andate a cercare i video di David Guetta che parla sulle canzoni e ditemi se non è vero. Enjoy the music.

0: Coca-Cola, Tommaso Paradiso su R101, 8:40. Buongiornissimo amici, tra poco torna la canzone che ti fa stare bene, eh? Ci siamo, tra pochissimi istanti. In molti l'hanno già scelta, ma siete ancora in tempo per mandarci il vostro titolo e raccontarci anche perché vi piacerebbe ascoltare proprio quella canzone che vi mette di buon umore. 331 80 90 101 con un vocale per farlo e rimanete con noi. Questione di secondi e l'ascoltiamo.
1: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
2: Buongiornissimo, R101.
3: Corri da Troni, fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung, il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Pantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle isole Faroe.
5: 203, mio!
4: O ritrovarti
5: più uno
4: senza attaccanti,
5: più uno
4: per un rilancio in difesa andato male,
5: più uno.
4: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
5: Più uno.
6: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

0: Yes, le 8.42 di martedì 18 agosto, buongiornissimo amici, fino alle 10 insieme con voi, con me Phil Grondona, con il gran maestro Diego Petta in regia. E ci siamo, è il momento di stare bene, scopriamo chi ci regala ora la canzone che ti fa stare bene.
1: Vediamo se mi mettete una canzone che fa star bene prima delle vacanze.
0: Vai.
1: Banderas, Your Life, da Ravenna.
0: Ma è Valentino Rossi questo amico, solo io, vabbè l'accento romagnolo, ma solo io ho notato una somiglianza spaventosa. Amico, comunque tu ci hai lanciato una sfida e noi non possiamo non accettarla. E colgo anche là per ricordare che tutti voi potete fare come lui e scegliere la canzone che ci fa stare bene, che è un brano che ci mette di buon umore, ci porta alla mente i ricordi del passato, con un vocale al 331 80 90 101 91. Adesso Banderas, This Is Your Life, R101.

0: This is your life. Possiamo dire storia degli anni 90. Lo dico, io manco c'ero negli anni 90, ma sai, sono quelle frasi fatte che tutti i conduttori radiofonici devono dire almeno una volta nella vita. Sai, tipo storia degli anni 80, sai, quelle cose tutte impostate. Ma perché poi? Vabbè, Banderas è la canzone che ti fa stare bene. La prossima torna tra un'ora e sarete sempre voi a sceglierla al 331 80 90 101. Tra i più svegli d'Italia ci sono anche tanti studiosi, non nel senso di premi Nobel eccetera, magari non per ora. Però volevo salutare Katia da Bologna, che dice: ciao ragazzi, io sono in ferie dal lavoro ma sto preparando l'ultimo esame prima della laurea e intanto vi ascolto. Mi concentro soltanto, anzi mi concentro meglio ascoltando voi e la vostra musica. Katia, vorrei avere il tuo metodo di studio, nel senso che io già ho la capacità di concentrarmi di un moscerino. Figurati poi studiare sentendo quello che le fesserie che dico e che diciamo. Però grazie, perché questo è amore vero e noi siamo onorati di essere il tuo sottofondo mentre prepari l'esame pre-laurea. Abbiamo qualcuno? Vai!
1: Buongiorno, sono Katia da Bologna. Mi chiamo dal Kenya, esattamente da Diani Beach,
0: sì,
1: dove sono in una vacanza solitaria per riprendermi da un anno faticosissimo.
0: Ecco.
1: Vi porto sempre con me. Buona giornata a tutti.
0: Caso di omonimia, anche lei Katia da Bologna, che però si trova in Kenya. E così torniamo a fare anche il gioco che facevamo ieri di mettere le bandierine sulla cartina geografica dei posti del mondo in cui si ascolta R101. Ieri abbiamo sentito Thailandia, Croazia, Estonia mi sembra anche, oggi Kenya. Buona vacanza, buon meritato relax, amica, per essere dei nostri 331 80 90 101. Ora anche gli Imagine Dragons con On Top of the

0: Pausa Magnetic, anche loro i nostri ospiti su R101 a inizio estate, le interviste su R101.it. Visto che abbiamo citato David Guetta prima, qualcuno dice: Phil, ma tu lo sai che David Guetta è il fratello di Natalie Guetta, la natalina della serie televisiva Don Matteo, nota attrice in Italia? Io lo so, però non tutti lo sanno ed è una notizia clamorosa, per ogni volta che qualcuno lo scopre dice: è forse questo il multiverso? Io direi di sì. Le ultime news.
1: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia. Buongiornissimo, R101. Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
2: Ciao, sono Vasco.
3: Ciao, sono Elodie.
4: Ciao bellezze, sono Achille Lauro.
5: Ciao, sono Ed Sheeran.
6: Ciao, sono Rose Villain, R101.
7: Ciao, sono Tananai.
8: Ciao, from Katy Perry, this is R101.
9: Ciao, sono Blanco.
10: Ciao, sono Elisa.
11: Hey everybody, it's Lady Gaga.
12: Ciao, sono Marco Mengoni.
13: Ciao, sono Giorgia.
14: Ciao, sono Cesare Cremonini, R101, enjoy the music.
1: Grazie a tutti! R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
15: Buongiorno da Umberto Cascone. Furia di Trump contro l'Oman. Se prova a mettersi di mezzo lo bombarderemo di brutto. A irritare il presidente sarebbero i progressi nei negoziati tra Mascate e Teheran per la gestione congiunta di Hormuz. Nello stretto un mercantile colpito da un ordigno non identificato, un ferito. L'inviato americano Kushner parla dopo il colloquio con Netanyahu, inizio del disarmo di Hamas possibile entro un mese. Il premier israeliano ha detto no al ritiro da Gaza se i militari non consegnano prima tutte le armi e non smantellano ogni singolo tunnel. Intanto nuovi raid di Tel Aviv in Libano. Sarebbero oltre 800 i droni ucraini lanciati nella notte verso la Russia. A Mosca colpiti depositi e sottostazioni elettriche, ci sono 6 feriti. Raid del Cremlino nella regione di Kharkiv, 5 feriti, e Kiev colpisce una petroliera greca che aveva caricato greggio nel porto russo di Novorossiysk. Dopo le frasi di Trump sull'amicizia con Kim Jong-un, la Corea del Sud rassicura: esercitazioni congiunte non finalizzate a un attacco. Ci auguriamo che il rapporto tra i leader porti verso la pace. Il presidente americano ha chiesto di ridurre l'impegno statunitense per non mostrare ostilità a Kim. Dino Keber suicidatosi dopo aver ucciso l'ex fidanzata Tina Terrin. In passato aveva aggredito altre donne. Il 43enne, ammonito dal questore per violenze contro la 39enne, l'avrebbe soffocata a Ferragosto a Camponogaro nel veneziano. Poi è tornato a dove viveva e si è tolto la vita. Coppa Italia, serata felice per le padrone di casa, bella vittoria del Palermo per 2-0 sul Lecce, stesso punteggio per la Cremonese sulla Sampdoria, 3-0 del Sassuolo sul Cesena, vittoria ai rigori del Pisa contro l'Empoli dopo un match fermatosi sull'1-1. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: R101, traffico e mobilità.
15: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 code di un chilometro per un incidente tra Broni Stradella e Voghera in direzione Torino, incolonnamenti per traffico intenso sulla A57 tangenziale di Mestre tra Terraglio e l'allaccio con la A27 viaggiando verso la A4 in direzione Trieste. Infine sulla statale 107 Silana Crotonese, rallentamenti all'incrocio di Rende in direzione Passo Vecchio. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
16: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
17: R101. Buongiorno.
18: Buongiornissimo.
19: Voilà, buongiorno a tutti.
18: Buongiornissimo.
1: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
0: R101. Oh yes, le 9:02 minuti di

0: martedì 18 agosto, buongiornissimo amici, si chiama così questo programma che per tutto agosto va in onda dalle 7 fino alle 10. Questa settimana con me Phil Grondona, con il gran maestro Diego Petta che è in regia, ma soprattutto con tutti voi. Ringrazio anche il dottor Cascone per le breaking news di TGCom 24 e la viabilità che torneranno tra un'ora. E adesso Baby K e Giuseppe Ferreri, Roma Bangkok.
1: Buongiorno.
2: Buongiornissimo.

0: Baby K, Giusy Ferreri su R101 alle 9 e 5 minuti di questo martedì mattina. Buongiornissimo a tutti. Allora, abbiamo raccontato un po' tutto quello che fanno i più svegli d'Italia, in che situazione siete oggi rispetto a ieri. Tanti rientri dalle vacanze, tanto lavoro, anche tanto studio. Poco fa abbiamo sentito un'amica che si sta preparando per l'esame prelaurea all'università. Abbiamo fatto gli auguri a tutti coloro che oggi compiono gli anni. Però ogni tanto uno dice: mettiamocelo un contenuto. Vuoi non metterlo un contenuto? No, c'è una notizia che così mi interessa, che ricorre proprio oggi. Il 18 agosto di un bel po' di anni fa, più precisamente del 1958, sapete quale canzone raggiungeva la posizione numero uno della classifica? Quella dove, per intenderci, ora magari uno ci trova Drake, ci trova Taylor Swift, ci trova Harry Styles, oppure Holly nel nostro paese, o Alfa. C'era questa canzone.
1: Volare.
0: Eh già.
1: Cantare.
0: Come fa? Oh, oh, oh, oh. Nel blu dipinto di blu.
1: Nel blu dipinto di blu. Felice di stare lassù.
0: Che meraviglia.
1: E volavo.
0: La vorrei
1: volavo
0: sentire tutta, onestamente. Potremmo rimetterla, solo per oggi metterla. Perché maestro Petta, lei deve limitare i miei sogni in questa maniera dicendo no? Già ieri abbiamo litigato col maestro Petta perché per lui... grazie, grazie. No, ieri abbiamo discusso perché parlavamo di Non mi innamorerò, questa canzone che per me è un capolavoro del nostro tempo, e lui, per intenderci, questa.
2: Io non mi innamorerò, però mi sta piacendo. Vuole un Lambo, glielo prendo, faccio i soldi e lei li spende. Io non mi innamorerò, però di te.
0: Cos'ha di diverso da Nel blu dipinto di blu, questa canzone? Io francamente non noto differenze. E discutevamo sul fatto perché non meriterebbe il premio della critica a Sanremo questa canzone, fosse in gara a Sanremo. Comunque vedi, la musica è bella perché varia. E Nel blu dipinto di blu, e io mi sto innamorando. No, com'è che si intitola Non mi innamorerò? Io non mi innamorerò. Possono coesistere tranquillamente. Il mondo è bello perché vario, direbbe qualcuno. Questa è R101, ora con i Måneskin. Io

Pinguini tattici nucleari, sorra... sorra, no, no, no, no, mi è sfuggito, ti giuro. No. Me ne vado, ragazzi, chiedo veramente scusa a chi ci sta ascoltando. Sorry, cioè scusa, sorry, scusa, lo sento. Ma che programma stiamo facendo oggi? Cioè, se non ci chiudono oggi, non ci chiudono mai più. Però si possono toccare sempre punti più bassi. Poco fa abbiamo sentito una canzone che per me è un capolavoro, è la hit dell'estate. Qualcuno scrive: Phil, quando prima ti sei messo a ballare sulle note di Non mi innamorerò di te, che poi il titolo, siamo precisi, è Io non mi innamorerò, hai fatto innervosire pure me, non solo il maestro Diego Petta, a cui va tutta la mia solidarietà. Maestro è una persona chiaramente pagata da lei, cioè qualche suo parente, la sua compagna, cioè... Vabbè, che cosa non si fa per limitare la mia creatività? Allora sapete cosa vi dico? Che la

0: No, chiedo veramente scusa a tutti coloro che stanno guardando il canale 67 del Digitale Terrestre. Però c'è qualcuno che mi vuole dire una cosa.
1: Buongiornissimo R101, buongiorno Phil. Mi sono addormentato ieri sera e non mi ricordo come è finita la partita della Magica Doria.
0: Ha ha ha, grande, grande umorismo. Sì, ieri la Samp è uscita dalla Coppa Italia, ha perso 2-0 con la Cremonese. Ma ragazzi, ma cioè, voglio dire, ma non serve neanche, c'è qualcosa da dire. Cioè, piove sul bagnato, ma ormai da tempo non ha... Non mi feriscono neanche più queste provocazioni. Mi ferite molto di più quando dite che non so ballare, non mi innamorerò, che invece secondo me io ballo alla grande, cioè con grande ritmo e grande movimento di spalla. No, mi sto guardando nella TV, effettivamente non sono capace. Bruno

0: Bruno Mars su R101. Buongiornissimo a tutti.
1: Ma buongiorno. Ma sai che non sapevo che tu tenessi della Sampdoria? Allora vuol dire che oltre a mio marito Fabrizio e mia figlia Francesca c'è un terzo tifoso della Sampdoria. Saluti da Piacenza.
0: Vabbè, mica ora dico, non sarà il Manchester City, però sono anche più di tre tifosi della Samp. Che ne so, c'è tipo anche Olli. Ok, allora siamo in quattro. Quattro tifosi ci sono.
2: R101. Buongiorno.
3: Buongiornissimo. I

0: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnono Stromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnono Stromo, 75 anni di bontà in una goccia.
5: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Ma che bella, Broken Strings, James Morrison e Nelly Furtado su R101 926. Buongiornissimo, buon martedì a tutti quanti. Ieri quasi per gioco, a caso, abbiamo iniziato a fare questa cosa che voi ci raccontate se state ascoltando la radio con l'app di R101 fuori dall'Italia. E ridendo e scherzando abbiamo scoperto che ci ascoltate da veramente tanti paesi dell'estero. Ne aggiungiamo uno nuovo alla lista, e cioè la Turchia.
1: Vi stiamo scrivendo, anzi parlando dalla Turchia. Oggi stiamo andando a Uzungul a fare la mitica D915, detta anche la via della morte, che di morte ha solo il nome perché la strada non è niente di fuori dal normale. Ciao ragazzi!
0: Però, allora, attenzione, allora siamo in un posto della Turchia, si chiama Uzungul. Gol, io lo dico con la O perché con la U, già prima mi è scappato quel sorry. Sora, che poi Sora è una località in provincia di Roma, no? È un posto bellissimo in provincia di Roma. Questa strada della morte è una statale, appunto, che si trova in Turchia, che è considerata una delle strade più pericolose del mondo. Pensate, in un tratto di 5 km ci sono più di 29 curve a gomito estremo, cioè proprio strettissime, concentrate in così pochi chilometri. Però questo amico, probabilmente Charles Leclerc o Max Verstappen, lui dice: ma no, ma non è nulla di che. Ma mandaci un video, poi non lo possiamo far sentire alla radio, però almeno capiamo. Adesso andremo un attimo a documentarci su com'è realmente. Se volete essere le nostre, a prescindere da dove state ascoltando, siete i più svegli d'Italia e volete condividere in che situazione vi trovate, alle 9:27 di questo martedì, 331 80 90 101. Lui ha fatto un super concerto ormai quasi un anno fa in Italia, è Mr. Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling. I got

0: solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, io vi ascolto dal mare con mamma e papà.
3: Viva l'estate! In auto verso il mare della Costa del Cilento con R101.
4: R101 a casa, R101 in macchina, R101 sotto l'ombrellone.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
1: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: Rocco Ante Anamena su R101 935. Allora, momento. Poco fa ho citato Sora, una bellissima località che peraltro io conosco perché la fidanzata di uno dei miei migliori amici, Ginevra, la saluto, è proprio di Sora. E l'abbiamo citata così improvvisando in mezzo a un discorso, quindi nulla di preparato. Ho detto Sora è in provincia di Roma. Ovviamente, apriti cielo! Perché Sora non è in provincia di Roma, è in un'altra provincia, sempre nel Lazio però, cioè, almeno nella regione l'ho azzeccata, quello cioè, basta poco. Sono arrivati migliaia di messaggi al 331 80 90 101, messaggi così tanti, messaggi di insulti, che secondo me supera il numero degli abitanti di Sora, e comunque supera i messaggi che arrivano normalmente per il Golden Ticket o per la canzone che ti fa stare bene. Tutti a correggermi. E allora sentiamo in che provincia è Sora.
1: Ciao Phil, ciao. Sono Silvia da Chianciano, ma Sora è in provincia di Latina, non di Roma. Ciao, buona giornata.
0: No Silvia, non è neanche in provincia di Latina. Tu hai mandato un vocale per dirmi che ho sbagliato e hai sbagliato anche tu. Però non ti insulto Silvia, siamo sulla stessa barca, siamo una bella coppia di ignorantoni. In che vera provincia è Sora?
2: Qualcuno buongiorno amici di R101, però Sora non è in provincia di Roma, è in provincia di Frosinone. Un esatto. Bacio da Irene da Ferentino, provincia di Frosinone.
0: Esatto, è in provincia di Frosinone. Chiedo scusa per questa piccola gaffa. Un abbraccio agli amici di Sora, un abbraccio agli amici di Frosinone e anche agli amici della provincia di Latina Roma, ce le mettiamo tutte. Musica nuova, Somber, My Body Isn't Ready, right here su R101.

0: My Body's in Ready, la nuova di Somber su R101 940. Buongiornissimo a tutti. Se avete acceso la radio o la TV sul canale 67 solo adesso, siete nel posto giusto al momento giusto, perché tra poco torna, come tutti i giorni, tutte le ore, la canzone che ti fa stare bene, un brano che ci mette di buon umore, che scegliete sempre voi. Potete farlo anche ora al 331 80 90 101. E tra un istante l'ascoltiamo.
1: R101. Buongiorno.
2: Buongiornissimo. I più svegli d'Italia.
3: Buongiornissimo.
4: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
5: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
5: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
6: Sì!
5: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Tipico del primo appuntamento. Silenzi imbarazzanti. Odioso, vero? Con Double Date di Tinder, niente più silenzi imbarazzanti. Con Double Date di Tinder, porta con te chi ti conosce meglio. Così avrai sempre qualcuno pronto a rompere il ghiaccio. Addio ai classici appuntamenti. Prova ora Double Date di Tinder.
8: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
9: Arredissima.

0: Yes, le 9.42 è il momento di stare bene grazie alla canzone che ti fa stare bene di R101, la scegliete sempre voi, tutti i giorni, tutte le ore, farlo è facilissimo, cioè basta mandare un vocale al 331 80 90 101 e automaticamente ci provate in tantissimi, però poi a sorte viene estratta una persona ed è quella che sceglie il brano che andiamo ad ascoltare ora. Scopriamo subito in questo caso chi ce lo regala.
1: La canzone che mi farebbe stare bene è This is the Right Time di Lisa Stansfield. Mi farebbe stare bene perché è la mia prima canzone ascoltata nel mio primo Walkman regalatomi nel 1989. Ciro da Ercolano.

0: This is the right time, Liza Stanfield, dall'inizio degli anni 90, proprio 1990, spaccato, è la canzone che ti fa stare bene, la prossima torna tra un'ora e sarete sempre voi a sceglierla al 331 80 90 101 con un bel vocale e un po' di suggerimenti li trovate sempre sul nostro sito r101.it, non avete scuse, anzi è proprio una cosa che a noi rende felici, che ci fa piacere perché ci raccontate poi anche il motivo, no, del perché vorreste ascoltare proprio quella canzone, come ha fatto l'amico che ha scelto Liza Stanfield dicendo: è la prima canzone che ho ascoltato sul mio Walkman, no? E grazie a tutti questi ricordi, no, riviviamo, nel mio caso essendo io nato nel 2000, rivivo anche dei momenti che magari non ho mai vissuto in prima persona, perciò grazie. Purtroppo però, oltre alle cose belle, nel corso di queste tre ore della mattina, abbiamo iniziato ieri, sarà così per tutta la settimana, con il buongiornissimo dalle 7 alle 10, faccio anche cose, posso dire cose che magari non rendono felici molti di voi. Questa mattina abbiamo leggermente esagerato, anche ieri, però forse più oggi, con una canzone a cui mi sono molto affezionato, di questa coppia di fidanzati che è diventata virale su TikTok a inizio luglio, e forse la canzone dell'estate, si chiama Non mi innamorerò. No, non la mettiamo, non la mettiamo perché io voglio farvi una promessa, perché molti hanno detto: no, Phil, se continui cambio radio. Io, se la domanda fosse: Phil, ci prometti che da qui a venerdì, visto che hai esagerato, non la metterai più? La mia risposta sarebbe no.
1: Io non mi innamorerò. No,
0: però mi sta piacendo. Tra l'altro, non l'ho ancora imparato il test.

0: mi perdo se allora fino all'ambo lo prendo, ci siamo. Da domani a venerdì proveremo a imparare la parte dopo, che è lui fa i soldi e io li spendo. Vediamo, vediamo ancora. Posso dire, basta veramente, vi chiedo scusa. Mettiamo Tiziano Ferro, Incanto, R101.
1: Come quando io ti ho visto per la prima volta, tra milioni di occhi la vita si nascose. Come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente.

Se assumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi, il mestiere dell'amore al tramonto nei tuoi occhi, il coraggio in una frase che fa paura, il rancore delle storie maturato nel silenzio, il sorriso che sconvolge mesi di tormenti, la bellezza che stringo io geloso del tuo cuore, che proteggerò dal male.

sorriso dei giganti, sulla tua bocca sta in un angolo ed è puro incanto, intanto scatto.

0: Giovanotti Alfa su R101 a chiudere queste tre ore del buongiornissimo di questo martedì 18 agosto con tutti voi, con me Phil Grondona, con il gran maestro Diego Petta, che ringrazio sempre per il suo, per la sua professionalità innanzitutto, e anche per il suo hating che ci tiene sempre con i piedi per terra, perciò apprezzatissimo. Non andate via, adesso arriva la mano Maisano con Yaki per tutta la mattina e noi domani dalle 7 si vivrà, siamo ancora qui, da Phil è tutto, ciao!
1: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
2: Ciao.
1: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
3: Ciao, sono Ligabue.
4: Ciao, sono Annalisa.
5: Ciao, sono Damiano David.
6: Hey, this is Miley Cyrus.
7: Ciao, sono Marrakesh.
8: Ciao, sono Alessandra Amoroso.
9: Ciao, Italia. I'm Ryan Tedder from One Republic.
10: Ciao, sono Alfa.
11: Ciao, sono Tiziano Ferro.
12: Ciao, sono Ultimo.
13: Hi, this is Robbie Williams. 101, enjoy the music.
14: Ciao, siamo i Pinguini Tattici Nucleari. R101, numeri 1.
1: R101.
15: Grazie a tutti.
1: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
16: Buona giornata da Umberto Cascone. Il presidente turco Erdogan chiede a Trump di continuare i negoziati con Teheran nonostante la scadenza dei 60 giorni di tregua, ma l'Iran chiude il memorandum, ora è vuoto e irrilevante, dicono gli Ayatollah. Intanto l'inquilino della Casa Bianca, furioso con l'Oman, minaccia: se prova a mettersi in mezzo su Hormuz lo bombarderemo. Oltre 800 i droni ucraini sulla Russia nella notte a Mosca, colpiti depositi e sottostazioni elettriche, ci sono 6 feriti. Raid del Cremlino nella regione di Kharkiv, un missile provoca 10 morti e il Cremlino continua l'offensiva nella regione di Zaporizhia, oltre 1100 attacchi in 24 ore. Ancora un terremoto in Indonesia, stavolta a largo dell'isola di Sumatra, la magnitudo registrata è di 6.1, nessun allarme tsunami, è il terzo sisma di grado elevato in meno di una settimana nello stato del sud-est asiatico. Nella prima scossa morte almeno 58 persone. A Messina un 31enne ricoverato in ospedale dopo essere stato colpito alla schiena da 2 colpi di pistola. L'uomo stava rientrando a casa in bicicletta quando sarebbe stato preso di mira, esplosi almeno 7 proiettili. La vittima, già nota alle forze dell'ordine, è stata operata, indagano i carabinieri. Aveva già aggredito altre donne in passato, Dino Keber, che a Ferragosto ha ucciso l'ex fidanzata Tina Terrina a Camponogaro nel veneziano. Il 43enne aveva ricevuto un ammonimento del questore dopo una denuncia per violenza da parte della 39enne. Dopo aver commesso il delitto, l'uomo si è suicidato. Coppa Italia, bella vittoria del Palermo per 2-0 sul Lecce, stesso punteggio anche per la Cremonese sulla Sampdoria. Il Sassuolo ne fa 3 al Cesena, il Pisa invece ha bisogno dei rigori per superare l'Empoli dopo un match fermatosi sull'1-1. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Dopo le 10, martedì 18 di agosto, siete su R101, amici, la Manu, Yaki ad accompagnarvi.
4: Hola chicos, hola chicas, come state? Com'è questa mattinata? Appunto, un minutino dopo le 10, in questa formazione particolare, Manu Yaki per... Manu Yaki sembra anche tipo un termine giapponese.
0: Bello, sembra proprio una parola unica.
4: Diego Petta, nome assolutamente giapponese all'anagrafe, lui nato a Tokyo, e tra poco ce la chiacchieriamo un po'.
0: Esatto, nel frattempo, drive by, ci sono i train su R101.

0: Drive-by, sono i train a dare il via a questa mattinata insieme qui su R101. La Manu, Yaki, abbiamo scoperto anche le traduzioni nel fuori onda. Scusate, questo qui è giusto piccola parentesi. Yaki significa alla griglia, Manu cos'è che...
1: C'è proprio Manuke che in realtà significa stolto.
0: Beh, quindi è stolto alla griglia.
1: Con voi,
0: programma,
1: per tutta la settimana, stolto alla griglia. Che però sa di estate, di voglia di relax, stavo dicendo, zeggio.
0: Che estati passi di solito, Manu?
1: Bravo, infatti, no, beh, ci sta, e ci sta con la domanda che ti sto per fare, perché ho detto a Yaki, guarda, non ti dico dove andiamo a parare in questo primo momento di diretta insieme, però ti faccio direttamente una domanda e la faccio anche a voi all'ascolto. Quanto ti piace ciondolare?
0: Beh, tantissimo, cento.
1: Ma ciondolare tu cosa intendi?
0: Ciondolare io nel senso più ampio, anche il far niente.
1: È bravo, è proprio quello.
0: Io penso che far niente sia un'arte che non sia per tutti. Tutti dicono è facile passare le giornate a far niente. No, è un'arte, ci vuole impegno, costanza, dedizione. Amo.
1: E dopo che passano diverse ore e non fai niente, come ti senti?
0: Benissimo. Alla grande.
1: Yaki deve essere il vostro guru della settimana, perché non sei l'unico che lo dice. Andiamo nell'Ottocento, Baudelaire descriveva il flâneur. Il flâneur, ovvero il ciondolare, come una persona che attraversava la città senza una destinazione, osservando ciò che agli altri sfuggiva, era il modo più nobile di far, diciamo, attivare la creatività a livello cerebrale.
0: Mi piace un sacco, perché ora la prossima persona che mi dirà Yaki, ma non fai mai niente, io gli risponderò: guardo quello che agli altri sfugge.
1: Esatto, è bellissimo. Bello. Quanto vi piace ciondolare, quanto ve lo concedete e come vi sentite mentre lo fate?
0: Che è un po' il dolce far niente,
1: sì,
0: anche, che fa parte un po' della nostra cultura. 331 80 90 101, amici, condividetelo con noi, con le vostre voci. Noi vi accompagniamo con la musica su R101, Elton John e Dua Lipa.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: L'intreccio delle voci di Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore. Buongiorno su R101, Yaki e Manu, che abbiamo detto vuole dire stolto alla griglia.
2: Alla griglia,
1: stolto,
2: esatto,
1: alla griglia in questa settimana, chiacchierando di ciondolare.
2: Del dolce far niente al 331-8090-101. State condividendo con noi le vostre idee, le vostre opinioni a riguardo. Sentiamone una.
3: Ciao ragazzi. Dunque, ciao. A me, io amo ciondolare quando sono a casa, nel tempo lì. Ma al contrario, odio ciondolare al lavoro, nel senso, io un lavoro che non è che devo ammazzarmi, ci sono delle giornate che proprio c'ho quasi nulla da fare e lì veramente non mi passa mai. È bello ciondolare a casa, quello sì. Ciao.
1: Beh, anche ciondolare in vacanza, per esempio.
2: Esatto, comunque quando hai tempo libero. Al lavoro è vero, quando non hai niente da fare, nei tempi morti un pochino, ma perché non è un ciondolare come vorresti.
1: È perché sei un po' obbligato a star lì e
2: sì,
1: non ti
2: esatto.
1: viene il ciondolare. Quello che crea, si chiama default mode network, cioè il tuo cervello è a riposo, nel senso che non lo stressi con i pensieri. E proprio perché non lo stressi, lui ha le idee migliori. E questo, che ne so, ce l'hanno avuto i poeti del passato, tipo Baudelaire citato prima, ce l'hanno i cantanti, quanti artisti della musica dicono io ho bisogno di fare cose diverse. Guarda, ho visto un'intervista di Lauryn Hill, che tra l'altro è il trentennale di Killing Me Softly, che diceva io avevo bisogno di vivere così come tanti artisti per poter produrre musica. Se non vivo, se il mio cervello non si annoia, se non fa qualcosa di diverso, io come faccio a creare?
2: Beh, la noia è comunque un grande motore per la creazione. Creatività, se ne parla spesso anche ora con tipo i ragazzi che ora hanno un po' perso, sembra, la capacità di annoiarsi, perché comunque smartphone, internet, eccetera, c'è sempre qualcosa da fare.
1: Sì.
2: La capacità di annoiarsi aumenta, stimola la creatività, quella è importante.
1: È proprio così. 331 80 90 101, lo state raccontando con messaggi scritti e note vocali. Su R101 arriva Ray.

0: Where is my husband? Correi nel martedì mattina di R101.
1: Hola chicos, in radio, in TV e dall'app, quindi comoda comoda con lo smartphone, la radio che ti fa stare bene. Yaki, Manu, tra poco, in diretta.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
5: Convenienza? Ma vai da Conad! Via, via. Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 12 di tonno all'olio di oliva Rio Mare da 80 grammi a 10,99 euro. Scopri di più su conad.it.
6: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
7: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
8: Segui R101 anche sui social, Instagram,
9: Facebook,
8: TikTok.
9: Ti teniamo compagnia ovunque.
8: R101. R101 Meteo.
10: Bentrovati da Umberto Cascone e dalla redazione di TGcom 24 le previsioni meteo per le prossime ore. Tempo in prevalenza sereno al nord-ovest, sulle coste centrali tirreniche e in Sardegna. Nel resto d'Italia possibili annuvolamenti con isolati rovesci e temporali su Alpi orientali, zone interne del centro, coste centrali adriatiche, Appennino Campano, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Temperature massime in rialzo al nord-ovest e in Toscana, in calo invece nelle regioni centrali adriatiche e al sud. Caldo nella media del periodo, senza eccessi in gran parte d'Italia. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
8: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Infinito con Raff su R101. Buon martedì a tutti dalle 10:26 minuti. Manu, Yaki ad accompagnarvi.
1: Allora, a proposito di ciondolare, vabbè, sentiamo subito questa amica, cioè del dolce far niente, dell'annoiarsi.
2: Ciao ragazzi, io vorrei tanto avere il tempo di annoiarmi. Le mie giornate sono pienissime. Infatti spero tanto, visto che a fine anno vado in pensione, spero tanto di aver tempo di annoiarmi. Mi piacerebbe molto, per me sarebbe una novità. Ciao a tutti, Valeria, una Cristina Udine.
1: Grande Vale! Oh, innanzitutto bello, finalmente si festeggia fine anno pensione.
0: Congratulazioni innanzitutto. Poi però ci sono gli avvertimenti da fare, perché Vale, il far niente comunque richiede impegno e dedizione. Non ti immaginare come le mie giornate saranno piene di tempo libero e allora me la godrò. No, dovrai all'inizio, secondo me, potrebbe essere una doccia fredda, poi te la godrai alla grande, secondo me.
1: Tu hai accennato, e lo leggiamo dopo, la differenza tra quello che i latini chiamavano otium e lascidia. C'è una differenza.
0: Certo, è esattamente quello che ho sottolineato.
1: Vi sto restituendo un Yaki molto acculturato, e tra poco capirete perché. Ma subito c'è un messaggio di Vittorio.
0: Io volevo salutare Vittorio da Bergamo, che scrive: se ciondolo per più di un'ora mi viene un mal di testa pazzesco, per cui mi tengo sempre impegnato. La chiosa è meravigliosa, che ciondolerò il giorno che metterò il cappotto di legno.
1: Ah, eccolo.
0: Elegante.
1: Grazie per la compagnia mentre sistemo. Non sei l'unico, tanti non riescono a stare fermi. Guarda, ne parlavo stamattina appena arrivata con Sara alla reception, sì, alla guardia alla reception. Sara, ma tu riesci a prenderti del tempo per stare tranquilla? Stai scherzando, Manu? Non esiste. Sara, io devo far roba.
0: Con tutto il bene che le voglio, dopo la portiamo in onda. Sara non fa una mazza.
1: Non è vero! Sara, non l'ascoltare. 331 80 90 101. Tra poco spieghiamo anche questa cosa dell'ozium e acidia.
0: Non vedo l'ora. Nel frattempo, R-City, Adam Levine su R101, Lock the Way.

0: Solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, sono al mare, sotto l'ombrellone e ascolto la vostra musica.
3: Io vi volevo dire che vi voglio proprio bene, perché siete la colonna sonora delle mie giornate. Mi piacete di più. R101, ma fa scipazza.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
4: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: su R101 The Colors, Karma, 10:35 minuti, una buona giornata a tutti.
1: Buongiornissimo, ogni tanto mi rimangono i rimasugli della settimana scorsa dalle 7 alle 10 del buongiornissimo.
0: Ma sai che io ogni tanto mi vengo a dire nelle stories di R101 Italy.
1: Ma ricordiamolo, facciamo un po' di promo.
0: Brava.
1: Allora, Yaki e Manu con voi. Yaki lo potete trovare durante tutta la programmazione del resto dell'anno a che ora?
0: Dalle 20 in avanti, quindi fino a mezzanotte, poi ripartiremo con stories, la stagione inizia la seconda settimana di settembre, se non ricordo male.
1: Dal 7, lunedì 7.
0: Possibile,
1: dovrebbe essere,
0: sì.
1: Boh, non mi ricordo. Invece la zia Manu la trovate sempre da quel lunedì e per tutto l'anno dalle 16 alle 18 per Cari Amici.
0: Oh, ma qua stiamo, non pensiamo a ciondolare perché stiamo parlando di ciondolare. Cos'è che mi volevi dire dell'ozium?
1: La differenza che i latini facevano tra ozium e acidia, certo. Gli antichi avevano già capito tutto. Allora, l'ozium era il tempo dedicato a pensare, osservare, se vuoi anche leggere ma senza sbatti, e
0: certo,
1: conversare.
0: Guardare le figure al massimo.
1: Esatto. Invece l'acidia era l'immobilità senza intenzione. Quindi forse l'acidia era più perdita di tempo che non portava a niente. Mm-hmm. L'ozium era una cosa super, diciamo anche promosso, perché ti portava tutta una nuova energia addosso.
0: L'acidia mi sa che è anche uno dei peccati capitali,
1: sì,
0: comunque, quindi non è esattamente ben vista. L'ozium invece, io grande fan dell'ozium, senza
1: ieri,
0: leggere.
1: Quando hai detto ieri non ho fatto nulla, dopo pranzo, no, basta, vabbè. Quello era ozium o acidia?
0: No, quella è proprio non ho fatto niente perché mi sono addormentato.
1: Ah, vedi?
0: Ho dormito per 2 ore e mezza, quindi.
1: Il buon tempo del riposo.
0: Esatto, perché quello che mi è mancato durante la notte, perché sto facendo la dog sitter a un cane che ha paura dello stendino, quindi 3 o 4 volte a notte mi abbaia allo stendino svegliandomi.
1: Diciamolo,
0: sono i ladri.
1: Salutiamo, no, la patata, certo, il cane del Musazzi.
0: Esatto, che ogni volta che lui parte, va in ferie, viene affidato a me, dopo l'avremo anche qua in onda.
1: Va bene, ok. Intanto arriva Alex Warren, Passenger. Enjoy the music.

0: Eden su R101 Passenger.
1: R101, la radio che ti fa stare bene, non solo in radio, in TV e dall'app, ma i social, vogliamo parlarne?
0: Ma certo, parliamone. Radio R101, ovunque ci trovate. Bollette sempre più alte, tariffe che cambiano di continuo, vi è mai capitato di perdervi tra luce, gas, telefonia e mille offerte?
1: Per fortuna c'è ameconviene.it. In pochi click confrontate le migliori tariffe e trovate quella giusta per voi e la vostra famiglia.
0: E se avete bisogno di un prestito, i loro consulenti vi aiutano a scegliere la soluzione più adatta in modo semplice e veloce.
1: Per ogni vostra esigenza c'è ameconviene.it, la soluzione giusta al momento giusto.
2: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung, il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAEC zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni!
3: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
5: Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come bocconcini di petto di pollo da 400 grammi, 100% carne italiana, a 2,99€ e melone verde coltivato in Italia, a soli 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi, con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio!
7: Emma Live 2026. Il 9 settembre Emma sarà per la prima volta in concerto all'Ippodromo SNAI San Siro di Milano, con tutti i suoi più grandi successi, per uno show imperdibile. Info e biglietti su ticketone.it.
8: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
9: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
8: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
9: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia.
8: È buonissima!
9: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
8: E per risotti cremosi?
9: Anche con Riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
10: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
11: Vanessa Incontrada.
12: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
11: Erika, una detective per caso. Prima assoluta a settembre su Canale 5.
13: La canzone che, la canzone che, la canzone che ti fa stare bene.
0: Alle 10.43 è arrivato il momento di un altro appuntamento con la canzone che ti fa stare bene.
1: E qual è quella che volete ascoltare? Molto semplice, mandate una nota vocale al 331 80 90 101 e noi la suoniamo.
14: Per la canzone che mi fa stare bene me la fate ascoltare, Summer's Magic. Grazie Mimmo da Modena.

0: Avevi voglia di dance anni 90 e la dance è arrivata. La canzone che ti fa stare bene scelta da voi ogni ora in diretta su R101.
1: Ogni ora il prossimo appuntamento arriverà, quindi alle 11.45 circa ci saremo sempre noi, Manu e Yaki, ad accompagnarvi. Già da adesso al 331 80 90 101 potete scegliere con i messaggi, ancora meglio con la vostra voce, quel brano che vi farebbe stare bene. Manu, c'è ancora qualcosa sull'Ozium che mi piaceva?
0: Allora, no, in realtà tra poco, se vuoi, cominciamo anche ad affrontare altri temi che sono arrivati un po' da voi, dai messaggi, un po' chiacchierando tra di noi. Sicuramente il tema del fidanzarsi con l'ex, aspetta, con la migliore amica o il miglior amico, aspetta, mi sono già incasinata, rifallo, vai.
1: Fidanzarsi con l'ex del miglior amico o della migliore amica.
0: Sai che il mio cervello in questo momento si sta chiedendo se stiamo dicendo la cosa giusta.
1: Ma sai che anche il mio se lo chiede costantemente H24, quindi
0: ripartiamo
1: noi...
0: dopo.
1: Esatto, riorganizziamo le idee, mettiamo un po' di musica che qui su R101 è certamente meglio. A farci da colonna sonora ci sono Sia e Kendrick Lamar, 10:47 minuti, The Great.

0: Bella zio, sono J-Ax.
1: Hey everyone, it's Billie Eilish.
2: Ciao, sono Olly.
3: Hey, this is Taylor Swift.
4: Ciao, siamo i Colors.
5: Ciao, sono Serena Brancale.
6: What's up guys, this is Bruno Mars.
7: Ciao, sono Gaia, R101, numeri 1.
8: Hey, this is Adam from Maroon 5.
9: Ciao, sono Francesco Gabbani.
10: Hello, this is Harry Styles.
11: Ciao, sono Angelina Mango, R101. Enjoy the music.
12: Grazie a tutti.
13: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
14: Buona giornata da Umberto Cascone. Nello stretto di Hormuz un mercantile colpito da un proiettile non identificato, ferito un marinaio, danni in sala macchine, la guardia costiera dell'Oman presta soccorso. Intanto, con la scadenza della tregua di 60 giorni, il presidente turco Erdogan esorta Trump a riprendere i colloqui con l'Iran. Sempre più massicci gli attacchi di droni ucraini in Russia. Nella notte oltre 800 ordigni lanciati verso Mosca, colpiti depositi e sottostazioni elettriche, 6 i feriti. Il Cremlino risponde con raid sulla regione di Kharkiv, un missile provoca 10 morti e 8 feriti, Zelensky promette una dura vendetta. Walter Lavitola allontana i sospetti sull'attentato a Ranucci, la scelta è stata solo mia. Il suo legale preannuncia nuove dichiarazioni davanti al riesame e aggiunge: è pentito per aver messo nei guai persone a cui tiene, i membri del comando che ha piazzato la bomba chiedono di essere interrogati. Sì della Commissione europea all'utilizzo della clausola di salvaguardia nazionale per l'energia anche per bonus alle famiglie. Da Bruxelles arrivano parametri e metodi di monitoraggio, previste anche sovvenzioni per pompe di calore e infrastrutture domestiche per la ricarica di veicoli elettrici. Tregua dal caldo, oggi e domani temperature nella media stagionale. La perturbazione atlantica porta con sé temporali di calore brevi e intensi. In Toscana 7.000 fulmini in un'ora, in pianura padana 20 oltre i 100 km orari. Giovedì e venerdì arrivano il fresco e il maltempo, soprattutto al nord. Coppa Italia, il Palermo festeggia la vittoria per 2-0 in casa su Lecce. Stesso punteggio per la Cremonese sulla Sampdoria, mentre il Sassuolo ne fa 3 al Cesena. Il Pisa ha invece bisogno dei rigori per battere l'Empoli dopo una partita fermatasi sull'1-1. Queste le breaking news di TGCOM 24.
15: C'è un minuto, siete su R101 amici, martedì 18 agosto, Manu Yaki ad accompagnarvi per questa mattinata.
16: Mi adeguo agli ascoltatori e dico Guten Tag, che significa buongiorno, perché c'è Daniele che dice: vi ascolto, vi sto ascoltando anche adesso dalla Germania, evidentemente o con l'app di R101 o R101.it dal computer.
15: I modi per portarci in giro per il mondo con voi. Cambio della guardia, salutiamo Diego Petta in regia, è arrivato Claudio Cucurandone, la musica su R101, Naughty Boy.

0: T-Boy Sam Smith alle 11 e 5 minuti qui su R101.
1: Allora, provo a rettificare per chi fosse collegato già da un po' quello che provavo a dire poco fa, perché io ho dei problemi poi con le doppie negazioni, mi va in pappa il cervello. Allora,
0: sì,
1: l'argomento che avrei voluto lanciare era quello del... Adesso tu mi stai aspettando al varco?
0: Io ti sto aspettando, ma perché tu hai problemi con le doppie negazioni, io ho problemi in generale, quindi siamo a posto.
1: Allora, caso fatto su di me, così riesco a spiegarlo facilmente. Io che mi invaghisco dell'ex della mia migliore amica.
0: Ok.
1: È corretto, no?
0: Sì, è corretto. Te la sei anche cercata un pochino con invaghisco.
1: Sì, che mi innamoro, sì, che mi prendo per l'ex della mia migliore amica. È qualcosa di concepibile, socialmente accettabile oppure no? Cioè, faccio bene o faccio male? Magari avete avuto l'esperienza diretta.
0: Dici, all'amore non si comanda, oppure nel senso ci sono delle persone che comunque rimangono intoccabili, diciamo l'ex del miglior amico o della migliore amica, la sorella anche, sono quelle cose.
1: Sì, sì, però forse è già diverso. Ma sai che io ho dei problemi a mettermi nell'ottica, cioè è una questione di sai quando cominci a fare l'albero genealogico e non capisci più chi è chi, mi sto un po' perdendo.
0: Spero che il messaggio stia arrivando chiaro invece ai nostri amici e amiche all'ascolto. 331 80 90 101, mettersi con l'ex del miglior amico o della migliore amica è lecito, è concepibile oppure è un grande no? Condividetelo con noi con le voci, tra pochissimo ascolteremo i vari pensieri, parole e opinioni. C'è la musica su R101?
1: Oh yes baby, si chiama Mark Amber, lo stiamo conoscendo molto bene negli ultimi mesi, Belong Together. I know.

0: estate, qui su R101 con Fabio Rovazzi, Arisa, Nino D'Angelo, Costiera Amalfitana per accompagnarvi in questo martedì 18 agosto, la Manu, Yaki, qui su R101. Di cosa stiamo parlando? Perché mi sono scordato.
1: Beh, l'estate in qualche modo concilia le relazioni amorose, la nascita di nuovi rapporti. Stiamo però parlando di quei rapporti un po' complessi già alla nascita, cioè quando l'ex della tua migliore amica o del tuo migliore amico è interessato a te e quindi anche tu magari a lui o a lei, e quindi dici: che faccio? Si rompe il rapporto d'amicizia in virtù di un amore che può nascere oppure no?
0: Sentiamo un po' di voci, sentiamo un po' di opinioni.
2: Ciao R101, per me è sbagliatissimo mettersi con l'ex del migliore o della migliore amica. Sdeva da Roma.
1: Com'è secondo te? Netto sbagliatissimo o c'è una possibilità di sì?
0: È difficile, cioè nel senso, a me piace Deva da Roma perché si sente dalla voce, lei è giovane, quindi quando sei molto giovane soprattutto l'idealismo è la base un pochino di come vedi i rapporti. Poi quando ti ci trovi dentro diventa anche difficile. Metti caso il migliore amico, l'ex del tuo... l'ex del tuo migliore amico scopri che è una persona estremamente compatibile con te, cosa fai?
1: Prima di tutto, secondo, dipende anche come si sono lasciati. Magari loro in qualche modo sono rimasti amici e non ci rimangono male se nasce un amore tra te e lei, appunto.
0: Secondo me in ogni caso c'è sempre prima da parlarne con il miglior amico in questione. Non tanto per chiedere il permesso, perché poi ognuno nella vita fa quello che vuole, però anche solo per capire come quella persona potrebbe rimanerci se lo fai.
1: E anche perché i rischi sono che magari nasce un amore ma finisce realmente il tuo rapporto d'amicizia in toto, che
0: e
1: sai?
0: Io privilegio sempre l'amicizia, cioè gli amici sono quelli che alla fine ti resteranno per sempre nella vita. Non vuoi andare a rompere quel rapporto per magari una relazione che sembra avere un futuro, poi dopo un mese vi siete lasciati e non vi parlate più e tu ti sei rovinato la relazione e l'amicizia.
1: Voi la pensate allo stesso modo di Yaki? Intanto sentiamo.
3: Ciao ragazzi, Lorella da Milano. No, se è ex, che problema c'è? A meno che sia una brutta persona, ma che no, va
1: certo.
3: Bene. Baci, buona giornata.
0: Buona giornata.
1: Vedi, la Lori con questa voce più matura dice: se ex, che problema c'è? Parla la grammatica.
0: Questo lo diceva anche mia nonna quando, mi ricordo, avevo 16 anni che la mia ex si mise con uno dei miei migliori amici. Mi fa: ex, lasciala stare. Sì, mia nonna parlava così.
4: Ciao ragazzi, lei. A me era capitato tantissimi anni fa. L'ex del mio migliore amico ha fatto di tutto per venire con me dopo, ma per me l'amicizia veniva prima e quindi ho desistito e ho dato precedenza all'amicizia. Fatto bene o fatto male non lo so, però ho fatto così. Fabio da Parma.
0: Ma vedi, però è un discorso fatto con consapevolezza, cioè sai che fatto bene o fatto male non lo so, perché poteva essere qualcosa di meraviglioso o qualcosa di fugace,
1: però ha scelto in maniera molto matura. C'è Cosmopolitan che a proposito ha realizzato proprio un articolo dove ci dice che con 5 regole che tra poco leggeremo non rischi né amore né amicizia. Non lo so, ma le leggiamo tra
0: non
1: poco.
0: Vedo l'ora di conoscerle anch'io. State con noi per scoprirle. Su R101 arriva Olivia Dean, Man I Need.

0: House, si intitola The Art of Loving, lei altrettanto, Lidia Dean, Man I Need su R101.
1: Amici, 11 e 18 minuti, tra pochissimo andiamo a scoprire cosa Cosmopolitan dice riguardo alle relazioni con l'ex del miglior amico.
2: Made in Italy, the official Italian dance party. La festa con le più belle canzoni italiane, da cantare e da ballare.
3: Questa sera dalle 19 alle 20, in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
2: Made in Italy. Tutto il mondo balla italiano con R101. Con
4: 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
6: Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Fantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle isole Faroe.
9: 203, mio!
8: O ritrovarti
9: più uno
8: senza attaccanti,
9: più uno
8: per un rilancio in difesa andato male,
9: più uno.
8: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
9: più uno.
10: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
11: Vanessa Incontrada.
12: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
11: Erika, una detective per caso. Prima assoluta a settembre su Canale 5.
2: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: che ha abbandonato la musica per dedicarsi alla sua attività di predicatore di Gesù.
1: Beh, già dal video di Gasolina direi che si poteva già intravedere quella che sarebbe stata la sua carriera.
0: Era già benedetto all'epoca.
1: Era già benedetto all'epoca. Amici, stiamo parlando di un argomento abbastanza divisivo, da come leggiamo sì. I vostri messaggi al 331 80 90 101. Mettersi con l'ex del miglior amico, sì o no? So che ci sono delle regole, Manu.
0: Cosmopolitan ci dice: guarda, puoi farlo senza particolari rischi, ma valuta questi 5 punti.
1: Valuto.
0: Innanzitutto, quanto è importante questa storia per te? E non cominciate a dire che so banalità, perché queste cose bisogna pensarci. Prima di rischiare un'amicizia, chiediti: mi piace davvero tanto o è solo un'attrazione del momento?
1: Giusto, se devi rovinare un'amicizia per una notte.
0: Soppesa un po'. Considera quanto è importante la tua amica per te, quanto lei è ancora un po' presa per lui. Cioè,
1: okay, beh, certo.
0: Se è ancora calda, se lei magari vorrebbe rimettersi con lui.
1: Sì, la base, comunque.
0: La base, esatto. Metti in conto che potresti perdere l'amicizia.
1: Metti in conto se sono ancora fidanzati.
0: Esatto. Poi, questo è importante, parlale tu per prima, soprattutto parlale da sola, non andate insieme a dirglielo. Parli tu con lei, semplicemente in questo caso migliore amica per me.
1: Perché bello, ti vedi la migliore amica e il tuo ex fidanzato che ti tendono un'imboscata, che ti guardano, tu li vedi, cosa ci fate voi due insieme? No, vogliamo dirti che... Non so come dirlo in modo edulcorato, andiamo avanti.
0: Vabbè, ma tra l'altro a proposito di parlale tu, c'era un'amica che invece diceva: ma cosa parlo? È una mia scelta, è il mio benessere, non devo dare spiegazione a nessuno. Ecco, lì non sono molto d'accordo, cioè secondo me fa parte del rispetto dei rapporti il fatto
1: di
0: dirlo.
1: Che comunque io comprendo anche il discorso valuta il tuo benessere, ma il benessere non solo nella relazione ma anche nell'amicizia,
0: certo.
1: Quindi per questo le parli.
0: E non ignorare alla fine i motivi per cui loro si sono lasciati, nel senso che il comportamento magari non carino che lui aveva con lei, te lo potresti ritrovare, come dire, alla fine non è che fai sto grande acquisto, quindi valuta bene se è una, come dire, un fuoco interno pelvico del momento oppure se invece è qualcosa di più profondo.
1: Anche perché da migliore amico sai già un bel po' della relazione che hanno avuto, magari non ricadere in certi mulinelli.
0: Anche lì è la loro relazione, cioè, ma no, però lui o lei potrebbero essere diverso con te.
1: Vabbè, sì, ma certi lati del carattere comunque fanno parte di una persona. Ci sa che alcune dinamiche possono essere diverse, ma quello che è una persona alla fine penso lo dimostri non solo col proprio partner, ma nella vita di tutti i giorni.
0: E anche quello è vero. Tra poco i vostri racconti al 331 80 90 101 con nota vocale breve se riuscite.
1: C'è chi dice che parlare all'amico non serve, serve solo a lavarsi la coscienza. Ma un po' di sano maniavantismo non ha mai fatto male a nessuno comunque.
0: Ma anche se fosse lavarsi la coscienza va bene.
1: Ma laviamoci tutti.

0: 101.
1: Meravigliosa Radio 101.
2: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
3: con la nostra app
2: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: è brava Miley Cyrus a riassumere gli argomenti che trattiamo in diretta su R101. Easy lover, ovvero amante facile, colui che ti ammalia con poco e lo fa con tutte.
1: Mi piace perché mentre noi ascoltavamo Miley Cyrus e la guardavamo sul canale 67, sì, sono certo che stavamo pensando a cose completamente diverse. E tu eri lì, ah, guarda che bell'attacco che mi dà adesso per l'intervento. Io no.
0: Tu sei rimasto a guarda che bella.
1: Esatto, sei meravigliosa Miley Cyrus.
0: Allora, andare con mettersi, iniziare una storia d'amore con l'ex della nostra migliore amica o nostro miglior amico, sì, no, i vari punti di vista.
2: Ma tra l'amore e l'amicizia vince l'amicizia tutta la vita, tutta la vita. E poi se ex, magari il tuo migliore amico ti ha già raccontato tutto, sai un sacco di cose, un sacco di dettagli, na. Un amore deve nascere nuovo,
0: scabroso,
2: con tutto da scoprire, non già inquinato dai racconti del tuo amico che magari ti ha raccontato anche cose brutte, come sono andate,
0: no.
2: Amicizia forever.
1: Non mi piace però amore inquinato, cioè comunque possono nascere delle, magari voi due non eravate la giusta coppia, possono esserlo il tuo migliore amico e lui, che poi io sono d'accordo con il messaggio in generale, l'amicizia sopra
0: anch'io,
1: l'amore. Però amore inquinato non mi piace.
0: No, vabbè, però c'è qualcuno che racconta un dettaglio in più.
3: Io mi sono messa assieme al miglior amico del mio ex. Sono passati 42 anni, siamo felici e abbiamo due figli. E siamo amici col mio ex.
1: Vedi, questo è tutto e bene quel che finisce bene. Comunque hanno mantenuto il rapporto d'amicizia e hanno vissuto poi una vita, stanno vivendo una vita felice. 42 anni, sono tanti.
0: Tanti, aggiungo un pezzettino. Tu sei rimasto mai amico di qualche tua ex?
1: Sì, io normalmente i miei rapporti finiscono in modo abbastanza pacifico, quantomeno da parte mia. Ce n'è una in particolare con cui sono proprio amico.
0: Ecco, io invece non credo nell'amicizia tra ex, ma questo è un altro racconto che faremo tra poco. Cioffi, Carmela su R101.
4: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: Mystical Magical, c'è Benson Boone nel martedì mattina di R101.
1: E tra l'altro in Cioffi, Carmela, c'è proprio un passaggio dove si parla di lui, chissà se lui o comunque il protagonista della canzone, che ha fatto l'amore con l'ex del suo miglior amico.
0: Anveri Cioffi.
2: Davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Convenienza? Ma vai da Conad!
5: Via, via!
4: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande! Fino al 22 agosto, confezione da 3 di dentifricio menta dentemme e microgranuli da 75 ml a 3,79€. Scopri di più su conad.it.
6: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
8: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
9: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
8: Brava Samira!
9: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
8: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
9: Riso Flora, non scuoce mai.

0: Più di un quarto d'ora a mezzogiorno su R101 arriva la canzone che ti fa stare bene.
1: Sbizzarritevi, richiedetela con nota vocale al 331 80 90 101.
2: Ciao amici di R101, la canzone che mi fa stare bene è Too Much Even dei Bee Gees.

0: i fratelli Gibb, infatti inizialmente si chiamavano Brothers Gibb e poi è diventato praticamente le due lettere iniziali di questa frase, BG's, Brother Gibb.
1: Beh, io sono affascinatissimo, ero lì, è vero, sono una B e una G. Questa è la canzone che ti fa stare bene, un salto al 1978, come spesso accade in questo appuntamento. Siete voi che scegliete la canzone e che ci fate anche tornare un pochino indietro nel tempo.
0: E poi, come mi piace dire spesso, sono occasioni per conoscere cose che magari non sappiamo, non solo della musica, ma della storia delle persone. I Bee Gees li conosciamo da una vita, ma magari non ci eravamo soffermati sul nome, su come l'hanno scelto. Bravi voi che andate a pescare chicchette così.
1: Questo anche in realtà riguardo al scoprire cose, scoprire canzoni, perché questa è una canzone meravigliosa, leggendaria, ma magari non so, c'è qualcuno che è nato 15 anni fa, ovviamente questa non è una canzone che fa parte delle rotazioni musicali in radio, soprattutto fisse, non è la canzone classica che senti ogni 2-3 ore, quindi questo è un ottimo modo anche per le nuove generazioni per riscoprire certe canzoni che vanno assolutamente riscoperte.
0: Mamma mia, Yaki for President.
1: A me si è stracciato un bottone della camicia
0: un
1: mentre parlavo.
0: Acculturato, pieno di soldi, è

0: bene tra poco con noi, Yaki e Manu. Mua.
1: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
2: Ciao, sono Vasco.
3: Ciao, sono Elodie.
4: Ciao bellezze, sono Achille Lauro.
5: Ciao, sono Ed Sheeran.
6: Ciao, sono Rose Villain, R101.
7: Ciao, sono Tananai.
8: Ciao, from Katy Perry, this is R101.
9: Ciao, sono Blanco.
10: Ciao, sono Elisa.
11: Hey everybody, it's Lady Gaga.
12: Ciao, sono Marco Mengoni.
13: Ciao, sono Giorgia.
14: Ciao, sono Cesare Cremonini, R101, enjoy the music.
15: Grazie a tutti!
1: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
16: Buona giornata da Umberto Cascone. Bombe su un aeroporto militare dismesso a Idlib in Siria. Il governo di Damasco accusa Israele. Usati 8 ordigni, riscontrati solo danni materiali. Intanto, dopo l'irrigidimento di Netanyahu, il Board of Peace pensa a un disarmo in un'unica soluzione di Hamas per accelerare i tempi della pace a Gaza. Risponderemo a questo brutale attacco che ha colpito un incrocio affollato su cui affacciano negozi e edifici residenziali. Così Zelensky, dopo che un missile russo ha ucciso 10 persone nella regione di Kharkiv. Intanto Mosca minaccia Londra, pagherà cara la fornitura di droni all'Ucraina. La Commissione europea annuncia le linee guida per l'utilizzo della clausola di salvaguardia nazionale per l'energia. Sarà consentito usare i fondi per bonus alle famiglie, in arrivo anche sovvenzioni per pompe di calore e sistemi domestici per la ricarica di veicoli elettrici. Disposto il giudizio immediato per Luca Spada, l'ex autista soccorritore della Croce Rossa accusato di aver ucciso 3 pazienti in ambulanza. Udienza in corte d'assise a Forlì il 15 settembre. Indagini ancora in corso su altri 5 decessi sospetti. Addio a Fulvio Lucisano, storico produttore cinematografico. Aveva 98 anni, protagonista della storia del grande schermo nel nostro paese, mosse i primi passi negli anni 40 all'Istituto Luce. Nel 1958 fondò la Italian International Film, che firmò decine di titoli popolari e d'autore. Coppa Italia, concluso il primo turno, avanti Palermo e Cremonese 2-0 rispettivamente su Lecce e Sampdoria. Avanza anche il Sassuolo 3-0 al Cesena. Nel derby toscano la spunta il Pisa 4-3 ai rigori contro l'Empoli dopo una partita fermatasi sull'1-1. Queste le breaking news di TGCOM 24.
17: Minuti dopo mezzogiorno, amici, siete su R101, martedì 18 agosto. Manu, Yaki, ad accompagnarvi per tutta la mattinata.
0: Questo è un po' il programma per tutto il mese di agosto. Come sentite, voci diverse, a orari diversi, i vostri programmi preferiti di R101 torneranno a partire dalla prima settimana di settembre, compreso il Procediamo, che a quest'ora avrebbe già concluso.
17: È vero, è vero, Proce a mezzogiorno, cioè.
0: Gambe sotto il tavolo, tac.
17: Un saluto a Fernando, c'è la musica.

0: 5 minuti dopo mezzogiorno suona Floraida e Kesha Right Round con Yaki e Manu pronti a giocare.
1: Amici, una buona giornata perché stiamo per giocare a Tutto è bene quel che finisce, immagino.
0: Bene.
1: Manu.
0: No, non c'è che no. Finisce bene, no.
1: È un gioco che abbiamo imparato a conoscere nelle stories di R101. All'inizio si chiamava Tutto è bene quel che finisce bene, poi abbiamo visto che le storie che raccontiamo non finiscono mai bene, quindi abbiamo omesso.
0: Però non dare spoiler, perché magari questa finisce bene, chi lo sa.
1: Vero, è un gioco molto semplice. Adesso vi racconteremo una notizia, ma ne ometteremo il finale. Sarete voi che al 331-8090-101 con la voce dovrete dirci, secondo voi, come finisce questa storia.
0: Sono pronta, vai.
1: Allora, siamo in America, dove una donna sposata ha ricevuto una proposta quantomeno inaspettata dal marito. Lui le ha chiesto di trasformare il loro matrimonio in una relazione aperta. Lei all'inizio un pochino titubante, un po' riluttante, ma alla fine ha accettato la proposta e ha detto: facciamo le cose bene, facciamo le cose in grande, apriamoci una bella app di incontri. Lei in 24 ore ha ricevuto 2000 corrispondenze.
0: Complimenti, signora.
1: Io ero 24 di queste 2000.
0: 2000 corrispondenze per aprire la coppia. E ci fermiamo qui con la storia.
1: Esatto, ci fermiamo qui, 2000 corrispondenze ovviamente solo per lei.
0: Ok, perché lei giustamente ci ha messo la faccia sull'app.
1: Esatto, non era un matrimonio tipo portiamo una terza persona nella nostra coppia. Era ognuno si fa un po' gli affari suoi.
0: Ah, ok, come sarà andata a finire? Quindi ricapitolando: amore, ho bisogno di aprire la nostra coppia. Va bene, Joy, allora apro un profilo Tinder? No, cos'è?
1: Sì,
0: okay?
1: Sì, app di incontri in generale.
0: App di incontri e 2000 proposte che sono arrivate a lei. Come sarà finita la faccenda?
1: 331-8090-101, ditecelo voi con la voce. Tra poco lo scopriremo. Nel frattempo, One Republic su R101, Someday.

0: Cero, che vibración. Karol G, Manu, ciao, viajando por el mundo. Buenos días a todos su R101 con Yaki e Manu.
1: Bello, perché io nel fuori onda faccio: Manu, questa la disannunci tu, perché io ho detto non voglio dire viajando por el mundo. Lei è partita con questo spagnoleggiamento che mi è piaciuto un sacco. Stiamo giocando.
0: Yes.
1: Stiamo giocando a tutto e bene quel che finisce. Gioco molto semplice. Noi vi raccontiamo una notizia vera di attualità omettendo nel finale. La notizia di oggi vede come protagonista una coppia in cui il marito decide di dire un giorno alla propria moglie di aprire appunto la loro relazione. Lei si apre Tinder e in un giorno fa 2000 match. Come sarà andata a finire questa storia?
2: Secondo me è finita che lei si è innamorata di qualcun altro e l'ha mollato.
0: Allora, noi possiamo già dare degli indizi sì o no in questa fase?
1: Ma a me piace,
0: non diciamo niente.
1: A me piace sentire un po' dove vanno a parare le menti dei nostri amici. Mi piace questa qui, una risposta anche molto gettonata fra quelle che abbiamo ascoltato.
0: Forse la più immediata che arriva, no? Ha trovato qualcuno di meglio e se n'è andata. Poi,
3: secondo me, ha mollato il marito e ha aperto un OnlyFans. Così, per dire. Ciao a tutti.
1: Così, lei all'inizio... Ciao, lei all'inizio riluttante nell'aprire la coppia ha detto: sai che c'è, ho fatto 30, facciamo 31 direttamente.
0: Almeno ci guadagno, no?
4: Sicuramente sarà finita, e lei ha ricevuto un sacco di adesioni al suo profilo. Lui neanche
0: 2000.
4: Uno, lei tra quell'adesione ha trovato l'amore della sua vita, l'ha mollato e si è messo con un ragazzo nuovo. E lui è rimasto solo, becco e contento. Ciaone, Alessia da Volterra.
1: Ciao Alessia.
0: Ha detto anche contento poi, boh.
1: Ma penso che sia fosse un commento sarcastico quel contento, tra l'altro, cioè, posso dire, se tu hai 2000 match, cioè, uno meglio di tuo marito lo trovi.
0: Quello è vero, quello è vero. Ma allora mi stai dicendo che potrebbe non essere la fine?
1: Non è questa la fine vera della storia. Non abbiamo ancora trovato quello che è il vero finale. Pensateci voi al 331 80 90 101. Il finale che secondo voi è vero, o anche quello che preferireste?
0: Esatto, e tra poco magari vediamo di dare anche qualche indizio o fuorviarli con qualche finale che non è quello vero.
1: Esatto, scopriremo ovviamente anche entro la fine dell'ora come va veramente a finire questa storia. Nel frattempo su R101 Berlino, Cernia.
5: Sei partita.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: mattinata di R101 c'è anche Ernia, la sua berlina che ci fa da colonna sonora alle 12.19.
1: E sì, che poi magari qualcuno sta già mangiando, buon pranzo se siete tra quelli che scelgono di mangiare molto presto, sulla radio che ti fa stare bene.

0: banda di R101.
1: Avete voglia di ascoltare una canzone legata a un'estate particolare della vostra vita?
2: È facilissimo, potete inviare anche adesso un messaggio vocale al 331 80 90 101
3: e richiedere la canzone estiva che vi fa stare bene.
1: Sbizzarritevi, andate a scavare nei vostri ricordi e farete stare bene tutti gli ascoltatori di R101.
4: La canzone che stare bene.
5: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
7: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
8: Penso che non sia semplicemente una macchina.
6: Può un vuoto essere colmato?
9: Rimandalo indietro. Te lo fa ricordare ogni giorno.
6: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
8: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato che in realtà non se n'è mai andato.
6: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
5: Radio Trailer.
10: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
11: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
12: Odio questa notte.
11: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
12: Sono Owen.
10: Ali.
11: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
5: Radio Trailer. Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
13: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
14: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
15: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
16: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.
17: Puoi evitare il disagio del primo appuntamento?
18: Volevo che il nostro primo appuntamento fosse speciale.
17: Ok.
18: Il tuo sorriso mi abbaglia come...
17: Oh no!
18: Il sole che splende...
17: No, ti prego, no!
18: Non siamo arrivati neanche al ritornello.
17: Dimentica l'imbarazzo con Double Date di Tinder. Con Double Date puoi portare chi vuoi tu, così l'appuntamento cambia musica. Addio ai classici appuntamenti. Prova ora Double Date di Tinder.
19: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
20: Vanessa Incontrada.
21: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
20: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, a settembre, su Canale 5.
22: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonno Nostromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire. Con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonno Nostromo, 75 anni di bontà in una goccia.
23: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari. Giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
24: Con Amecum

0: A me conviene.it, il comparatore di tariffe che ti aiuta davvero a trovare quella su misura per te. Il servizio di mediazione creditizia è gestito da me conviene.it Finance. Iscrizione OAMM94.
1: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Planet California su R101, sapore d'estate, sapore anche di serie TV da post pranzo comunque.
1: E anche di relazioni, di amori che nascono, che finiscono,
0: che continuano, che matchano su Tinder.
1: Esatto, questo è il gioco di oggi, ovvero tutto è bene quel che finisce.
0: Stiamo appunto parlando di questa coppia, moglie e marito. Il marito propone a lei di aprire appunto la relazione con lei, che all'inizio titubante poi accetta, si mette su Tinder, in un giorno fa 2000 match. Come andrà a finire
1: questa storia? Raccontando voi attraverso nota vocale, perché vi stiamo chiedendo, secondo voi com'è finita? Siate creativi.
2: Secondo me invece è finita che lei ha portato a casa degli uomini e suo marito si è innamorato di un suo amante.
1: Wow,
2: ciao.
1: Mi piace questo finale. Quindi, potrebbe essere giusto?
0: Bello, potrebbe essere, non è giusto, però evidentemente in questo caso il problema non era esattamente la coppia moglie
1: esatto.
0: Marito, era il marito che ha voglia di esplorare altri lidi, mettiamola così.
3: Allora, sono Gabriel da Firenze col mio collega Marco che è accanto e ciao. Abbiamo sentito la storia e secondo noi è andata che appunto il marito ci ha provato, ma è andata male, che alla fine si è reso conto che di amare la sua tipa, e però la tipa ha trovato l'amore o qualcuno ed è finita lì. L'hanno divorziato e la donna si è fatta la sua vita.
0: Bello.
1: Che bel castello che si sono
0: lui
1: fatti.
0: Lui ha scritto un libro, non esatto. Ha dato il finale alla storia, ha scritto l'intero libro. Tra l'altro lei 2000 match, lui probabilmente se si fosse aperto Tinder uno.
1: Vabbè, ma è un classicone quello. Allora, noi abbiamo per aiutarvi delle opzioni, tra cui possiamo dire che c'è quella corretta,
0: esatto.
1: Dentro, restringere un po' il cerchio, così andate a capire qual è la soluzione esatta.
0: Restringiamo un po' il campo. Dopo i 2000 match della moglie, la storia va a finire nei seguenti modi. A. Dopo appunto i 2000 match, lei sceglie un uomo e comincia a frequentarlo. Il marito scopre che è il suo migliore amico.
1: Aia!
0: B. Lui ha fatto dietro front e ha chiesto di tornare alla situazione precedente.
1: Ok, non ce l'ha fatta.
0: C. Fra i match, lei ritrova il fidanzatino del liceo.
1: Quello è un problema.
0: Oppure D. La coppia trova un nuovo equilibrio e sono felici di avere una relazione aperta.
1: Ah, quindi è andato tutto liscio e
0: esatto.
1: Anzi, quello che hanno scelto li ha aiutati.
0: Ma il gioco non si chiamerebbe tutto bene quel che finisce.
1: Quindi stai dando degli indizi.
0: No.
1: A,
0: dico
1: B,
0: niente.
1: C o D, qual è? E quindi raccontatela tra quelle che ha detto Yaki, qual è secondo voi quella esatta?
0: 3318090101 su R101 c'è Taylor Swift.

0: solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: R101, sono sul pedalò al lago di Garda. Una fantastica estate a tutti quanti.
3: Ciao ragazzi,
4: ci state facendo compagnia in questo viaggio di 11 ore
5: da Valmontone a Bergamo.
6: Radio 101, sono a Bisceglie, qua davanti al mare, e voi siete sempre con me.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
1: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Balorda nostalgia, c'è Olly su R101. Buona giornata a tutti in questo martedì 18 di agosto. Manu e Yaki a farvi da colonna sonora, a farvi da compagnia per queste mattinate,
2: per queste carte sparigliate nel mese di agosto. È stata tutta vita, dice Olly, le scelte di vita come quelle fatte da questa coppia di coniugi.
1: Esatto, perché stiamo giocando a tutto bene quel che finisce. Noi vi raccontiamo una storia omettendo nel finale. La storia di oggi vede protagonisti moglie e marito. Marito chiede alla moglie di aprire la relazione, lei riluttante alla fine decide di aprire un'app di incontri. 2000 match in sole 24 ore. Vi abbiamo dato 4 opzioni, voglio ripeterle?
2: Vai, come è andata a finire secondo voi?
1: Dopo i 2000 match lei sceglie un uomo e comincia a frequentarlo, il marito scopre che è il suo migliore amico. B, lui ha fatto dietro fronte e ha chiesto di tornare alla situazione di prima. C, fra i match lei ritrova il fidanzatino del liceo. Oppure D, la coppia trova un nuovo equilibrio e sono felici di avere una relazione aperta. Quale sarà quella giusta?
3: Ciao, per me la C, ritrova il suo fidanzatino del liceo.
1: Sarebbe bello, amori che vanno, vengono, tornano, non passano.
2: Ma è quella giusta?
1: Non è quella giusta.
2: Ah, restringiamo il campo.
4: Secondo me ha vinto il premio mondiale del cornuto, praticamente il cornuto mondiale.
1: Questa era l'opzione E.
2: Esatto, non era presente tra le ipotesi. Vediamo se qualcuno ha indovinato.
1: E invece lo capisco da come Cucù mi mette la base, che
2: vai.
1: Qualcuno ha indovinato.
4: Secondo noi, appunto nella B, ha fatto ritrovarci.
5: Ciao, sono Francesca. Allora, secondo me il marito, visto i risultati della moglie, si è ingelosito e l'ha implorata di chiudere il sito e di tornare marito e moglie piccioncini come prima. La moglie avrà accettato, anche se dopo questa situazione, secondo me, il rapporto non è più quello di prima.
2: Eccola lì, lei ci ha messo allo zampino da donna, giustamente.
1: E l'ha presa al 100%, perché proprio la notizia dice anche che poi il rapporto non è tornato quello di prima. Ma io il titolo di questa notizia, secondo me, è meraviglioso ed è quello che ci ha attirato subito. Il titolo della notizia è: vuole una relazione aperta, la moglie accetta e colleziona 2000 match su Tinder, 2: il marito ha cambiato idea.
2: È molto chiaro.
1: Riassunta perfetta, ma ci sta. Lei
2: Bravi.
1: Ha scoperto poi di avere 2000 opzioni. In 24 ore, pensa l'avesse tenuto per 2 giorni.
2: Pensate molto bene, mariti all'ascolto, alle
1: esatto.
2: scelte, alle decisioni che proponete alle vostre mogli.
1: Bravi a coloro che hanno trovato la soluzione giusta, il finale giusto a questa storia. C'è la musica su R101, Moving to the Sun.

0: La produzione di Hugel, di Email Angel e di Altranat e la voce Moving to the Sun su R101.
1: Mezzogiorno e 42 minuti, amici, tra pochissimo arriva la canzone che ti fa stare bene. Come ogni ora, un brano scelto da voi.
2: Perdere il salva euro menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
3: E un gelatino o uno stuzzichino?
2: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
4: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
5: Arredissima.
6: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
7: Pantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle Isole Faroe.
8: 203, mio!
7: O ritrovarti
8: più uno
7: senza attaccanti,
8: più uno
7: per un rilancio in difesa andato male,
8: più uno.
7: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di Fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
8: Più uno.
9: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità Nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità Nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
10: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung, il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni!

0: un quarto d'ora a mezzogiorno, a luna, scusate. Questo significa che è arrivato il momento della canzone che ti fa stare bene.
1: Siamo in diretta su R101 al 331 80 90 101. Quale canzone volete ascoltare?
2: Per la canzone che mi fa stare bene estiva, Lu Colombo con Maracaibo.

0: certa le vibe di Maracaibo con Luca Colombo.
1: Avevo gli occhi chiusi, mi sembrava di star facendo il programma con Regina.
0: Ma infatti è sempre un bel ricordo Regina, che tornerà al Procediamo a partire da settembre, quando tutta la programmazione ripartirà. Le vibe brasiliane a me danno sempre grande relax, quindi è proprio una gioia ascoltare dischi come questo scelto da voi per la canzone che ti fa stare bene, che ci riportano lì.
1: Una canzone che fa stare bene sicuramente chi la richiede, tanti altri amici e amiche all'ascolto che magari proprio a quel brano hanno un ricordo associato, e molto spesso anche noi speaker che ritroviamo questi brani con tanto piacere. Il prossimo appuntamento arriverà tra poco meno di un'ora. Già da adesso al 331 80 90 101 potete scegliere la vostra.
0: Oh yes, questa l'abbiamo scelta noi, tra l'altro tra un paio di dischi ci salutiamo. Ellie Goulding, Love Me Like You Do.

Enjoy the music.

0: Franco Paranoia con Samurai J per chiudere questo martedì insieme qui su R101.
1: Siete stati bene con Yaki e Manu? Allora ci si sente domani alle 10. Non siete stati bene? Dateci un'altra possibilità domani alle 10 su R101.
0: Mi piace come ragiona la Manu. Grazie, un saluto anche a Claudio Cucurandone che ci ha accompagnato in regia. Non vi muovete perché adesso arriva Marco Santini ad accompagnarvi per le prossime ore.

0: numeri uno.
1: Grazie a tutti.
2: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. L'Iran incalza, Hormuz non riapre se gli Stati Uniti non rispettano il memorandum. Intanto Washington affida a Raytheon un contratto da quasi 23 miliardi di dollari per produrre fino a 1000 missili Tomahawk all'anno. A oggi se ne fabbricano 60 ogni 12 mesi. In Ucraina 10 morti e 8 feriti in un raid russo nella regione di Kharkiv. Zelensky: attacco brutale, risponderemo duramente. Mosca dal canto suo minaccia la Gran Bretagna per la fornitura di droni a Kiev, pagherete caro, oltre 800 ordigni ucraini contro la Russia nella notte. Bonus, sovvenzioni per pompe di calore, stazioni domestiche di ricarica per veicoli elettrici e investimenti sul nucleare sono alcuni degli ambiti in cui potranno essere investiti i fondi provenienti dalla clausola di salvaguardia nazionale per l'energia, lo ha annunciato la Commissione europea. Due scosse di terremoto stamane nel Messinese, la prima di magnitudo 3.7 è stata seguita da un'altra di grado 3.3 appena 30 secondi dopo. Non sembrano esserci danni, intanto sembra rientrare definitivamente l'allarme aereo per l'eruzione dell'Etna, emissione di cenere ormai in esaurimento. A Pordenone un detenuto 19enne è morto intossicato dal fumo dopo aver dato alle fiamme il suo materasso. È accaduto ieri sera. Il giovane, di origine egiziana, è deceduto in ambulanza. Si era barricato in cella minacciando gli agenti che hanno evacuato altri tre occupanti con una lama rudimentale. Migliorano lievemente le condizioni di Yael Trepi, attaccante del Cagliari ricoverato in terapia intensiva a Sassari dopo aver rischiato di annegare in piscina a Ferragosto. È ancora sedato e intubato. Se la ripresa della respirazione restasse stabile, a fine giornata sarà ridotta la sedazione. Queste le breaking news di TGCOM 24.

a tutti quanti, buone vacanze oppure buon lavoro in base alla modalità in cui siete, come state, come la va in questo martedì. Ci siamo in radio, ma ovviamente anche in TV sul canale 67. 331 8090 101, questo lo dico sempre, soprattutto per i nuovi ascoltatori, è il numero che come ogni giorno vi serve per partecipare qui in radio insieme a noi, e questa è la nostra musica. Dei giornalisti, Riccione.

Ciccione, si chiama così, sono i dei giornalisti che aprono il nostro appuntamento insieme qui su R101, l'Enjoy the Summer. E a proposito di Rizzone, vedi che come siete sul pezzo, voglio salutare la Vale che proprio mi ascolta, ci segue da quelle parti, anche un bar insomma mi ha invitato con questo messaggio bellissimo, grazie Vale, e quindi un abbraccio a tutta Rizzone, tutta la Riviera Romagnola, insomma tutte le località di vacanza, di mare, laghi, montagne, tutti quelli insomma che hanno scelto anche oggi di essere qui con noi su R101, la radio che vi fa stare bene. Ovviamente in questi giorni insieme si parlerà, i temi sono quelli, no? Di vacanze. Oggi in particolare vorrei concentrarmi sui viaggi, perché ho trovato questo dato molto interessante, che poi viaggiando anch'io di per sé vedo, ovvero sia il fatto che tante persone ogni anno sempre di più decidono di viaggiare in solitaria. C'è un numero sempre più in aumento anche di italiani, c'è un mercato tra l'altro che vale un sacco di soldi, il cosiddetto solo travel vale circa 630 miliardi di dollari, e pensate che quasi 6 italiani su 10, e non sono pochi, 6 italiani su 10 decidono di partire per un viaggio in solitaria. Ma non solo i single, cioè, o meglio, non sono solo i single, sono per lo più persone in coppia. Quasi 6 italiani su 10 tra sposati e conviventi hanno dichiarato di voler quantomeno prima o poi fare una vacanza da soli. E quindi qui ve la lancio, amici, parte il grande tema: vacanze da soli, viaggiare da soli. L'avete fatto? Sì oppure no? Insomma, raccontateci le vostre esperienze con un vocale breve al 331 8090 101. Sia che siate partiti un giorno per una vacanza, ce la raccontate, ci spiegate magari anche la motivazione, oppure se siete di quelli che dicono del partito no, assolutamente viaggiare da solo mai. 331 8090 101. Io l'ho fatto tanti anni fa e devo dire che è stata un'esperienza bellissima che, detto francamente, rifarei anche adesso.

0: Enjoy the music.
1: Io sono magico, italico romantico.
2: Ciao, sono Francesco Gabbani.
3: R101.
2: Enjoy.

0: R101 è proprio di estate, di vacanze, di viaggi stiamo parlando, in particolare di viaggiare da soli, vacanze in solitaria, perché un trend è sempre più in aumento, quasi 6 italiani su 10 tra sposati e conviventi ha dichiarato di voler fare una vacanza da soli. Vi abbiamo chiesto, raccontateci se avete fatto un'esperienza simile, se siete favorevoli oppure contrari. Cominciamo, siete già tantissimi, opinioni diverse, ma il bello è un po' questo.
1: Allora, il primo viaggio da sola l'ho fatto quest'anno, è durato un solo giorno per visitare un santuario che non si trova molto distante da casa mia, presso il quale non ero mai andata, e il ricordo che rimane di quella giornata non è tanto il fatto che abbia fatto un viaggio non lungo ma sostanzialmente vicino casa, ma il fatto di averlo fatto da sola in autobus, da sola a decidere cosa fare e come spostarmi. Ed è una sensazione molto bella che non avevo mai provato prima e penso che ripeterò.
0: Brava, libertà totale. E poi veramente un trend questo che cresce sempre di più, soprattutto tra le donne. Io ripeto, vengo da una vacanza in Vietnam e da quelle parti ho visto un sacco di turiste, di donne viaggiare in solitaria.
2: No, io sono proprio del partito no, viaggiare da soli, poi ti perdi.
0: Ma dove?
2: Voglio condividere questa esperienza con qualcuno, gli amici, i figli, e l'ho trovo molto egoista. Ciao, Ilaria.
0: Ah, Ilaria dice, trovo l'esperienza di viaggiare da soli molto egoista. Io più che egoista lo definirei molto personale, cioè poi ci sono anche dei momenti della vita dove non hai un compagno, una compagna, e perché rintanarsi in casa? È bello uscire, fare esperienze anche da soli. Poi oggi obiettivamente con la tecnologia che abbiamo a disposizione c'è tutto quello che serve per girare, per non perdersi, hai bisogno di qualsiasi cosa, hai un problemino, c'è la tecnologia a supporto. Quindi io ripeto, sono favorevole al viaggio in solitaria. Fateci sapere voi cosa ne pensate, se avete viaggiato mai da soli, dove, come, quando. 331 80 90 101.

0: Siamo Spyro su R101, noi siamo la radio ufficiale della data italiana, sabato 27 marzo al Fabric di Milano. Tutte le info le trovate sul nostro sito. Per esempio, a proposito di esperienze in solitaria, anche andare ad un concerto da soli è una cosa da fare almeno una volta.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
2: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
3: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
2: Ali.
3: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 2 di Coca-Cola, normale o zero, da 2 litri, a 2,59 euro. Scopri di più su conad.it.
6: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni! Non ci sono paragoni!
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
9: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
10: Vanessa Incontrada.
11: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
10: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, a settembre, su Canale 5.
12: Ultimi giorni di Tutto Fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos SPA.

0: Sì. A me conviene.it, il comparatore di tariffe che ti aiuta davvero a trovare quella su misura per te. Il servizio di mediazione creditizia è gestito da me conviene.it Finance. Iscrizione OMM94.
1: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Night, Break Even, 13:26, martedì pomeriggio, R101, buona estate a tutti quanti, Marco Santini, insieme a voi al 331-8090-101, che mi state un po' raccontando com'è questa cosa di viaggiare da soli, si parla di questo, è un po' il tema, vacanze in solitaria, sì oppure no, raccontateci le vostre esperienze in un senso o nell'altro. Tutto nasce da questa notizia che io ho trovato questa mattina, dove si parla appunto di un dato molto interessante: i primi a desiderare di viaggiare in solitaria non sono i single, ma le persone in coppia. Quasi 6 italiani su 10 tra sposati e conviventi ha dichiarato di voler fare una vacanza da soli, e il viaggio in solitaria non coincide più con l'isolamento, ma è diventato, diciamo, un modo diverso di intendere la libertà, cioè in buona sostanza quello di scegliere quando e come partire senza dover negoziare questa cosa con nessuno. Voi sentiamo,
1: io
0: vai.
1: Ho viaggiato da sola e mi è piaciuto moltissimo. Secondo me è anche molto utile, perché ti metti alla prova e rimani bello concentrato su tutto. Non ti appoggi a nessuno, non hai nessuno a cui affidarti e sfrutti tutte le tue potenzialità. Ciao, buon pomeriggio.
0: È vero, e poi rimani aperto anche agli altri, perché sei da solo e quindi sei più propenso a chiacchierare, a conoscere.
2: Io, big fan dei viaggi in solitaria, mi piace farle almeno 2 all'anno, ne faccio. Quello che ricordo volentieri è quello che ho fatto in Danimarca, 4 giorni, l'ho girato, ho fatto 400 chilometri con la Jeep, ho visto tante belle cose, mi soffermavo sulle cose che mi piacevano
0: spettacolo.
2: Di più, è stata veramente una bella esperienza, interpersonale mi ha dato tanto.
0: Quindi viaggiare da soli, in solitaria, sì oppure no, raccontateci le vostre esperienze, 331 8090 101. Non chiedi

0: solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, sono Assoverato e vi stiamo ascoltando. Ciao belli!
3: Ciao amici di R101, buona estate a tutti voi dalla splendida Liguria.
4: L'estate a Napoli è più bella con la musica di R101. Ciao a te!
5: Ciao bella gente, vi love! Buone vacanze!
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
1: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: 101 e oggi ci stiamo occupando di vacanze in solitaria, viaggiare da soli, sì, no, raccontateci insomma le vostre esperienze. Tra l'altro io dicevo che anche durante il mio viaggio che ho fatto in Vietnam ho incontrato un sacco di donne. E a proposito, andiamo a Bologna da Barbara.
1: Io sono Barbara da Bologna e qualche anno fa ho fatto un viaggio in Australia, sono stata via un mesetto, era dicembre-gennaio, è stata una cosa fantastica, un senso di libertà assoluto, conosciuto un sacco di gente, vissuto un sacco di esperienze tutte positive, mi è rimasto dentro proprio quel viaggio. Non avrei mai pensato nella vita di fare qualcosa da sola, però vedi, ce l'ho fatta, sono brava, contenta, ed è stata un'esperienza unica.
0: Brava Barbara, perché poi oggi non c'è solo l'aspetto viaggio, quante cose si fanno da soli. Una volta era visto strano anche semplicemente uscire a pranzo o a cena da soli, oggi invece io incontro un sacco di gente che mangia da sola, che va al cinema da sola, cioè oggi è più naturale fare cose da soli rispetto a un tempo, è visto in maniera diversa e io credo non ci sia niente di strano. Forse l'unico grande limite è che ci fa dire magari no, non voglio viaggiare da sola, è la paura, perché qualcuno scrive ho tanta paura di viaggiare da sola, mi piacerebbe farlo, scrive Valentina, ma non so, ho tanta troppa paura. Ecco Valentina, bisogna liberarsi dalla paura, perché poi quando si è in viaggio non si è mai da soli, c'è una comunità grande di viaggiatori in solitaria e poi ripeto, con tutta la tecnologia che abbiamo a disposizione, veramente siamo sempre in contatto tutti. Enjoy the music.

0: Noi David Guetta su R101. A proposito di viaggiare da soli, sì o no, sentite lui.
1: Io vorrei fare un viaggio da solo, perché se mia moglie non mi accompagna in America, veramente lo vado a fare da solo.
0: Ma amico mio, ma vai da solo!
2: Convenienza? Ma vai da Conad!
3: Via, via!
2: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande! Fino al 22 agosto, confezione da 12 di tonno all'olio di oliva Riomare da 80 grammi a 10,99 €. Scopri di più su conad.it.
0: Ogni ora c'è l'appuntamento qui su R101 con la canzone che ti fa stare bene. Sono le vostre canzoni, quelle che vi ricordano momenti speciali. Quindi se volete dirci anche adesso qual è la vostra canzone, fatelo come sempre al nostro numero 331 80 90 101.
4: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
7: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, mini lampada da tavolo a 7,99 € e da giovedì, mini friggitrice ad aria, garanzia 3 anni, a 19,99 €. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
9: Scialla, c'è Skoda!
8: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
9: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
8: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
9: Sì!
8: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, portaabiti e powerbank, e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

0: 16.45 R101, la radio che vi fa stare bene, la radio che vi dà la possibilità ogni ora di scegliere voi le vostre canzoni, quelle che non solo vi fanno stare bene, ma magari vi ricordano anche un momento speciale proprio come questo, cioè l'estate.
1: La canzone che mi farebbe stare bene oggi è di Cyndi Lauper, Girl Just Wanna Have Fun, per una sprizzata di energia. Buon'estate, ciao.

su R101, che bellezza ragazzi, 1983, le vostre canzoni che ci fanno sempre stare bene anche d'estate, tutto l'anno, continuate a richiedercele. 331 80 90 101, ogni ora c'è questa possibilità, quindi anche nella prossima e anche nell'altra ancora. Voglio salutare per chiudere questa chiacchiera insieme dedicata ai viaggi in solitaria, viaggiare da soli si fa, sì oppure no, l'avete fatto, con il messaggio di Maura, che è una madre un po' apprensiva e preoccupata, perché dice: mia figlia Cristina tra 5 giorni parte per un viaggio in solitaria in Europa e lei dice ha soli 23 anni. Vabbè, sono 23 anni, non è proprio piccolina, ci sta, quindi in bocca al lupo a tua figlia per questo viaggio in solitaria. Tienici aggiornati su come andrà. Intanto la musica, amici, c'è lui, Callupo, a tua figlia per questo viaggio in solitaria. Tienici aggiornati su come andrà. Intanto la musica, amici, c'è lui, Harry Style qui su R101.

DK su R101, la sua Tuca Macarena. Sono quasi le 2 di pomeriggio, questo 18 di agosto. Continuiamo a parlare tra poco, amici, di vacanze, non più di viaggi in solitaria.

0: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Esteroletto. A Hormuz, nave colpita da un proiettile non identificato durante l'attraversamento, un morto. Mentre il turco Erdogan esorta Donald Trump a continuare i colloqui con l'Iran, il presidente americano sul suo account Truth pubblica l'immagine di una mappa dello stretto con la didascalia «Nuovo territorio statunitense». Quasi 800 droni ucraini contro Mosca, colpito un magazzino della società di e-commerce Wildberries. Raid russi su Kharkiv, Zelensky promette risponderemo al brutale attacco. Walter Lavitola, pentito di aver inguaiato l'amico fraterno Sigefrido Ranucci, e difende il giornalista l'attentato idea solo mia. I quattro esecutori dell'atto intimidatorio chiedono di essere ascoltati dalla Procura di Roma per precisazioni. In arrivo dalla manovra nuovi incentivi per le caldaie, sostegno alle famiglie grazie ai fondi dell'Unione Europea, previsti anche sconti sulle bollette. L'Italia si prepara a chiedere a Bruxelles la flessibilità nelle regole di bilancio per gli investimenti nell'energia. Tregua dal caldo sull'Italia fino a domani, una forte perturbazione con rovesci e grandinate interesserà soprattutto il nord e le aree del Tirreno. Per le ondate di calore bollini arancioni per Bologna, Ancona, Roma, Bari e Campobasso. Calcio Coppa Italia, Lecce eliminata dal Palermo, il Pisa ha battuto l'Empoli ai rigori, vittoria anche della Cremonese sulla Sampdoria e del Sassuolo sul Cesena. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Siete sulla radio giusta, nel posto giusto, certo che sì. Ciao a tutti, Marco Santini qui con voi, buona estate. Claudio Randone in regia qui con me e tutti voi che già da un'oretta insomma avete mandato messaggi vocali al 331 80 90 101 parlando di viaggi in solitaria. E tra poco avremo ancora bisogno di voi, perché ci sarà un momento, questo che sta per arrivare, che io definirei molto molto nostalgico. Parleremo di vacanze, ritirando fuori dai vostri ricordi tanta nostalgia.

a dividermi da te. Eppure non riesco a immaginare che un giorno in fondo al buio possa stagliarsi il mare.

0: Lo stadio.
1: Tiziano Ferro su R101 e la sua Lo Stadio 14.06. Buona estate, ovviamente buone vacanze a tutti quanti, anche a quelli però che invece già ci ascoltano mentre lavorano, tipo Tommy. Dice: io le vacanze, Marco, le ho finite da un pezzo, e ogni volta che dice buone vacanze è come se ricevessi una pugnalata. Vabbè, ma ci sta il gioco delle parti, dai, siamo al 18 di agosto. Continuiamo a parlare però di tematiche legate appunto all'estate e alle vacanze. Se prima abbiamo discusso tutti insieme di viaggiare in solitaria, l'avete fatto sì oppure no, momento nostalgia, amici, scenderà la lacrimuccia, perché andiamo ad affrontare il tema di le vacanze di quando eravamo piccoli. Ragazzi, quella volta che ti diceva tuo papà: quest'anno niente vacanze, purtroppo niente, e poi a un certo punto ti diceva: si parte, si va, quei viaggi infiniti con le macchine. Insomma, vogliamo tirar fuori i vostri ricordi legati alle vacanze dell'infanzia, della vostra adolescenza. E al 331 80 90 101, domanda proprio facile, un ricordo bello, proprio bello, uno solo, ce ne basta uno, delle vostre vacanze con i vostri genitori quando eravate piccoli, cioè quella cosa che se ci ripensate ancora oggi vi emozionate, vi viene la pelle d'oca. Magari è una cosa che facevate con la vostra famiglia o voi da soli piccolini, insomma, un ricordo preciso, chiaro, netto, con un vocale breve, mi raccomando, senza dilungarsi troppo, così ne sentiamo tanti. Il numero è sempre ovviamente quello, vi lo ricordo se siete nuovi ascoltatori e non lo conoscete: 331 80 90 101. Scaviamo nella nostalgia di quando eravamo piccoli e andavamo in vacanza con i nostri genitori, ok?

0: tutti amici, si parla, se avete acceso la radio in questo momento, di vacanze che facevamo da bambini, momento nostalgia, momento caldo, vogliamo tirar fuori le emozioni, i ricordi al 331 80 90 101, chiedendovi appunto qual è quella cosa, quel ricordo che avete di quando andavate in vacanza da piccoli con i vostri genitori. Ce ne basta una di cosa, comincerei così con lei.
1: Ciao ragazzi, non è un bellissimo ricordo, però è l'unico ricordo che ho. Praticamente io stavo male in macchina da fuori dalla mia via fino a che arrivavamo a destinazione sempre. Quindi mi ricordo che mi imbottivano di xamamina, di non lo so di che cosa, e io per 2 giorni quando arrivavo stavo rimbambita, perché per non farmi vomitare mi riempivano tutte queste diciamo antivomito, anti non lo so, che mi rimbambivano. E quindi io, se una vacanza era di una settimana, praticamente mi ricordo 5 giorni.
0: Arrivava stordita praticamente al mare in vacanza. C'erano anche i braccialettini, quelli, no? Anti mal di macchina, una cosa del genere. Vabbè, comunque, pur se sarà un ricordo un po' così, non magari bellissimo, però è un ricordo legato a quando eri piccola e alla tua infanzia, alle vacanze con i tuoi genitori. Questo è il tema, amici. Penso sia abbastanza chiaro. Se anche voi avete un ricordo bello che volete condividere qui su R101, fatelo. È il vostro momento. 331 80 90 101.

0: Che scrivi il mio ricordo più indelebile di quando ero piccolo in vacanza, legato a quella volta che mio padre ha detto: ora vado sott'acqua e chiedi a zia Nina dove è papà. Non ho fatto in tempo a dirlo a zia Nina che papà è rispuntato fuori dall'acqua sputacchiando da tutte le parti.
1: Pantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle isole Faroe.
2: 203, mio!
1: O ritrovarti
2: più uno
1: senza attaccanti,
2: più uno
1: per un rilancio in difesa andato male,
2: più uno.
1: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
2: Più uno.
3: Emma Live 2026. Il 9 settembre Emma sarà per la prima volta in concerto all'Ippodromo SNAI San Siro di Milano, con tutti i suoi più grandi successi, per uno show imperdibile. Info e biglietti su ticketone.it.
4: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
5: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
4: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
5: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia.
4: È buonissima!
5: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
4: E per risotti cremosi?
5: Anche con Riso Flora il successo è assicurato, perché non scuoce mai. Parola di Samira.
6: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità Nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità Nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
7: Questa è la radio che ti fa stare bene.

Midjour su R101 Brief, 14:25, martedì pomeriggio. Buona estate, Marco Santini con voi. Momento nostalgia, ragazzi, perché si sta parlando di i ricordi legati a quando eravamo piccolini e facevamo le vacanze con i nostri genitori.

0: un momento per scavare al 331 80 90 101 dentro i ricordi e raccontarci un momento, un aneddoto particolare appunto di quando eravate piccoli. Per esempio Marica al 331 80 90 101 ci scrive: un ricordo indelebile era la Fiat Uno Turbo di mio padre, carica come non mai di qualsiasi cosa per le vacanze. Questo è un bel ricordo, dice, che io ho, è di quando ero piccolina.
1: Io ricordo la mia adolescenza a Silvi Marina con la mia famiglia e le gite con gli amici in bici, e partivamo da casa e arrivavamo a Torre Cerano in bici, e uno pedalava, l'altro in piedi sul sellino posteriore.
0: Beh, grandi momenti, ragazzi. Poi
2: avevo 13 anni, mamma, papà, io e la mia sorellina andavamo al mare, mio padre portava la bacinella piena di ghiaccio con le bibite dentro, e noi dalla mattina alle 7 fino alla sera alle 8 avevamo sempre l'acqua bella fredda, ghiacciata, panini con la parmigiana. Roba da matti, ragazzi, roba da matti. La bacinella.
0: Cose
2: la bacinella.
0: Meravigliose, amici. Vogliamo emozioni vere in questo martedì pomeriggio qui su R101. I vostri ricordi di quando andavate in vacanza con i vostri genitori. Ce ne basta uno bello, vero, vivo, che ci faccia emozionare tutti. Sempre con le vostre voci al 331 80 90 101.

0: Solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, sono Soverato e vi stiamo ascoltando. Ciao belli!
3: Ciao amici di R101, buona estate a tutti voi dalla Splendida Liguria.
4: L'estate a Napoli è più bella con la musica di R101. Ciao a te!
5: Ciao bella gente, vi love! Buone vacanze!
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
1: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: 101 e i nostri ricordi nostalgici legati a quando eravamo piccolini e andavamo in vacanza con i nostri genitori al 331 80 90 101, che poi pensavo tra me e me, dicevo chissà se i bambini di oggi come noi avranno poi un domani ricordi meravigliosi come ci state raccontando voi al 331 80 90 101. Sarà che sono tempi diversi, ma non lo so, io mi auguro di sì. Sentiamo, dai.
1: Io ho un ricordo dolcissimo, avrò avuto circa 9 anni, mio papà baritono, mia mamma mezzo soprano, in macchina non c'era l'autoradio, e quindi cantavano loro ed era un momento meraviglioso. Beh, anche perché erano pure bravi, e da lì è nata la mia passione per la musica e niente, per la radio.
0: Ragazzi, ma è meraviglioso questo messaggio, è veramente bello, vibrante, commovente, così vi vogliamo. Vai.
2: Ciao a tutti, sono Manuela da Trieste.
0: Ciao, Manuela.
2: L'unico ricordo che ho da piccola con mio padre, che in un fiume lui ci faceva l'ippopotamo e noi, io e mio fratello, eravamo sulla sua schiena seduti e lui andava per questo fiume con boccheggiando, facendo finta di essere un ippopotamo, e forse l'unico ricordo che ho di mio padre che ha giocato con noi.
0: Che spettacolo. Ciao anche a Paola che scrive: il ricordo più bello della vacanza da bambina era questo, si partiva di notte per fare il viaggio, il profumo dell'aria unico e indelebile nella memoria, anche l'odore di tutte le cose da mangiare che ci portavamo appresso e di cui restavamo impregnati per tutta la vacanza. È poesia. Continuate amici, ricordi d'infanzia legati all'estate con i vostri genitori, sempre il nostro 331 80 90 101. Enjoy the music.

0: Self-Aware, Temper City, R101 e i vostri ricordi legati alle vacanze quando eravate piccoli. Aurora da Milano ci scrive un messaggio meraviglioso: la merenda al mare con le patatine, nel sacchetto c'erano anche i tatuaggi, ve li ricordate, i trasferelli, wow!
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 3 di dentifricio menta dentemme e microgranuli da 75 ml a 3,79 €. Scopri di più su conad.it.
4: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
5: Vanessa Incontrada.
6: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
5: Erika, una detective per caso. Prima assoluta a settembre su Canale 5.
7: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Ascolta R101 dal tuo smartphone. Scarica o aggiorna gratuitamente la nuova app di R101. R101.

0: ricordi nostalgici, anche la musica fa scatenare tutto questo. Vi portiamo nel 1988 con la prossima canzone che ci farà sicuramente stare bene.
1: Ciao, cioè, 101. Ciao. La canzone che mi fa stare bene è Reckless di Afrika Bambaataa e UB40. Grazie.

0: Reckless, Africa Bambata, gli UB40, le canzoni che ci fanno e vi fanno stare bene al 331 80 90 101. Continuate anche adesso, segnalatecele con i vocali, le vostre voci, e se ci sono ricordi legati all'estate, perché no, aggiungeteci anche quello. Come ci state raccontando aneddoti di quando eravate bambini, piccolini, legati alle vacanze con i vostri genitori, cose che ci stanno facendo veramente venire la pelle d'oca. Sentiamo ancora voi, dai.
1: Allora, noi andavamo al mare con la 600, io e mia sorella eravamo dietro in ginocchio guardando all'esterno, no, guardavi fuori, ogni volta che c'era una curva, a seconda se era a destra o a sinistra, ci buttavamo giù a destra o a sinistra. Beh, tutti e due ridevamo, sì, come delle pazze, si cantava e mi ricordo che dovevamo stare attenti a non prendere dentro, perché eravamo carichi a un livello, persino il brodo in una bottiglia di vetro aveva portato mia madre.
0: Il brodo, come il brodo,
1: però era bellissimo, bellissimo.
0: Vedi che si sente proprio l'emozione in questi vostri racconti.
2: Ciao Marco. Ciao. Io sono Marco da Milano. Ciao, mi ricordo Marco benissimo quando ero piccolo, la prima della partenza, montaggio del portapacchi sulla 127 color mattone, in quattro. Il giorno dopo si affrontava un viaggio, il viaggio della speranza, praticamente 6 ore di viaggio, perché mio papà tante volte non voleva fare l'autostrada per arrivare a Cesenatico da Milano, e via. Mi ricordo sempre questo bellissimo ricordo, perché il viaggio era comunque un'unione del familiare.
0: E poi si partiva, tanti partivano a notte fonda, bisogna partire, e quindi tu che eri piccolino avevi anche questa cosa di dire: mi svegliano nel cuore della notte, si parte con la macchina e si va. Era veramente un'avventura meravigliosa. Grazie a tutti voi che avete condiviso questi ricordi legati appunto alle vacanze quando eravate piccolini. Intanto c'è la nostra musica, Thunder, loro sono gli Imagine Dragons.

0: su R101, sorry, scusa, lo sento. Sorry amici, scusate amici, sono quasi le 15 qui su R101. Non finisce qui il nostro pomeriggio insieme. Anzi, tra poco continuiamo e si gioca a un gioco che ieri ha avuto un successo talmente clamoroso e devastante che abbiamo pensato, ho pensato di riproporlo oggi. Quindi avrò bisogno di voi al 331 80 90 101. Ma intanto TGCOM 24, le ultimissime.
1: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
2: Ciao, sono Ligabue.
3: Ciao, sono Annalisa.
4: Ciao, sono Damiano David.
5: Hey, this is Miley Cyrus.
6: Ciao, sono Marrakesh.
7: Ciao, sono Alessandra Amoroso.
8: Ciao, Italia. I'm Ryan Tedder from One Republic.
9: Ciao, sono Alfa.
10: Ciao, sono Tiziano Ferro.
11: Ciao, sono Ultimo.
12: Hi, this is Robbie Williams.
13: 101, enjoy the music.
14: Ciao, siamo i Pinguini Tattici Nucleari. R101, numeri uno.
15: Grazie a tutti!
1: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
16: Buon pomeriggio da Esther Oletto. Donald Trump posta su Truth una cartina dello stretto di Hormuz cerchiato in blu con sovraimpressa la scritta "Nuovo territorio statunitense". La replica di Teheran: correggeremo le

0: La prima udienza davanti alla Corte d'Assise il 15 ottobre riguarda la morte dell'85enne Deanna Mambelli durante un trasporto sanitario in ambulanza nel novembre 2025. Al vaglio degli inquirenti altre morti sospette. L'attaccante del Cagliari, Yel 3P, migliora ma resta intubato e sedato, recita l'ultimo bollettino medico sulle condizioni del calciatore ricoverato a Santissima Annunziata di Sassari dopo aver rischiato di annegare in una piscina. È morto Varane, il più grande trottatore di tutti i tempi. Aveva 31 anni. Il capitano, uno dei suoi soprannomi, ha conquistato tanti titoli. In particolare, ha centrato il Grand Slam per due volte, nel 2001 e nel 2002, vincendo le tre corse di gruppo 1 più prestigiose d'Europa. Queste le Breaking News di TGcom 24.
1: L'estate qui con noi, ciao a tutti, Marco Santini, ciao anche al buon... Mi sono dimenticato un tuo nome, Davide Cisini. Vabbè, ma siete tanti, cambiate sempre. Ci siete tutti voi al 331 80 90 101. E come abbiamo fatto ieri, anche oggi voglio riproporvi un gioco. Un gioco che faremo tutti insieme. Una sfida che voi farete a me praticamente sulle località di vacanza dove vi trovate in questo momento. Vi spiego tutto tra un attimo. Ripartiamo con la musica. Cesare Cremonini.

0: La nuova stella di Broadway, Cesare Cremonini, qui su R101, 7 minuti dopo le 15, 18 agosto, certo che sì, buona estate a tutti quanti, buone vacanze, continuiamo a dirlo, buone vacanze, ma anche buon lavoro, ma anche buon divertimento amici, perché qui sulla radio che vi fa stare bene è arrivato il momento di giocare a questo gioco che ho lanciato ieri per la prima volta, essendo rientrato anch'io ieri dalle mie vacanze, un gioco che però si collega al clima, diciamo, estivo, vacanziero, festoso. Il gioco si chiama Indovina dove sono stato e siete voi, in buona sostanza, che attraverso tre indizi che mi date con un vocale al 331 80 90 101, devo in qualche modo io riuscire a capire dove siete o in questo momento in vacanza o dove siete stati. Ho sentito il campanello, c'è
1: la
0: già qualcuno?
1: Città piena di canali e sto mangiando Brodie e fricandelle speciali.
0: Beh, città piena di canali, Venezia. Beh, Venezia, come no?
1: Amsterdam,
0: beh, vabbè, era o Venezia o Amsterdam. Insomma, questo è il gioco, amici, facile. Voi dovete sfidare il sottoscritto, cioè ci mandate tre vocali, sì, tre indizi in un vocale, dove attraverso questi tre indizi io devo cercare di indovinare appunto qual è questa località dove state in vacanza o ci siete stati. Alla fine del vocale però, per essere sicuri che quello che dirò io sarà giusto e corretto, ditemi anche la soluzione, cioè la dite a Cisini che non mi fa sentire questa cosa. E poi insomma è un disastro amici, perché anche ieri io non ho indovinato nessuna località, ma oggi prometto che impegnerò, prometto che almeno una località, una, almeno una la prenderò. Intanto Post Malone, questo è Chemical.

0: Sera Amalfitana, ebbene sì, Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo qui su R101. Saluto tutti gli amici della Costiera Amalfitana che ci ascoltano, grazie. Allora, è il momento di giocare, amici, a Indovina dove sono stato. Voi ci mandate un vocale al 331 80 90 101 con all'interno tre indizi. Io li ascolto con attenzione e da questi tre indizi devo cercare di capire o dove siete in vacanza in questo momento o dove siete stati. Parte la sfida, cominciamo, vai!
1: I vigneti, La Bella e la Bestia e la Tarte Flambée.
0: Allora, i vigneti, La Bella e la Bestia e la Tarte Flambée, non riesco manco a dirlo. Difficilissimo, cioè qui proprio ragazzi, dove può essere lei?
1: Alsazia.
0: Alsazia? Non so neanche dov'è la stazione, cioè adesso.
2: L'atterraggio è avvenuto vicino al mare, il simbolo della città è una lanterna e c'è un'attrattiva molto famosa che ha molto a che vedere con l'estate e il mare.
0: Sì, ma amici, ma siate più generici, siete troppo precisi, se siete così dettagliati vi fate fare brutte figure, perché dov'è?
2: Genova.
0: Ma no, ma come? Impossibile. Va bene, è una figuraccia, ragazzi, lo so, ma mi piace questa cosa. Quindi continuate a dirci, a dirmi dove siete con i vostri indizi al 331 80 90 101.

Swift, Ophelia su R101. Si continua tra un attimo a giocare a Indovina dove sono stato. Ci mandate un vocale con tre indizi del posto dove siete in vacanza e alla fine aggiungete anche la soluzione, che così almeno capiamo se diciamo le cose giuste o sbagliate.

0: estate a tutti i trafficanti di R101.
1: Avete voglia di ascoltare una canzone legata ad un'estate particolare della vostra vita?
2: È facilissimo, potete inviare anche adesso un messaggio vocale al 331 80 90 101
0: e richiedere la canzone estiva che vi fa stare bene.
1: Sbizzarritevi, andate a scavare nei vostri ricordi
2: e farete stare bene tutti gli ascoltatori di R101.
3: La canzone che ti fa stare bene. Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
4: È una notte assurda, vorrei soltanto un bravo ragazzo.
5: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
6: Odio questa notte.
5: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
6: Sono Owen.
4: Ali.
5: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
3: Radio Trailer.
7: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
8: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
9: Penso che non sia semplicemente una macchina.
7: Può un vuoto essere colmato?
10: Rimandalo indietro.
11: Te lo fa ricordare ogni giorno.
7: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
9: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato che in realtà non se n'è mai andato.
7: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
3: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
12: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
13: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
14: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
15: Convenienza? Ma vai da Conad.
16: Via, via.
15: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 2 di Coca-Cola, normale o zero, da 2 litri, a 2,59€. Scopri di più su conad.it.
17: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
18: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni! Non ci sono paragoni!
19: Che spettacolo! L'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
20: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
21: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
22: Perché se non Deghi, non ci credi.
23: R101 Meteo.
24: Ben trovati da Umberto Cascone e dalla redazione di TGCom 24 le previsioni meteo per le prossime ore. Tempo in prevalenza sereno al nord-ovest, sulle coste centrali tirreniche e in Sardegna. Nel resto d'Italia possibili annuvolamenti con isolati rovesci e temporali su Alpi orientali, zone interne del centro, coste centrali adriatiche, Appennino Campano, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Temperature massime in rialzo al nord-ovest e in Toscana, in calo invece nelle regioni centrali adriatiche e al sud. Caldo nella media del periodo, senza eccessi in gran parte d'Italia. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
25: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Ricky Fantè su R101, buona estate a tutti quanti, Marco Santini qui con voi, che state provando in qualche modo a mettermi in difficoltà, ma non ce la fate amici, perché io sono in grado di scovare dove vi trovate in questo momento in vacanza grazie a questo gioco che si chiama, vediamo se lo ricordate, dimmi dove sto, sì. Ho già cambiato il titolo del gioco. Vabbè, insomma, in buona sostanza vi sto chiedendo di mandarci un vocale al 331 80 90 101, con tre indizi che possono in qualche modo farmi capire dove state in vacanza o dove ci siete stati. Sembra un gioco facile, ma non lo è. In effetti io sono la prova vivente che, insomma, si fa fatica a indovinare le località dove siete. Continuiamo a giocare, vai Davide, via.
1: Allora, è una città che è una capitale europea. È una città dove la squadra di calcio è molto molto forte e anche dove ci sono stati i giochi olimpici poco tempo fa.
0: Sei a Parigi, amica mia.
1: Parigi,
0: no?
1: Ovviamente.
0: Beh, dai, a Parigi, questo è proprio facile proprio. Vai, vai, vai.
2: Lago, montagne e orso.
0: Beh, lago, montagne e orso, beh, puoi essere ovunque. Lago, montagne e orso. Dove?
2: In Trentino a Molveno.
0: Molveno, ci sono stato, molto bello, molto bello.
3: Ciao da Vittorio. Ciao, sono Vittorio. Stato dove c'è il Buddha di Giada più grande del mondo, dove ci sono le montagne di Avatar e dove si mangia l'hot pot.
0: Vabbè, ma io dovrei saperlo. Cioè, ci sono appena stato, più o meno. Sei in Thailandia.
3: Sono stato in Cina.
0: E pensare che certe cose dovrei anche sapere, però in Cina non ci sono ancora stato. Il Buddha di Giada più grande del mondo mi interessa, questa cosa mi interessa molto. Continuate a sfidarvi amici con un vocale, tre indizi, e io proverò attraverso questi provo a dirvi dove siete.
4: Sono stato troppo crudo.

0: 7 e grazie della vostra compagnia.
1: Amici di R101, direzione Riccione, finalmente in vacanza, vi porto con me.
2: Ascoltaci anche dal tuo smartphone.
3: Con la nostra app.
2: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: Lady, Damiano David, qui su R101, 15.36, stiamo giocando a Indovina dove sono stato, ci date tre indizi nel vostro vocale al 331-8090-101, io ascoltando questi tre indizi provo a individuare la località dove siete stati in vacanza o dove state magari ancora in questo momento. È una sorta di sfida che voi fate nei miei confronti, mi state mettendo duramente alla prova, io sto uscendo con le ossa rottissime chiaramente perché non sto azzeccando manco una località. Vai, continuiamo.
1: In questo paese si mangia la piadina con lo squacquerone e rucola. Poi è il paese delle discoteche.
0: Vabbè, Rimini, Riccione.
1: Inizia per Rich e finisce per One.
0: Beh, per One finiscono tante cose, amico mio. Quindi stai calmo perché comunque Riccione, vai.
2: C'è 101. Ciao. Sono Samuel da Roma. È una località sul mare. Ha un percorso sul lungomare molto famoso per le biciclette. E il nome è formato da due parole. E una delle due parole richiama il mare.
0: Che fatica, raga. Pensa che è solo il secondo giorno che sono rientrato in radio. Non lo so, difficilissimo.
2: Alba Adriatica.
0: Vabbè, ma Alba Adriatica. Non so neanche indicarlo sulla cartina, adesso con tutto rispetto.
3: In una spiaggia dorata, il mare limpido. Sì. Ho mangiato il pasticciotto.
0: Amica mia, ma sei in Salento, dai.
3: Sono stata nel Salento.
0: Dai, era facilissimo. Allora, il gioco finisce qui, credo non ci sia più tempo. Forse magari ancora uno, forse dopo. Ma anche domani, amici, giocheremo a Indovina dove sono stato. Sempre e direi solo, me ne vanto solo qui su R101. Enjoy the music.

0: degli angeli, Achille Lauro su R101. E tra poco abbiamo il tempo ancora per un'ultima sfida. E indovina dove sono stato. Ci mandi un vocale, tre indizi della località dove ti trovi, e io provo in qualche modo a indovinare dove sei.
1: Perdere il salva euro menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
2: E un gelatino o uno stuzzichino?
1: Sì, e con 1,50 euro in più scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
3: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Con Ameconvien.

0: Aveconviene.it, il comparatore di tariffe che ti aiuta davvero a trovare quella su misura per te. Il servizio di mediazione creditizia è gestito da Aveconviene.it Finance. Iscrizione OMM94.
1: Tipico del primo appuntamento. Silenzi imbarazzanti. Odioso, vero? Con Double Date Tinder, niente più silenzi imbarazzanti. Con Double Date Tinder, porta con te chi ti conosce meglio. Così avrai sempre qualcuno pronto a rompere il ghiaccio. Addio ai classici appuntamenti. Prova ora Double Date Tinder.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
4: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
5: Vanessa Incontrada.
6: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
5: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, a settembre, su Canale 5.
7: La canzone che, la canzone che, la canzone che ti fa stare bene.
8: Le vostre canzoni qui su R101, quelle che vi fanno stare bene, quelle che ci portano in questo caso negli anni 80, 1980, sentite qua.
9: Ciao R101, ciao. Ho una canzone che mi fa particolarmente stare bene, che è Enola Gay degli UMD, perché la suonavo sempre al pianoforte a una mia ex fidanzata.

0: Gay su R101, le vostre canzoni che ci e vi fanno stare bene. Ogni ora avete questo spazio, questa opportunità, quindi giocatevela sempre. Allora, a proposito di giocare, indovina dove sono stato. Questo è, diciamo, il momento che per un'ora ci ha fatto anche un po' divertire. Vi ho chiesto, mandatemi un vocale al 331 80 90 101, mi date tre indizi e io attraverso questi tre indizi provo a scoprire dove siete in vacanza o dove ci siete stati. Chiaramente è un esperimento che è fallito già dalla nascita, ma mi piace perché poi voi vi divertite, vi prendete in giro e quindi ci sta. Ne sentiamo ancora uno, vai!
1: Italia, mare, città delle 100 campane.
0: Allora, aspetta, Italia... No, cos'è dice? Sud Italia, mare, città delle 100 campane. Beh, facile, facilissimo. Dice, non ho cercato, non ho googolato. Acireale!
1: Acireale.
0: Ma certo, e dai! Tra l'altro, il nome 100 campane è anche, beh, chi non lo sa, amici, il titolo di una famosissima canzone romanesca del 1952. E, insomma, adesso, ma di cosa stiamo parlando, amici? Sono cose che tutti quanti sanno, no? Chiaramente, come fa quella canzone, delle 100 campane, una canzone romana, dicendo campani. Vabbè, niente, amici, no. Però il gioco torna anche domani. Voglio farmi male anche domani, sì. Quindi non perdete questo grande momento di radio.

The music. R.

0: parliamo dell'estate, la nostra musica qui su R101. Amici, abbiamo finito, ho finito, è il momento di salutarci. E come sempre vi ringrazio tutti quanti per esserci stati, anche a Davide Cisini in regia, da Marco Santini è tutto. Io torno domani alle 13, mi raccomando non mancate. E tra poco in arrivo c'è Leonardo Regazzoni ad accompagnarvi fino a sera. Grazie a tutti, statemi bene, buona estate e buone vacanze a tutti. A domani, ciao!
1: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
2: Bella zio, sono J-Ax.
3: Hey everyone, it's Billie Eilish.
4: Ciao, sono Olly.
5: Hey, this is Taylor Swift.
6: Ciao, siamo i Colors.
7: Ciao, sono Serena Brancale.
8: What's up guys, this is Bruno Mars.
9: Ciao, sono Gaia, R101, numeri uno.
10: Hey, this is Adam from Maroon 5.
11: Ciao, sono Francesco Gabbani.
12: Hello, this is Harry Styles.
13: Ciao, sono Angelina Mango, R101, enjoy the music.
14: Grazie a tutti!
1: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
15: Buon pomeriggio da Esther Roletto. Donald Trump ridisegna la cartina del Golfo e la pubblica sul suo account Truth. La mappa mostra lo stretto di Hormuz, cerchiato in blu con la didascalia esplicita che lo definisce un nuovo territorio americano. Immediata la replica dell'Iran, correggeremo le sue illusioni. La Svizzera, come la Germania, rimanda in Italia i richiedenti asilo non di sua competenza. Dopo 4 anni di interruzione, i trasferimenti dovrebbero cominciare alla fine del mese. La Procura di Roma si prepara a nuovi interrogatori sull'attentato davanti alla casa di Ranucci a Pomezia. I 4 esecutori materiali chiedono di essere ascoltati, mentre Walter Lavitola, dal carcere di Rebibbia, ribadisce che è stata una sua idea ed è dispiaciuto di aver inguaiato l'amico fraterno. Il femminicidio della 39enne a Campo Nogara a Venezia ha scatenato forti polemiche politiche e sociali. La donna aveva già denunciato il suo ex per aggressioni. Sull'uomo, che dopo averla uccisa si è tolto la vita, appendeva un ammonimento del questore. Temporali lampo e calo delle temperature. Cede l'anticiclone subtropicale e da giovedì è attesa una forte perturbazione con rovesce e grandinate soprattutto al nord e

diretta con me Leonardo Regazzoni, un saluto a Marco Santini che vi ha accompagnato fino a poco fa, un saluto a Davide Cisini, fa anche rima, che mi accompagna in regia dalla radio, dalla TV per chi vuole sul canale 67, dall'app di R101 e dal nostro sito. Partiamo alla grandissima con i Coldplay a Sky Full of Stars e poi iniziamo un po' a viaggiare con il primo argomento di oggi.

Canzone perfetta per 5-6 giorni fa, il 12 di agosto, no? La notte di San Lorenzo, Sky Full of Stars, Coldplay su R101 nel nostro martedì con me Leo. Un cielo pieno di stelle che si collega bene anche a questa ricerca, uno studio pubblicato su una rivista Springer Nature, studio pubblicato e fatto da dei ricercatori della Gran Bretagna, che hanno preso in considerazione un campione di quasi 60.000 persone di 61 paesi per stilare la classifica dei paesi del mondo più connessi con la natura. Quindi paesi dove indirettamente

E si può vedere la sera anche un cielo stellato meraviglioso perché c'è poco inquinamento luminoso, eccetera eccetera. E allora, a livello europeo, per esempio, l'Italia è 44esima a livello mondiale, però considerando una nazione europea come l'Italia, la nazione più connessa con la natura secondo questa ricerca è il Nepal, seguito dall'Iran e dal Sudafrica alla terza posizione. I fattori sono valori sociali, religiosità, sviluppo tecnologico, uso del suolo e urbanizzazione, livello di biodiversità, eccetera eccetera. Quindi sono i paesi appunto che hanno un rapporto, una connessione con la natura particolarmente elevati, particolarmente forti. Voi, qual è il luogo che avete visto nella vostra vita in cui vi siete sentiti proprio più a contatto con la natura, in cui siete stati più in un luogo incontaminato, no? Remoto, irraggiungibile, selvaggio, che vi siete sentiti proprio fuori dal mondo? Se volete condividerlo, ci facciamo un bel viaggio insieme al 331 80 90 101 con messaggio vocale. Vi aspettiamo. Alex Warren, intanto Ordinary su R101.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore su R101. Buon pomeriggio. Siamo partiti da questo studio di questa rivista Springer Nature, che ha stilato la classifica dei paesi al mondo più connessi con la natura. Il primo è il Nepal, seguito dall'Iran e il Sudafrica, e poi ognuno ha un po' il suo, no? Secondo di quelli che avete abbiamo visitato. Per esempio.
2: Ciao, sono Davide da Varese, l'Islanda. È la sua meraviglia, ecco. È un posto magnifico.
1: Vero.
2: Magnifico, che ti rimane negli occhi e dentro per sempre, perché la natura lì esplode proprio in tutti i sensi. Ciao, buona giornata.
1: A te, hai perfettamente ragione, ho avuto la fortuna di andarci questa primavera, era fine primavera, maggio più o meno, meraviglioso, è proprio natura, cioè non c'è altro, è proprio natura selvaggia, quindi è strano che non sia messa nella lista di questo studio.
3: Ciao R101, sono Mila, e il posto dove mi sento il più connessa con la natura è la Finlandia.
4: Ciao!
1: Beh, anche la Finlandia super super bella, sempre nord Europa, laghi, natura, foreste, animali, sicuramente luoghi molto selvaggi, molto densi proprio di significati anche, mettiamola così. Unitevi anche voi se volete, 331 80 90 101, intanto Sombra.

0: Umbrella su 12 to 12 qui su R101, 16 e 19, il posto più connesso con la natura in cui siete stati, proprio remoto, selvaggio. Se volete raccontarcelo al 331 80 90 101.
1: Made in Italy, the official Italian dance party.
2: La festa con le più belle canzoni italiane, da cantare e da ballare.
3: Questa sera dalle 19 alle 20, in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101. Made in Italy.
2: Tutto il mondo balla italiano con R101.
4: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
6: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
7: Penso che non sia semplicemente una macchina.
5: Può un vuoto essere colmato?
8: Rimandalo indietro.
9: Te lo fa ricordare ogni giorno.
5: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
7: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato che in realtà non se n'è mai andato.
5: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
4: Radio Trailer.
10: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
11: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
12: Odio questa notte.
11: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
12: Sono Owen.
10: Ali.
11: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
4: Radio Trailer. Quotidiano di informazione cinematografica.
3: Una produzione Top Ten Group.
13: Mille, mille e ancora mille.
14: Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento.
13: Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
15: Fantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle isole Faroe.
16: 203, mio!
15: O ritrovarti
16: più uno
15: senza attaccanti,
16: più uno
15: per un rilancio in difesa andato male,
16: più uno.
15: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
16: Più uno.
2: Ascolta R101 dal tuo smart speaker. Chiedi al tuo assistente vocale.
3: Apri R101.
2: R101.
17: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
16: Arredissima.
18: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità Nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità Nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
2: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: belle donne lo sanno, nel pomeriggio di R101, buona estate insieme a me Leo, in diretta ovviamente, anche in TV sul canale 67. Stiamo parlando di luoghi più connessi con la natura in giro per il mondo, selvaggi, remoti, inaccessibili, che avete avuto l'occasione di visitare nella vostra vita o che visitate a breve.
1: È stata la Death Valley, negli Stati Uniti, un caldo assurdo che faceva venire i brividi, una natura completamente devastata e morta dal caldo, con pochissime persone e immersi nel nulla oltre l'area 51.
0: Wow.
1: Veramente un posto da brividi, con un caldo da brividi.
0: Immagino proprio non ci sia niente, cioè vedi cactus, qualche tipo di vegetazione molto bassa, deserto e insomma spazi sconfinati all'orizzonte.
2: Ciao 101.
0: Ciao.
2: Per me non importa andare all'estero, tanto lontano. Badia Pataglia, in provincia di Arezzo, un paese dentro al centro del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, un'oasi di bellezza, di fresco, delle foreste storiche e sacre. Ciao Alberto.
0: Albi, hai detto molto bene, in effetti è vero, tutti immaginiamo di andare dall'altra parte del mondo, in Italia è pieno di posti selvaggi, di posti meravigliosi, anche a un'ora e mezza da dove abita ognuno di noi, poi basta avere l'occasione di andarci, di esplorare posti che magari di solito non abbiamo il tempo, la voglia di visitare.
3: Ciao, sono Mattia e è stato Pianello di Cagli perché sono stato nei posti dove c'è la montagna.
0: Siamo andati a cercare, siamo in provincia di Pesaro Urbino, quindi nelle Marche, vedi? Siamo passati dalla Death Valley alle Marche, un attimo, alla fine però si parla di posti selvaggi, quindi non è che uno è meglio dell'altro, basta andare in un posto bello connesso con la natura che potete raccontarcelo, ecco, al 331 80 90 101.

0: Solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, sono imbottigliata nel traffico e mi fate un sacco di compagnia.
3: Ciao R101, io sono annoiato a casa adesso, però ascoltando la vostra musica e ascoltando voi parlare me l'avete fatta passare, grazie mille.
4: Meno male che ci siete voi.
5: Evviva R101.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
6: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: Espresso, Sabrina Carpenter qui su R101. Ci sono i luoghi remoti e connessi con la natura che avete visitato durante la vostra vita, ce li state raccontando, ci state portando lì.
1: Ci sono zone dell'Alabama che sembrano proprio desertificate e dimenticate dall'uomo. Ci sono addirittura dei cascinali, loro li chiamano in maniera particolare, che non ricordo, di legno completamente consunti, abbandonati, e una linea elettrica di quelle antidiluviane. Beh, lì sono le zone dove è nata poi la musica country,
0: beh,
1: quindi
0: vero, eh?
1: Sono zone ricche di storia, ma molto molto selvagge.
0: Beh, Alabama, siamo nel sud degli Stati Uniti, di fianco al Mississippi e alla Louisiana, che c'è, diciamo, ospita New Orleans, che è la patria proprio del jazz e di tutta la musica di origine afroamericana. Quindi storia incredibile, anche musicale, oltre che naturale, come raccontavi tu.
2: Consiglio di andare alla culata del diavolo a Putello. È un posto così inaccessibile, proprio massi, una vegetazione veramente foltissima, però quando si arriva lì è un tuffo nel vuoto. Andrea,
0: bello, bello, siamo andati a vedere anche cosa significa questa culata del diavolo. C'è questa leggenda secondo cui, per la tradizione popolare, Lucifero, scacciato dal paradiso, precipitò rovinosamente sulla terra, atterrando in malo modo proprio in questa zona. Siamo in Umbria, in zona Orvieto, e appunto si ritiene che lui sia caduto lì. Questo lo si può, diciamo, confermare dalla presenza di acque calde e sulfure nella zona, dalla forma aspra del territorio, come diceva il nostro amico, quindi delle grotte buie, delle gole impervie scavate dall'acqua, e dalla presenza di culti misteriosi nelle grotte vicine. Quindi tutti questi motivi rendono un luogo molto selvaggio, molto inospitale, e si ricollega a questa leggenda di Lucifero. Partenope intanto, Merck & Cremon, Serena Brancale, The Colors. Enjoy the music.

0: Diamond, Serena Brancale, i The Colors insieme, ascoltati qui su R101, un buon pomeriggio, tra poco anche con la musica scelta da voi, la canzone che ti fa stare bene, un vocale al 331 80 90 101.
1: Gli italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre. E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.
3: Convenienza? Ma vai da Conad!
4: Via, via!
3: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande! Fino al 22 agosto, confezione da 12 di tonno all'olio di oliva Riomare da 80 grammi a 10,99€. Scopri di più su Conad.it.
5: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonno Nostromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonno Nostromo, 75 anni di bontà in una goccia.
7: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
8: Vanessa Incontrada.
9: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
8: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, a settembre, su Canale 5.
10: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
11: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
10: Brava Samira!
11: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
10: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
11: Riso Flora, non scuoce mai.
0: Tutte le ore su R101 c'è questo bel appuntamento della canzone che ti fa stare bene, scelta da voi, potete scegliere l'anno, l'artista, il titolo e magari motivando anche la vostra richiesta con un avvenimento del passato che collegate a questa canzone.
12: Per la canzone che mi fa stare bene mi piacerebbe ascoltare Dreams di Gabriel. Un abbraccio e grazie per la compagnia da Elena da Livigno. Ciao a tutti!

con Dreams dal 1993 su R101 in questo appuntamento chiamato Canzone che ti fa stare bene. C'è un messaggio di un'amica che riguardo i luoghi più connessi con la natura al mondo, ci racconta delle isole Aran e delle Skelling in Irlanda. Dice di aver passato una settimana alle Aran tra camminate e giri in bici meravigliose, poi si sono trasferiti in Carnia invece, che dell'Irlanda ha gli stessi colori verde e azzurro. Il posto del cuore è diventata la Conca di Pani, ce lo scrive Patrizia, e la Conca di Pani siamo appunto in Carnia, in zona Friuli Venezia Giulia. Vedi, abbiamo concluso con questo verde irlandese di delle isole meravigliose. Ci sono tre canzoni, una dopo l'altra, partiamo da Mark Ronson e Bruno Mars, Uptown Funk.

0: Enjoy the music.
1: 101.
2: Che non importa se bruciasse il mondo attorno da te.

0: Quasi le 17 su R101 c'era Samurai J, Flamenco Paranoia, lui ad accompagnarci in questo martedì pomeriggio. Abbiamo ancora due ore insieme a me, Leo, le passeremo tra poco giocando, poi raccontandoci anche un po' i programmi di questo pomeriggio. Prima, come sempre, alla fine dell'ora su R101 le news di TGcom24 per rimanere aggiornati su tutto quello che accade dall'Italia e dal mondo, eh? Quindi state qui sulla radio che ti fa stare bene.
1: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
2: Ciao, sono Vasco.
3: Ciao, sono Elodie.
4: Ciao bellezze, sono Achille Lauro.
5: Ciao, sono Ed Sheeran.
6: Ciao, sono Rose Villain, R101.
7: Ciao, sono Tananai.
8: Ciao, from Katy Perry, this is R101.
9: Ciao, sono Blanco.
10: Ciao, sono Elisa.
11: Hey everybody, it's Lady Gaga.
12: Ciao, sono Marco Mengoni.
13: Ciao, sono Giorgia.
14: Ciao, sono Cesare Cremonini, R101, enjoy the music.
15: Grazie a tutti!
1: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
16: Buon pomeriggio da Esther Oletto. Non sono in corso né sono in programma colloqui e contatti con l'Iran. Il blocco navale resta pienamente in vigore. Hormuz è aperto e operativo. Tutte le mine sono state rimosse o fatte brillare. Spiega su Truth Donald Trump, che ha anche pubblicato una cartina in cui lo stretto cerchiato in blu è definito nuovo territorio statunitense. Almeno 10 morti e 8 feriti nell'attacco russo su Kharkiv. Il presidente ucraino Zelensky giura vendetta, risponderemo al brutale attacco. Da Kiev quasi 800 droni contro Mosca. La 22enne somala, che dovrebbe essere espulsa dalla Germania verso l'Italia, ha ricevuto asilo e protezione da una chiesa evangelica di Norimberga in Baviera. Lo fa sapere il presidente dell'associazione Matteo Chiese Asilo, Stefan Reichel, fino a quando Berlino non accoglierà la richiesta di Roma di annullare definitivamente il respingimento. Anche la Svizzera riprende i trasferimenti verso il nostro paese. Infortunio mortale a Deruta, in provincia di Perugia. La vittima, un imprenditore di 60 anni, è precipitato dal tetto di un capannone per circa 10 metri. A causare la caduta sarebbe stato il cedimento di un pannello in plexiglass. L'attaccante del Cagliari, Yel 3P, migliora ma resta intubato e sedato, recita l'ultimo bollettino medico sulle condizioni del calciatore ricoverato a Santissima Annunziata di Sassari, dopo aver rischiato di annegare in una piscina. Il mondo dell'ippica dice addio al puro sangue varene, il più grande trottatore di tutti i tempi. Aveva 31 anni, da uno viveva in una tenuta a Eboli, stroncato da un infarto fulminante. Nel 2001 vinse le tre grandi corse

90-101, che tra poco saranno utili perché arriverà una domanda nel momento del gioco, quindi ci sarà bisogno, insomma, dei vostri tentativi. La musica riprende invece da Tommaso Paradiso con Non avere paura.

Tommaso Paradiso, non avere paura qui su R101. Come va là fuori? Tutto a posto? Spero veramente bene che stiate passando un buon pomeriggio. Tra l'altro in questo video, se ci state seguendo anche dalla TV sul canale 67, ci sono vari artisti ospiti nel video. Ovviamente la canta Tommaso Paradiso, ma avete visto magari la faccia di Jovanotti, c'è Fiorello, c'è Elisa, c'è Fiorella Mannoia. Sono un po' tutti dei grandi personaggi musicali contenuti nella videoclip che della canzone appena ascoltata. Il momento è quello del gioco, prendiamo spunto anche un po' dalle 65 medaglie vinte dall'Italia in 17 giorni, no? Questi due europei di atletica e di nuoto. E a proposito di sport, ricordo anche che oggi, questa sera, dopo

due giorni di rinvio causa pioggia, c'è il Palio di Siena, quindi a livello proprio nazionale un evento molto, molto culturale, molto bello, no? del nostro paese. Magari più avanti ne parleremo più nel dettaglio. Sì, ma quindi qual è la domanda di oggi? Va bene qui divagare, però poi bisogna un attimo arrivare anche al dunque. Allora, parlavamo di medaglie. Avete presente che dopo una gara, dopo una vittoria, gli atleti solitamente si mettono la medaglia in bocca, la mordono tra i denti? Si fa ovviamente un po' per i fotografi oramai, ma c'è un motivo molto antico per cui ancora adesso gli atleti lo fanno. Vi chiedo quale, quindi qual è il motivo che spinge gli atleti dall'antichità fino ad oggi a mordere la medaglia, quindi le origini di questa usanza. Al 331 80 90 101, come sempre, un bel messaggio vocale, tra poco vi ascoltiamo.

0: the music.
1: Io sono magico, italico romantico.
2: Ciao, sono Francesco Gabbani.
3: R101.
2: Enjoy.

0: Summer Funk, Francesco Gabbani qui su R101, buon pomeriggio. Insieme a me, Leo, stiamo giocando, prendendo spunto anche dalle 65 medaglie vinte negli europei di atletica e di nuoto dall'Italia. Stiamo cercando di capire insieme il motivo che storicamente ha portato gli atleti a mordere la medaglia alla fine di una gara dopo la vittoria.
1: Ciao R101.
0: Ciao.
1: La mordono perché una volta con l'impronta dei denti dicevano: questa è mia e mia e basta. Ciao.
0: La marchiavano proprio, no? Una sorta di proprio di marchio di fabbrica loro. Carino, ci sta, ma non è il motivo esatto.
2: Ciao, io sono Matteo. Allora, ciao, Matteo. Si morsicava l'oro perché prendevano il calco per farsi poi i denti d'oro.
0: Stupendo, stupendo. Io però quando ho fatto l'apparecchio non è andata proprio così, cioè mi hanno messo una roba anche un po' più disgustosa in bocca per prendere l'impronta. Mamma mia, le impronte dal dentista, mi avete sbloccato un ricordo incredibile. Vabbè, pazzesco. E poi diventano delle robine da collezione, perché si solidificano e te le danno da portare a casa. Bravi, continuate così, anche se non avete dato la risposta giusta, però tentativi simpatici al 331 80 90 101, perché storicamente gli atleti dopo una vittoria mordevano la medaglia, d'oro, argento, bronzo che fosse.

0: Dracula versione remix, Tame Impala e Jenny insieme nel pomeriggio di R101. Tra poco i vostri tentativi, vediamo se qualcuno è riuscito a capire perché originariamente dopo la vittoria di una medaglia la si mordeva.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung, il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Emma Live 2026. Il 9 settembre Emma sarà per la prima volta in concerto all'Ippodromo SNAI San Siro di Milano, con tutti i suoi più grandi successi, per uno show imperdibile. Info e biglietti su ticketone.it.
5: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
6: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Luce, tramonti a nord-est, era Elisa su R101, luce magari che riflette su una medaglia d'oro, no? E si fa vedere in questo modo. Stiamo giocando proprio con una domanda a tema medaglia, il perché gli atleti originariamente la mordevano dopo la vittoria.
1: Ma potrebbe essere per mordere proprio fisicamente, diciamo, proprio l'oro, l'argento, quello che hanno vinto. Secondo me è proprio per sentire proprio la sensazione, insomma.
0: Proprio per avere una conferma che non sia un ologramma, no? Sia qualcosa di reale, cioè. Ma è un sogno o è realtà? No, è realtà, hai vinto, bravo.
2: La mordono per vedere se so monete di cioccolato.
0: Belli, è vero, che ci sono lì gli euro di cioccolato e il cioccolato dentro le monete d'oro.
3: Ciao R101, per me era per assaporare la vittoria. Ciao Benedetta da Lecco.
0: Ci vuole anche un senso, cioè oltre all'eccitazione della vittoria, anche qualcosa di solido, no? Che ci dà l'idea che abbiamo vinto.
3: Gli atleti mordono le medaglie per la fatica che hanno fatto per vincere. Mattia la Castiglione d'Adda, ciao!
0: Un po' uno sfogo, dai, si sfogano di tutta la tensione, di tutta lo stress accumulato mordendo questa medaglia, e la spaccano quando poi se la dopo averla vinta. Dai, ci siamo, non erano giuste, erano simpatiche. Prossimo round diamo quella giusta che qualcuno di voi ha già mandato. Se volete unirvi, come sempre, al 331 80 90.

0: Solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, io sono in viaggio per Porto Cesareo, grazie per la compagnia.
3: Ciao, siete un gruppo fantastico, grazie per la vostra compagnia e per la vostra bellissima musica.
4: R101, io vi porto ovunque.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
1: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: Anche gli One Republic su R101 nel nostro martedì 18 di agosto. Buona estate, con me Leo era Runaway. Perché gli atleti storicamente mordono la medaglia dopo la vittoria durante una competizione sportiva?
1: È per verificare che sia veramente d'oro. Risale veramente a tanto tanto tempo fa, e dove coi denti, in base alla durezza e alla consistenza, si poteva verificare il materiale della medaglia. Saluti!
2: L'oro
1: saluti.
2: Si riconosceva mordendolo, dalla durezza, da quanto è duro, tenero. È per questo che è usanza storica mordere quello che viene regalato o venduto per oro. Ciao ragazzi, Andrea da Bologna.
0: Ciao,
3: ciao Radio 101, Andrea da Lecce. Se non ricordo male, gli atleti in antichità mordevano le medaglie per verificare se erano di oro oppure no. Ciao a tutti, un abbraccio.
0: Bravi ragazzi, non era difficilissima, dai. Era proprio legata storicamente al fatto che in passato i mercanti soprattutto mordevano le monete d'oro per verificare se fossero vere o false. Infatti l'oro puro è un metallo molto morbido, molto malleabile, che trattiene i segni dei denti e quasi quasi si rimpicciolisce un po' con la pressione dei denti. Infatti anche adesso nei compro oro, o comunque storicamente anche nei compro oro, si fa un piccolo morso sull'oggetto per capire se è d'oro o meno. Adesso questa usanza è più una sorta di tradizione, no? Lo si fa magari anche per delle richieste dei fotografi che cercano uno scatto iconico da mettere in prima pagina, ma originariamente viene proprio da questo motivo. Dai, abbiamo imparato una cosa nuova per qualcuno, per altri magari già saputa, celebrando anche le 65 medaglie dell'Italia agli europei di atletica e di nuoto. Bravi.
4: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: End of Beginning Joe qui su R101, quando mancano 20 minuti alle 6 di pomeriggio di questo martedì. Ancora ciao a tutti voi da parte mia, Leo. Tra poco insieme a voi ascolteremo la canzone che ti fa stare bene.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: A me conviene.it, il comparatore di tariffe che ti aiuta davvero a trovare quella su misura per te. Il servizio di mediazione creditizia è gestito da me conviene.it Finance. Iscrizione OAMM94.
1: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neomamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

0: l'appuntamento della canzone che ti fa stare bene qui su R101. Una volta all'ora siete voi a scegliere la musica con un semplice messaggio al 331 80 90 101.
1: La canzone che mi farebbe stare bene oggi è I Wanna Dance With Somebody di Whitney Houston.

Dance with Somebody, Whitney Houston su R101 dal 1987, una voce incredibile la sua, e pensate, 220 milioni di dischi venduti nel mondo, 6 Grammy e 7 singoli consecutivi alla numero 1 della Billboard Hot 100, insomma una voce meravigliosa che sposa gospel, pop, soul, R&B, è inconfondibile, bello ritrovarla in questo spazio della canzone che ti fa stare bene, che tornerà tra un'oretta sempre in mano vostra. Chiudiamo con tre canzoni, una dopo l'altra. L'ora su R101, partiamo da Zayn e Sia con Dusk Till Dawn.

0: augurio, no? Quello di Jovanotti e Alfa. Buon vento, quello che si dicevano anche i marinai un tempo quando partivano in barca. Un augurio di buon viaggio, buon vento, che il vento sia con voi. Qui sembra che si stia entrando in un'altra cosa. Allora, siete su R101, un minuto quasi alle 18. Ci sono le news di TGCOM24, come sempre, per rimanere aggiornati su tutto quello che accade in Italia e per il mondo. E poi siamo ancora insieme con me, Leo.
1: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
2: Ciao, sono Ligabue.
3: Ciao, sono Annalisa.
4: Ciao, sono Damiano David.
5: Hey, this is Miley Cyrus.
6: Ciao, sono Marrakesh.
7: Ciao, sono Alessandra Amoroso.
8: Ciao, Italia. I'm Ryan Tedder from One Republic.
9: Ciao, sono Alfa.
10: Ciao, sono Tiziano Ferro.
11: Ciao, sono Ultimo.
12: Hi, this is Robbie Williams. 101, enjoy the music.
13: Ciao, siamo i Pinguini Tattici Nucleari. R101, numeri uno.
14: Grazie a tutti!
1: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
15: Buonasera da Esther Roletto. Donald Trump su Truffa chiarisce: non sono in corso né sono in programma contatti con l'Iran. A Hormuz resta il blocco navale, è aperto e operativo. Tutte le mine sono state rimosse o fatte brillare, spiega il presidente americano, che ha anche pubblicato una cartina dello stretto cerchiato di blu con la didascalia territorio statunitense. Da fine agosto tornano i trasferimenti dei migranti arrivati in Svizzera dall'Italia. La portavoce della Segreteria di Stato, Magdalena Bacher, conferma: prenotati i primi voli, concordata con Roma una ripresa graduale dopo 4 anni di interruzione. Si tratta per ora soltanto di casi isolati. L'attentato a Ranucci, la Procura di Roma si prepara a nuovi interrogatori. I 4 esecutori materiali chiedono di essere ascoltati, mentre Walter Lavitola si dice pentito per aver inguaiato l'amico fraterno. Il femminicidio di Tania Terrin a Campo Nogara, nel veneziano, ha scatenato forti polemiche politiche e sociali. La 39enne aveva già denunciato il suo ex per aggressioni. Sull'uomo, che dopo averla uccisa si è tolto la vita, pendeva un ammonimento del questore. Ondata di maltempo in Salento, in alcune zone anche trombe d'aria. Giovedì una forte perturbazione con rovesci e grandinate interesserà soprattutto il nord e le aree del Tirreno. A sud invece da domani le giornate torneranno ad essere soleggiate e calde. Addio a Bahrain, considerato il più grande trottatore di tutti i tempi. Il capitano è morto a 31 anni per un attacco cardiaco nel suo box a Eboli. 62 vittorie in 73 corse, record irripetibili, 51 gran premi conquistati sulle piste di tutto il mondo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: R101, traffico e mobilità.
15: La situazione sulle principali strade e autostrade: 2 incidenti sulla 10 creano code, uno tra inizio Complanare Savona e Albisola, l'altro tra Varazze e Arenzano viaggiando verso Genova. Sulla stessa autostrada traffico rallentato tra Genova Aeroporto e il bivio per la 7 Milano-Genova. Per un incidente sulla 1 Milano-Napoli si resta in coda tra Valsamoggia e Modena Sud. Sempre sull'autosole veicoli lenti tra Attigliano e Orvieto in direzione Firenze. Sulla 4 Milano-Brescia uscita chiusa lo svincolo Palazzolo a causa di un veicolo fermo provenendo da Brescia. Uscita consigliata a Rovato. Sulla statale 47 della Valsugana code a causa di un veicolo in panne all'incrocio Galleria dei Crozi. Lungo la 14 Ancona-Pescara viene segnalato una perdita di carico tra gli svincoli Grottammare-Pedaso in direzione Ancona. ANAS ricorda: alla guida utilizza le frecce durante le manovre di sorpasso.

anche in TV, sul canale 67, la nostra app, il nostro sito DR101. Insomma, ormai lo sapete, potete ascoltarci ovunque voi siate. Buon viaggio, se siete in macchina. Tra poco potete condividere un po' il vostro pomeriggio, se volete, dopo la voce stupenda di Lewis Capaldi.

La voce magica di Lewis Capaldi, Someone You Loved, su R101, canzone del 2019, che è quella che ha avuto più successo a livello mondiale, che l'ha fatto conoscere veramente un po' in giro per il mondo. Magari qualcuno di voi che il 17 giugno è stato a sentirlo a Milano per il suo unico concerto italiano di quest'anno, e mancava anche da un po' di anni, quindi bella occasione, vi invidio se l'avete ascoltato dal vivo. In tutto ciò, in questo 18 di agosto, siamo a meno 3 dall'inizio della Serie A, che inizierà sabato 22 alle 18:30 con un po' di partite. Ci sarà Udinese Como, Inter Monza, poi si continua, c'è Genoa Napoli alle 20:45, la domenica c'è Frosinone Juventus, Torino Milan domenica sera, si chiude con Roma Fiorentina alle 20:45 di lunedì, dopo Bologna Lazio. Insomma, quindi riprende il calcio dopo il calcio d'agosto a tutti gli effetti. Pronti a raccogliere un po' di racconti di pomeriggio, se volete, questo spazio dedicato proprio a voi, ai vostri programmi, quindi come state passando questo martedì, se siete in viaggio in macchina, se siete magari a godervi delle vacanze, se state tornando da una giornata passata fuori città, se state lavorando, perché c'è chi lavora anche il 18 di agosto, quindi vi abbracciamo e potete raccontarci anche come sta andando al lavoro, potete insomma sfogarvi anche se avete voglia al 331 80 90 101 con un messaggio vocale, ok? Quindi potete utilizzare il mio martedì pomeriggio prevede come formula, poi continuate voi. Intanto su R101 Purple Disco Machine insieme a Dazzdiz, questa si chiama

0: Sempre una bella atmosfera quella della canzone di Gaia, Bossa Nostra, su R101 nel nostro tardo pomeriggio, quasi sera, 18:15. Sentiamo subito un programma di questo amico.
1: Noi abbiamo ben pensato di sfruttare queste giornate di ferie per ridipingere e risistemare i muri del salone.
0: E mi sembra giusto, alla fine non è vacanza pura, però è una cosa che magari durante l'anno hai meno tempo per fare. Poi se te la prendi comodo, se ascolti un po' di musica, ti rilassi, può anche essere piacevole alla fine, eh? Quindi speriamo di farti compagnia e buona pitturata. In tutto ciò lo anticipavo un po' di tempo fa che c'era il Palio di Siena. C'è il Palio di Siena oggi, è stato posticipato di 2 giorni. L'ultima volta era luglio del 2024, l'ultimo rinvio a causa pioggia. E dovrebbe iniziare verso le 19 la gara vera e propria ufficiale. Questa storica corsa di cavalli che si tiene ogni anno in Piazza del Campo, sia il 2 di luglio che il 16. Posticipata in questo caso al 18. Partecipano 10 delle 17 contrade di Siena, 7 di diritto, 3 invece vengono estratte a sorte. E la cosa divertente è che vince il cavallo, anche senza fantino, che compie per primo 3 giri della piazza. Cioè, se c'è per caso una caduta di un fantino, ma il cavallo comunque arriva per primo al traguardo, ha vinto anche senza fantino. L'importante è che arrivi il cavallo. Tante rivalità tra le varie contrade, addirittura la contrada che non vince da più tempo viene chiamata la nonna, in modo un po' ironico, no? Come per dire, è un po' che non vinci. Cosa si vince? Il premio assegnato alla contrada è un grande stendardo di seta dipinto con artisti diversi ogni volta, che non dà un vantaggio economico, è proprio un po' l'onore della vittoria, un premio simbolico. E tra poco vi spiego cos'è successo nel 43, in piena seconda guerra mondiale, quando il Palio non si poté correre a Siena, fu organizzata un altro evento per porre rimedio a questa assenza. Intanto Drive Safe, Miles Smith e Niall Horan insieme. What?

Canzone che usa il viaggio in macchina un po' come metafora della vita, no? Descrive l'incertezza del domani, l'importanza di procedere anche con prudenza ma fiducia. Miles Smith e Niall Horan su R101.

0: a tutti gli imparagonabili ascoltatori di R101, da tutto il team di Procediamo.
1: Avete una gran voglia di ascoltare una canzone legata a un'estate particolare della vostra vita?
0: Potete inviare anche adesso un messaggio vocale al 331 80 90 101
2: e richiedere la canzone estiva che vi fa stare bene.
3: E farete stare bene tutti gli ascoltatori di R101.
4: La canzone che le canzone che la canzone che ti fa stare. Ti fa stare bene.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
8: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
7: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
8: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
7: È buonissima!
8: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
7: E per risotti cremosi?
8: Anche con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
9: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Rette annuali agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
10: Questa è la radio che ti fa stare bene.

101, buona serata da me Leo, rotolando verso sud, trottando anche in piazza del campo a Siena con il palio, che la piazza è già stata coperta da questo tufo, che è una miscela di terra, sabbia e argilla, chiamata appunto tufo, che serve, poi viene bagnata e sistemata con cura sulla pista, serve per attuire la corsa dei cavalli lungo anche le curve abbastanza pericolose della piazza. Inizierà alle 19 la gara vera e propria, dopo essere stata rinviata per 2 giorni causa pioggia. Vi dicevo poco fa che il 16 agosto del 1943, in piena seconda guerra mondiale, il palio non si poté correre a Siena. Pensate che venne però organizzato in modo simbolico da 10 prigionieri di guerra senesi in un campo inglese a Tunisi, e vinse la contrada del Bruco. Pensate, quindi un po' per nostalgia di casa, per portare avanti una tradizione, in Italia non era possibile farla, loro prigionieri a Tunisi in un campo inglese hanno deciso comunque di tenere questa corsa, e la trovo una cosa molto molto carina, molto bella da fare. Oltre al palio di Siena ci sono un sacco di sagre questo weekend, dal 19, 20, 21, c'è la sagra della Nocciola in Piemonte, siamo a Cuneo, c'è il Food Film Fest di Bergamo, che abbina film a tema cibo con proprio degli assaggi veri e propri dopo il film, e poi la festa della birra e del gnocco fritto a Mantova.

0: solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, io vi ascolto dal mare con mamma e papà.
3: Viva l'estate! In auto verso il mare della Costa del Cilento con R101.
4: R101 a casa, R101 in macchina, R101 sotto l'ombrellone.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
1: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

La signorina Karol G, si antes te hubiera conocido su R101 nella nostra serata, ancora una mezz'oretta insieme a me Leo. Stavamo vedendo varie sagre che nei prossimi giorni, in realtà dal 19, 21, 22 di agosto e anche nel weekend ci saranno in tante zone d'Italia. Per esempio la sagra del Porcino, siamo a Castel del Rio a Bologna, sabato 22 e domenica 23 e anche sabato 29 e domenica 30. Ci saranno anche spettacoli, intrattenimenti, intrattenimento e menù per bambini. Andando invece a Cervia, in provincia di Ravenna, c'è una settimana dedicata al miele, erbe e prodotti naturali, affiancati proprio a delle degustazioni nei bar e nei locali. La cosa bella è che poi la sera ci sono dei laboratori anche per i più piccoli, degli incontri con gli apicoltori, produttori, erboristi, eccetera eccetera. Si conclude a San Miniato, in provincia di Pisa, con la sagra del conigliolo fritto, del coniglio, che è il conigliolo chiamato lì, nel centro storico fino al 30 agosto, nelle serate di venerdì, sabato e domenica, per insomma farsi una mangiata veramente lussuosa, nel senso di buona e soddisfacente. Va bene, dai, se andate, poi fateci sapere com'era il cibo, sarà di vostro gradimento.

0: Benson Boone, Mr. Electric Blue, appena ascoltata su R101, 18:42. Buona estate, insieme a me Leo, tra poco torniamo a un'estate del passato con la canzone che ti fa stare bene, la richiedete sempre voi.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 3 di dentifricio menta dentemme e microgranuli da 75 ml a 3,79€. Scopri di più su conad.it. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Pantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle Isole Faroe.
4: 203, mio!
3: O ritrovarti
4: più uno
3: senza attaccanti,
4: più uno
3: per un rilancio in difesa andato male,
4: più uno.
3: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
4: più uno.

0: 101 con l'appuntamento della canzone che ti fa stare bene, sempre voi a richiederla in modo molto semplice, 331 80 90 101, e potete annunciarla proprio con la vostra voce qui in radio.
1: Ciao, sono Manu e la canzone estiva che mi fa stare bene è Sunshine Reggae di Laid Back.

Sunshine Reggae Laid Back su R101. È bello perché questa canzone reggae, no? Molto atmosfera da mare, è fatta da questo duo danese che si chiamano Laid Back. Canzone del 1983, la ricorderete magari anche come colonna sonora di film come Vacanze di Natale e Natale in crociera. E a proposito di vacanze, questa è la mia ultima puntata di questa estate, di questa stagione. Cioè, esatto, Cisi che mette una base triste, ma in realtà dentro gioisce. E no, è la mia ultima puntata di questa stagione, ci si risente, domani vado in vacanza, ci si risente alla seconda settimana di settembre per una nuova stagione, sempre dell'Enjoy the Weekend, dal venerdì alla domenica. Venerdì, lo sapete, dopo il Made in Italy, quindi dalle 21 a mezzanotte, e sabato e domenica dalle 20 a mezzanotte, tra l'altro con novità, quindi vi tengo anche un po' sospesi, perché ci sarà una bella novità a partire da settembre, quindi rimanete sintonizzati, venite a trovarci e accendete la radio nel weekend dal venerdì in poi, cioè tenetela sempre accesa, però accesa a maggior ragione nel weekend. Beh, volevo ringraziare un po' tutti voi per esserci stati, per esservi fatti vivi, per aver ascoltato il vostro affetto. È stato un bell'anno, sono contento, la mia terza estate qui su R101, poi ringrazio un po' tutti, ringrazio Davide Cesini in regia, tutte le persone che lavorano qua. Bene, buona estate se siete in vacanza, buon lavoro se lavorate, insomma tra poco ci salutiamo con calma. Panic at the Disco, questa è High Hopes.

0: Andiamo con loro, i The Bauza Magnetic. Sono quasi le 19, abbiamo finito. Da me Leonardo Regazzoni è tutto. Buona estate, godetevela, sia che siate in vacanza, sia che lavorate, cercate di passare delle belle giornate, delle belle settimane. Ci sentiamo a inizio settembre, la seconda settimana dopo le fere. Grazie a Davide Cisini in regia. Rimanete qui, c'è il Made in Italy, ci sono le news di TGCom 24. Vi abbraccio forte, ci si risente a settembre. Alla prossima, ciao!
1: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
2: Bella zio, sono J-Ax.
3: Hey everyone, it's Billie Eilish.
4: Ciao, sono Olly.
5: Hey, this is Taylor Swift.
6: Ciao, siamo i Colors.
7: Ciao, sono Serena Brancale.
8: What's up guys, this is Bruno Mars.
9: Ciao, sono Gaia, R101, numeri uno.
10: Hey, this is Adam from Maroon 5.
11: Ciao, sono Francesco Gabbani.
12: Hello, this is Harry Styles.
13: Ciao, sono Angelina Mango, R101, enjoy the music.
14: Grazie a tutti!
1: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCom 24, Breaking News.
15: Buonasera da Esther Roletto. Donald Trump posta su Truth una cartina dello stretto di Hormuz cerchiato in blu, con sovraimpressa la scritta "Nuovo territorio statunitense". La replica di Teheran: correggeremo le sue illusioni. Allarme rientrato a Dubai dopo la minaccia missilistica. Almeno 10 morti e 8 feriti nell'attacco russo su Kharkiv. Il presidente ucraino Zelensky giura vendetta. Kiev lancia quasi 800 droni contro Mosca e testa i propri missili balistici. Entro pochi mesi l'utilizzo. La 22enne somala, che dovrebbe essere espulsa dalla Germania verso l'Italia, ha ricevuto asilo e protezione temporanea da una chiesa evangelica di Norimberga in Baviera. Intanto Berlino proroga i controlli alle frontiere esterne sino a metà marzo 2027. Anche la Svizzera riprende i trasferimenti dei migranti verso il nostro paese. Un altro femminicidio: a Colleferro vicino Roma, uccisa a coltellate una cinquantenne di origini polacche. L'allarme è scattato nel primo pomeriggio, quando la figlia è rientrata a casa, fermato il marito, un tunisino di 69 anni. In arrivo procedimenti disciplinari nei confronti dei 4 custodi del museo Akashina, presenti durante il furto delle 6 tavole di Antonello da Messina, compiuto a Ferragosto. La procedura scatterà non appena il Dipartimento per i Beni Culturali della Regione Siciliana riceverà la relazione della direttrice. Il sistema d'allarme sarebbe scattato subito. La scena è stata ripresa anche dalle telecamere di videosorveglianza. Il mondo dell'ippica dice addio a Bahrain, il più grande trottatore di tutti i tempi. Aveva 31 anni, da uno viveva in una tenuta a Eboli, stroncato da un infarto fulminante. Il suo record è 62 vittorie su 73 partenze. Queste le breaking news di TGCom 24.
1: R101, traffico e mobilità.
15: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 10 Genova a Savona traffico rallentato tra Arenzano e il Bivio per la 26 dei trafori. Sulla statale 12 della Vettore del Brennero ci sono code a causa di un incidente verificatosi all'incrocio l'Avis Nord. Lungo il tratto urbano della 24 Roma Teramo coda per incidente tra il Bivio per la 25 Torano Pescara e Tagliacozzo verso la capitale. Sulla 1 Roma Napoli viene segnalata una perdita di carico tra l'allacciamento di Ramazzone Roma Sud e lo svincolo Valmontone in direzione Napoli. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
16: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
1: R101 Made in Italy, la festa con le più belle canzoni italiane in versione

0: Questo è il party più divertente d'Italia.
1: Made in Italy.
2: Ragazzi, continuate a cantare con noi con Made in Italy.
0: Su R101.

0: 101.
1: Made in Italy.
0: La grande festa con le canzoni italiane più belle di sempre continua tra poco su R101.
2: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni! Non ci sono paragoni!
3: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnono Stromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnono Stromo, 75 anni di bontà in una goccia.
4: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
6: Perché se non Deghi, non ci credi.
0: R101
1: Made in Italy.
0: La festa con le più belle canzoni italiane in versione remix.

0: Italy. Tutto il mondo balla italiano con R101.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: 101.
1: Made in Italy.
0: Le più belle canzoni italiane da ballare e da cantare tornano tra poco su R101.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima.
0: R101
1: Made in Italy.
0: La festa con le più belle canzoni italiane in versione remix.

0: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
1: Ciao, sono Vasco.
2: Ciao, sono Elodie.
3: Ciao bellezze, sono Achille Lauro.
4: Ciao, sono Ed Sheeran.
5: Ciao, sono Rose Villain, R101.
6: Ciao, sono Tananai.
7: Ciao, from Katy Perry, this is R101.
8: Ciao, sono Blanco.
9: Ciao, sono Elisa.
10: Hey everybody, it's Lady Gaga.
11: Ciao, sono Marco Mengoni.
12: Ciao, sono Giorgia.
13: Ciao, sono Cesare Cremonini, R101, enjoy the music.
14: Grazie a tutti!
0: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
15: Buonasera da Esther Roletto. Donald Trump su truffa chiarisce: non sono in corso né sono in programma contatti con l'Iran. A Hormuz resta il blocco navale. È aperto e operativo. Tutte le mine sono state rimosse o fatte brillare, spiega il presidente americano, che ha anche pubblicato una cartina dello stretto cerchiato di blu con la didascalia territorio statunitense. Da fine agosto tornano i trasferimenti dei migranti arrivati in Svizzera dall'Italia. La portavoce della Segreteria di Stato, Magdalena Bacher, conferma: prenotati i primi voli. Concordata con Roma una ripresa graduale dopo 4 anni di interruzione. Si tratta per ora soltanto di casi isolati. Una 50enne polacca uccisa a coltellate nel pomeriggio a Colleferro, vicino Roma, davanti a uno dei 5 figli. Fermato il marito, un tunisino di 69 anni. Il 43enne accusato del femminicidio della ex a Campo Nogara, Venezia, prima di suicidarsi, era stato querelato altre 3 volte da precedenti compagne. L'attaccante del Cagliari, Yael Trepi, si è risvegliato dal coma farmacologico ed è stato estubato. Il calciatore 20enne da domenica è ricoverato all'ospedale a Santissima Annunziata di Sassari per un principio di annegamento in piscina. Il furto di Ferragosto dei capolavori di Antonello da Messina. La banda ha lasciato tracce. Pronto un procedimento disciplinare per i 4 custodi del museo a Cascina che erano di turno. Sembra che l'allarme sia scattato subito, ma avrebbero pensato che fosse falso. Addio a Verene, considerato il più grande trottatore di tutti i tempi. Il capitano è morto a 31 anni per un attacco cardiaco nel suo box a Eboli. 62 vittorie in 73 corse, 51 gran premi conquistati sulle piste di tutto il mondo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101, traffico e mobilità.
15: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 7 Serra Valle Genova viene segnalata una coda di 3 km per incidente tra Genova Bolzaneto e il bivio per la 10 Genova 20 Miglia. Su quest'ultima coda tra Genova Aeroporto e il bivio per la 7. Incidente anche sulla 12 Genova Roma con coda tra Genova Est e il bivio per la 7. Sulla statale 229 del Lago d'Orta incidente all'incrocio Pettenasco. Sulla 13 Bologna Padova viene segnalata una perdita di carico tra Altedo e Bologna e Interporto. Al traforo del Monte Bianco code in corrispondenza del piazzale italiano verso Chamonix. Attesa prevista 1 ora e 30 minuti. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
16: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
0: R101.

0: 3:101.
1: Summer Party.
0: Le canzoni più belle dell'estate tornano tra poco.
2: Enjoy the music.
3: R101. Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
4: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
5: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
6: Odio questa notte.
5: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
6: Sono Owen.
4: Ali.
5: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
3: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
7: Una produzione Top Ten Group.
8: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
10: Puoi evitare il disagio del primo appuntamento?
11: Volevo che il nostro primo appuntamento fosse speciale.
12: Ok.
11: Il tuo sorriso mi abbaglia come...
12: Oh no!
11: Il sole che splende...
12: No, ti prego, no!
11: Non siamo arrivati neanche al ritornello.
10: Dimentica l'imbarazzo con Double Date di Tinder. Con Double Date puoi portare chi vuoi tu, così l'appuntamento cambia musica. Addio ai classici appuntamenti. Prova ora Double Date di Tinder.
13: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
14: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
13: Brava Samira!
14: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
13: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
14: Riso Flora, non scuoce mai.
0: R101 Meteo.
15: Bentrovati da Umberto Cascone e dalla redazione di TGcom 24, le previsioni meteo per le prossime ore. Tempo sereno pressoché ovunque, ma con il passare delle ore nuvolosità in aumento sui rilievi della penisola e sulle zone interne della Sicilia. Isolati i rovesci e temporali previsti su Alpi, pianure di Piemonte, Lombardia e Veneto, rilievi abruzzesi, Appennino Calabro-Lucano e montagne della Sicilia. Temperature massime in rialzo nelle regioni adriatiche e al sud. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
0: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: R101, sono sul pedalò al lago di Garda. Una fantastica estate a tutti quanti.
3: Ciao ragazzi,
4: ci state facendo compagnia in questo viaggio di 11 ore
5: da Valmontone a Bergamo.
6: Radio 101, sono a Bisceglie, qua davanti al mare, e voi siete sempre con me.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
1: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Emma Live 2026. Il 9 settembre Emma sarà per la prima volta in concerto all'Ippodromo SNAI San Siro di Milano, con tutti i suoi più grandi successi, per uno show imperdibile. Info e biglietti su ticketone.it.
5: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi ricotta da 300 grammi a 1,45 euro e grissini all'olio d'oliva da 200 grammi a 1,09 euro. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
1: Bella zio, sono J-Ax.
2: Hey everyone, it's Billie Eilish.
3: Ciao, sono Olly.
4: Hey, this is Taylor Swift.
5: Ciao, siamo i Colors.
6: Ciao, sono Serena Brancale.
7: What's up guys, this is Bruno Mars.
8: Ciao, sono Gaia, R101, numeri uno.
9: Hey, this is Adam from Maroon 5.
10: Ciao, sono Francesco Gabbani.
11: Hello, this is Harry Styles.
12: Ciao, sono Angelina Mango, R101, enjoy the music.
13: Grazie a tutti.
0: R101, la radio che ti fa stare bene. R101,

Tre notti, è una notte con qualcosa di speciale. Una musica mi chiama verso sé, come acqua verso il mare. Vedo un turbinio di gente colorata, che si affolla intorno a un ritmo elementare. Attraversano la terra desolata, per raggiungere

0: banda di R101.
1: Avete voglia di ascoltare una canzone legata a un'estate particolare della vostra vita?
2: È facilissimo, potete inviare anche adesso un messaggio vocale al 331 80 90 101
3: e richiedere la canzone estiva che vi fa stare bene.
1: Sbizzarritevi, andate a scavare nei vostri ricordi e farete stare bene tutti gli ascoltatori di R101.
4: La canzone che stare bene.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
8: Vanessa Incontrada.
9: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
8: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, a settembre, su Canale 5.
10: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung, il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni!
11: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
12: Pantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle Isole Faroe.
13: 203, mio!
12: O ritrovarti
13: più uno
12: senza attaccanti,
13: più uno
12: per un rilancio in difesa andato male,
13: più uno.
12: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di Fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
13: Più uno.
14: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo, tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
3: E un gelatino o uno stuzzichino?
2: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
4: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
4: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
5: Sì!
4: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung, il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAEC zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnono Stromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnono Stromo, 75 anni di bontà in una goccia.
8: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità Nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità Nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
9: Ultimi giorni di Tutto Fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
10: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
1: Ciao, sono Ligabue.
2: Ciao, sono Annalisa.
3: Ciao, sono Damiano David.
4: Hey, this is Miley Cyrus.
5: Ciao, sono Marrakesh.
6: Ciao, sono Alessandra Amoroso.
7: Ciao, Italia. I'm Ryan Tedder from One Republic.
8: Ciao, sono Alfa.
9: Ciao, sono Tiziano Ferro.
10: Ciao, sono Ultimo.
11: Hi, this is Robbie Williams. 101, enjoy the music.
12: Ciao, siamo i Pinguini Tattici Nucleari. R101, numeri 1.
13: R101. Grazie a tutti.
0: R101, la radio che ti fa stare bene. R101
14: Summer

0: 102.501
1: Summer Party.
0: Le canzoni più belle dell'estate tornano tra poco.
2: Enjoy the music. R101
3: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
4: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
5: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
6: Odio questa notte.
5: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
6: Sono Owen.
4: Ali.
5: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
3: Radio Trailer.
7: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
8: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
9: Penso che non sia semplicemente una macchina.
7: Può un vuoto essere colmato?
10: Rimandalo indietro.
11: Te lo fa ricordare ogni giorno.
7: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
9: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
7: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
3: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
12: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
13: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
14: Con la me-

0: Sì. Ameconviene.it, il comparatore di tariffe che ti aiuta davvero a trovare quella su misura per te. Il servizio di mediazione creditizia è gestito da Ameconviene.it Finance. Iscrizione OAMM94.
1: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung, il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAEC zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Goditi la musica di R101 dalla tua TV. Vai sul canale 67 del digitale terrestre. R101. Questa è la radio che ti fa stare bene. R101.

a dividermi da te. Eppure non riesco a immaginare che un giorno in fondo al buio possa stagliarsi il mare.

0: della vostra compagnia.
1: Amici di R101, direzione Riccione, finalmente in vacanza, vi porto con me.
2: Ascoltaci anche dal tuo smartphone.
3: Con la nostra app.
2: R101, la radio che ti fa stare bene.
4: Ti

0: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung, il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni! Non ci sono paragoni!
3: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
1: Ciao, sono Vasco.
2: Ciao, sono Elodie.
3: Ciao bellezze, sono Achille Lauro.
4: Ciao, sono Ed Sheeran.
5: Ciao, sono Rose Villain, R101.
6: Ciao, sono Tananai.
7: Ciao, from Katy Perry, this is R101.
8: Ciao, sono Blanco.
9: Ciao, sono Elisa.
10: Hey everybody, it's Lady Gaga.
11: Ciao, sono Marco Mengoni.
12: Ciao, sono Giorgia.
13: Ciao, sono Cesare Cremonini, R101, enjoy the music.
14: Grazie a tutti!
0: R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: estate a tutti i trafficanti di R101. Avete voglia di ascoltare una canzone legata ad un'estate particolare della vostra vita?
1: È facilissimo, potete inviare anche adesso un messaggio vocale al 331 80 90 101
0: e richiedere la canzone estiva che vi fa stare bene. Sbizzarritevi, andate a scavare nei vostri ricordi
1: e farete stare bene tutti gli ascoltatori di R101.
2: La canzone che ti fa stare bene. Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
4: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
5: Penso che non sia semplicemente una macchina.
3: Può un vuoto essere colmato?
6: Rimandalo indietro.
7: Te lo fa ricordare ogni giorno.
3: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
5: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato che in realtà non se n'è mai andato.
3: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
2: Radio Trailer.
8: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
9: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
10: Odio questa notte.
9: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
10: Sono Owen.
8: Ali.
9: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
2: Radio Trailer. Quotidiano di informazione cinematografica.
11: Una produzione Top Ten Group.
12: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
13: Arredissima.
14: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
15: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
16: Emma Live 2026. Il 9 settembre Emma sarà per la prima volta in concerto all'Ippodromo SNAI San Siro di Milano con tutti i suoi più grandi successi per uno show imperdibile. Info e biglietti su ticketone.it.
17: Pantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle Isole Faroe.
18: 203, mio!
17: O ritrovarti
18: più uno
17: senza attaccanti
18: più uno
17: per un rilancio in difesa andato male
18: più uno.
17: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
18: più uno.
19: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità Nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità Nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
20: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, sono Soverato e vi stiamo ascoltando. Ciao belli!
3: Ciao amici di R101, buona estate a tutti voi dalla splendida Liguria.
4: L'estate a Napoli è più bella con la musica di R101. Ciao a tu!
5: Ciao bella gente, vi love! Buone vacanze!
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
1: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: RTL 101. Summer Party. Le canzoni più belle dell'estate tornano tra poco.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung, il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAEC zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni!
6: Tipico del primo appuntamento. Silenzi imbarazzanti. Odioso, vero? Con Double Date di Tinder, niente più silenzi imbarazzanti. Con Double Date di Tinder, porta con te chi ti conosce meglio. Così avrai sempre qualcuno pronto a rompere il ghiaccio. Addio ai classici appuntamenti. Prova ora Double Date di Tinder.
7: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
8: Vanessa Incontrada.
9: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
8: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, a settembre, su Canale 5.
0: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: 3:101
1: Summer Party.
0: Le canzoni più belle dell'estate tornano tra poco.
2: Enjoy the music.
0: R101. Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
3: Bella zio, sono J-Ax.
4: Hey everyone, it's Billie Eilish.
5: Ciao, sono Olly.
6: Hey, this is Taylor Swift.
7: Ciao, siamo i Colors.
8: Ciao, sono Serena Brancale.
9: What's up guys, this is Bruno Mars.
10: Ciao, sono Gaia, R101, numeri 1.
11: Hey, this is Adam from Maroon 5.
12: Ciao, sono Francesco Gabbani.
13: Hello, this is Harry Styles.
14: Ciao, sono Angelina Mango, R101, enjoy the music.
0: R101.
15: Grazie a tutti.
0: R101, la radio che ti fa stare bene. R101 Meteo.
16: Bentrovati da Umberto Cascone e dalla redazione di TGcom 24, le previsioni meteo per le prossime ore. Tempo sereno pressoché ovunque, ma con il passare delle ore nuvolosità in aumento sui rilievi della penisola e sulle zone interne della Sicilia. Isolati i rovesci e temporali previsti su Alpi, pianure di Piemonte, Lombardia e Veneto, rilievi abruzzesi, Appennino Calabro-Lucano e montagne della Sicilia. Temperature massime in rialzo nelle regioni adriatiche e al sud. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
0: R101

0: Electroni. Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso 0, TAN e TAE 0, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
2: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, sono imbottigliata nel traffico e mi fate un sacco di compagnia.
3: Ciao R101, io sono annoiato a casa adesso, però ascoltando la vostra musica e ascoltando voi parlare me l'avete fatta passare, grazie mille.
4: Meno male che ci siete voi.
5: Evviva R101.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
1: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: Segui R101 anche sui social. Instagram,
1: Facebook,
0: TikTok.
1: Ti teniamo compagnia ovunque.
0: R101. Questa è la radio che ti fa stare bene. R101.

0: the music.
1: 101.
2: Io sono.
3: Ciao, sono Francesco Gabbani.
1: R.
3: R101.
1: Enjoy.

0: Solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, sono al mare, sotto l'ombrellone e ascolto la vostra musica.
3: Io vi volevo dire che vi voglio proprio bene, perché siete la colonna sonora delle mie giornate. Mi piacete di più.
4: R101, ma facci pazza.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
5: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.